Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel

principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

e Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande

Signora, Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente,
prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, come va? Sono Cati Quintero e questo è Tra l'umano e il divino, un podcast fatto con tutto il cuore per voi, per la nostra crescita personale e il nostro avvicinamento a Dio attraverso quelle piccole pratiche che tu ed io possiamo fare nella nostra vita quotidiana. Per cosa? Per avere una fede sempre più vibrante e una vera gioia nei nostri cuori. Benvenuti ancora una volta in questo spazio. Oggi con un tema meraviglioso, che da un po' stavo preparando per voi e dal quale tutti impareremo. L'ho intitolato Nullità matrimoniale, una testimonianza d'amore e di fede. Ricordate che questo spazio è dedicato alla gloria di Dio e alla nostra amata madre, la Vergine Maria. Senza ulteriori indugi, voglio presentarvi la persona che oggi mi accompagnerà e che, con la sua storia, illustrerà molto bene questo tema. Lui è un padre di famiglia, un marito devoto, catechista, servitore della sua chiesa, ministro dell'Eucaristia, ma la cosa più importante è che è un uomo che ama Dio, che crede e spera in Lui. Benvenuto, Fernando Jiménez.
1: Grazie mille, Cati, grazie per avermi accolto e mi piace l'idea di fare questo per la gloria di Dio. Quindi grazie, è un onore.
0: Il piacere è sempre nostro. Davvero credo che le cose non accadano per caso e che Dio ti abbia portato qui insieme a nostra madre. Per una ragione e uno scopo molto importante e so che porteremo molta luce a tante storie spezzate. Quindi andiamo con tutto l'amore per te, ma come sempre, sapete, in questo programma abbiamo la tradizione di pregare affinché Dio ci guidi attraverso il suo Spirito Santo. Allora cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio. Vi invito in questo momento a essere presenti in questo luogo. Signore, oggi ti chiedo di donarmi pace, saggezza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni d'amore. Aiutaci a essere più pazienti, comprensivi, empatici, umili, per poter vedere i nostri fratelli al di là delle apparenze, così come li vedi tu. E così poter apprezzare le qualità di ognuno. Chiudi i nostri orecchi a ogni mormorio e custodisci la nostra lingua da ogni maldicenza. Fa che solo i pensieri che benedicono rimangano in me. Oggi voglio essere così ben intenzionato e buono che tutti coloro che si avvicinano a me possano sentire la tua presenza, Signore. Rivestici della tua bontà e aiutaci affinché durante questo giorno possiamo rifletterti. Che possiamo essere oggi, come sempre, Signore, strumenti del Tuo messaggio, della Tua luce e della Tua verità. Amen, amen e amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ora passiamo al dunque, caro Fernando. E ho pensato, voglio dirlo alla gente perché è importante. Parleremo della sua storia e qui sta la bellezza di tutto questo perché affronteremo un caso reale che viene con fatti, che viene con argomentazioni e sarà molto più facile assimilarlo e capirlo. Ma per cominciare vorrei che ci parlassi un po' di te, di Fernando bambino, di Fernando giovane. Dov'è nato Fernando? Com'è stata la tua formazione spirituale da piccolo, da giovane?
1: Io sono facile da identificare, sono argentino, per chi vive qui a Miami. L'accento è facile da riconoscere e ti racconterò in breve per non annoiare il pubblico. La mia fede l'ho imparata da bambino e l'ho appresa in una scuola che frequentavo, cattolica, dove avevo istruzione quotidiana di catechismo. E quindi quella fede iniziale che ho acquisito era una fede, io la definisco molto tecnica, molto ingegneristica. Una fede in cui sapevo un sacco di cose, era una base molto di molta conoscenza, se vuoi, della Chiesa e delle regole, della struttura, eccetera. Ma in realtà poco passava dal mio cuore. Quindi era una fede molto mentale, se vuoi. E così sono cresciuto, con quella fede mentale. Poi quando avevo 25 anni mi sono sposato con

0: la mia amata Mercedes, la parte protagonista di questa importante testimonianza che andremo a rivedere insieme. Sono venuto subito a vivere a Miami, questo era nel 1990, immagina, e qui abbiamo avuto, e poi abbiamo avuto quattro figli, e il mio incontro con il Dio del cuore, il Dio quando Gesù entra nel mio cuore, avviene a partire dal 2003-2004. E lì mi innamoro e mi appassiono di lui.
1: Bene, che bello sapere che fin da piccolo conoscevi la teoria e credo che quello che dici rifletta molte storie di persone dei nostri paesi e di tanti altri luoghi del mondo, dove fin da bambini ci inculcano e ci danno come la base teorica. Ma quello che dici è vero, non sempre viviamo o sperimentiamo ciò che conosciamo. Oggi, dopo tanti anni, guardando indietro a quel Fernando bambino, a quel Fernando adolescente, e cercando di contestualizzarlo con quello che succede oggi tra i giovani, perché ora sei anche formatore spirituale di ragazzi, cosa pensi o quale pensi che potrebbe essere un buon invito, una pratica o un consiglio che possiamo dare ai genitori o a chi si prende cura dei bambini per aiutarli fin da piccoli, fin dalla tenera età, a cominciare a vivere Gesù al di là del semplice conoscere la teoria?
0: Senti, vorrei fare due chiacchiere, una piccola chiacchierata, se mi permetti. Chiaro? Cosa dico ai genitori dei miei studenti? Perché dico sempre che noi catechizziamo i bambini e Gesù catechizza i genitori, giusto? In realtà, e giocava con i bambini. Quindi cerco di catechizzare anche i genitori e in una delle conversazioni che ho con loro riassumo quanto segue. I bambini, quando crescono, hanno quattro colonne molto importanti, fondamentali. Una è quella di coltivare la mente, perché siamo mente. La seconda è coltivare la parte fisica. E coltivare la parte fisica, la terza è la parte sociale. E la quarta è la parte spirituale. Per la mente li mandiamo a scuola e non c'è alcun dubbio che andranno a scuola. Si alzano la mattina, il bambino dice che non vuole andare a scuola e comunque va a scuola. Per quanto riguarda la parte fisica, in generale li facciamo fare sport, li portiamo dal medico quando si ammalano, li curiamo quando stanno male. La terza, la parte sociale, li facciamo partecipare alla... molto con... li facciamo stare insieme alle famiglie, ai cugini, agli zii, ai nonni e inoltre coltiviamo la parte sociale attraverso la scuola e lo sport. Quindi anche queste tre le abbiamo estremamente esercitate, allenate. E quando vi parlo della parte spirituale, vi dico, voi genitori mi mandate i vostri figli, a me, Fernando Jiménez, che povera chiesa che mi ha come catechista, e vi dico, un'ora e mezza alla settimana. E con questo a volte pretendiamo di dare una struttura a questa colonna grande, e la verità è che è poca cosa. Dobbiamo fare di più per i bambini, e dobbiamo fare di più a casa, e dobbiamo fare di più per loro anche durante il fine settimana. Dobbiamo fare di più. Perché arrivano a 20, 22, 23 anni, come è successo a me, e ci allontaniamo dalla Chiesa. E se ci allontaniamo dalla Chiesa e non abbiamo una radice forte, a volte non torniamo più, vero? È un po'...
1: Una realtà.
0: In realtà è la colonna più importante. Se coltivassimo quella colonna, le altre tre inizierebbero a funzionare molto meglio.
1: Integrità, lavorare in modo integrale. Assolutamente. Che bello, ed è un invito molto bello a tutti quelli che ci stanno guardando, come abbiamo detto molte volte qui, l'importanza che tutta la famiglia o i tutori dei ragazzi si coinvolgano in questo processo. Non è una questione del bambino, è una questione della famiglia. Molto bello questo insegnamento. Ora, Fernando Jiménez, chi consideri tu? Qual è stato il tuo pilastro di fede nella vita? Non so se un familiare, qualcuno che con il suo esempio o la sua devozione abbia segnato la tua vita.
0: A questa domanda mi viene in mente mia nonna, perché mia nonna mi ha insegnato ad avere quel Cristo vicino, quel Cristo a cui si può parlare come se fosse un amico seduto di fronte a te. E ora ti racconterò un aneddoto divertente. Lei mi diceva, Fernando, per esempio, tu chiedi tutto al Signore. Beh, a volte abbiamo degli scrupoli nel chiedere, tu chiedi soldi se vuoi soldi, mi diceva, per esempio. Un po' per esagerare, ma mia nonna mi ha insegnato tantissimo. Poi anche mio padre e mia madre erano molto coinvolti.
1: Che bello sentire questo, perché è successo anche a me, ma con mio nonno e mia madre, che sono stati, credo, un sostegno e sono stati quelli che hanno aiutato a costruire poco a poco quella colonna che non si finisce mai di costruire. Questo è un lavoro che dura tutta la vita. Voglio fare una pausa, ma torniamo subito con il resto di questa storia, perché ora sì, entreremo nell'inizio della testimonianza sul matrimonio e l'annullamento di Fernando e sua moglie Mercedes. Torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti di nuovo qui a Tra l'umano e il divino. E continuiamo qui a conversare con Fernando e vogliamo già entrare nel vivo, parlando della tua compagna. Qui entra in scena la coprotagonista di questa storia, Mercedes. Come l'hai conosciuta?
1: Beh, la conosco da molto tempo, l'ho conosciuta già prima di sposarmi. Una storia davvero molto molto bella. E sarà anche una storia tra l'umano e il divino, vero? Perché in questa storia di amore profondo e di nullità c'è un intervento sia umano che divino. L'ho conosciuta quando avevamo circa 18, forse 20 anni, ma anche in un periodo successivo. Poi lei ha avuto un matrimonio precedente, perché l'annullamento del vincolo matrimoniale viene da parte sua e non assolutamente da parte mia. Lei aveva avuto un precedente matrimonio e poi, quando ha divorziato, ci siamo innamorati e più tardi ci siamo sposati.
0: Ok, e una domanda. Quando finalmente vi incontrerete di nuovo, perché la conoscevate già, come ci raccontate, e questa relazione inizia, sapevate del suo precedente matrimonio? Non è stato per voi motivo di mortificazione, diciamo, pensare a quella relazione in futuro?
1: Che bella domanda. Non l'ho mai fatto prima. Guarda, quando comincio a uscire o a vederla, non esco con l'intenzione di innamorarmi di lei. Così, poiché era un'amica, sono uscito per consolarla e nella consolazione ci siamo innamorati e ci siamo lasciati. Uno quando ce l'ha. Quando provavo quella passione per lei era difficile tornare indietro, diciamo così. Portare il peso del... A causa della mancanza del matrimonio sacramentale in quel momento...
0: Come ti sei sentito quando hai finalmente capito che non c'è ritorno, che la amo, ma c'è questa situazione? In quel momento il tuo cuore desiderava già un matrimonio sacramentale, oppure prendi la decisione con quella sensazione di, beh, ecco cos'è, e io amo questa donna e voglio vivere con lei per il resto della mia vita?
1: Voglio vivere il resto della mia vita. Ci siamo inginocchiati in una chiesa per dire questo matrimonio te lo doniamo, anche se non potevamo averlo sacramentalmente. E anche se era un peso, comunque, in quel momento io non ero così tanto... Andavo a messa la domenica, ma ero uno di quei cattolici che, diciamo, sceglievano dal menù del cattolicesimo. Vado a messa la domenica, ma se ho una partita di pallavolo che mi diverte di più, mi perdo la messa. Era un po' quel tipo di rapporto con Cristo in quel momento, un po' quel rapporto dettato dalla paura di andare all'inferno se non rispetto le regole, quel rapporto che a volte ci porta ad avere un legame infantile con il Signore,
0: Il rapporto
1: che oggi per fortuna è cambiato.
0: grazie a lui e alla Vergine che ci protegge sempre e ci conduce per mano fino a Gesù. Quando sono già in questo percorso vanno in chiesa. Ecco, mi sembra molto bello che tu abbia condiviso che si inginocchiano e dicano: bene, questo è quello che c'è, Signore, ma cercando sempre di avvicinarsi a Lui. Però comunque passa del tempo. Cosa succede nella vita di Fernando affinché avvenga quel cambiamento e si accenda nel tuo cuore quel fuoco ardente di desiderare la sua benedizione? Perché inizialmente non era proprio la tua priorità, diciamolo così. Ma cosa succede nella tua vita? C'è stato qualche episodio che ti ha avvicinato molto di più a Dio?
1: Sì, quell'inginocchiarsi è successo nel 1990. Io per avere relazioni negli anni è successo nel 1990. Ho una vita molto di successo a livello professionale, il che mi allontana ancora di più da Dio rispetto al solito. A volte succede così. E poi ho un momento di una caduta professionale, una bancarotta se vuoi, ma profonda, di un grande affare, eccetera. Ed è lì che io torno a guardare, mi arrabbio persino con Dio. In quel momento dico a Dio: Signore, ti affido tutto il mio impegno, tutti i miei doni, tutte le mie ore, eppure perdo soldi e fallisco e sono un cattivo imprenditore, eccetera, eccetera. E ho quel dialogo che mi ha insegnato mia nonna all'inizio, e ho quel dialogo profondo con lui. E allora lui mi guida di nuovo a sé attraverso un amico che mi invita a un ritiro. Ma io, arrabbiato con Dio, non volevo fare un ritiro, volevo piuttosto fare qualcosa come self-improvement, e lui mi ha ingannato e mi ha portato a un ritiro. Quindi, nonostante abbia voluto andarmene durante il fine settimana, sono rimasto e Gesù ha toccato il mio cuore in quel ritiro, solo un pochino, appena appena, come se fosse da lontano. Ho visto Gesù, ma è stato sufficiente. Ho visto Gesù da lontano e mi sono avvicinato, mi sono appassionato, ho iniziato a volergli bene, a conoscerlo, mi sono innamorato e l'ho amato. Quindi è stato nel tempo, è stato così. È una relazione intensa con lui, quindi è un affetto molto speciale che ho per lui e che lui ha per me.
0: Lezione per tutti. Non dite di no ai ritiri. Non sappiamo mai cosa può succedere. E dico sempre, credimi, tutti usciamo in modo diverso e sempre in meglio. Un giorno è venuto qui un ospite molto caro, Matteo, e mi ha detto qualcosa di molto speciale. Io non sono uscito dal ritiro con un falò, qui, nel cuore. Era una piccola scintilla.
1: Giusto.
0: Ma è stata così potente che è riuscita a trasformare tutta la mia vita. E credo che questo succeda a molte persone, proprio come a te. Ed è bello ascoltare quella piccola scintilla e prestarle attenzione.
1: Bene. E in quella trasformazione, perché il Signore non si occupa di cambiamenti, Lui si occupa della trasformazione. E in quella trasformazione c'era una pietra sul mio cammino, no? Perché quando mi sono ritrovato con il Signore, mi sono appassionato e ho iniziato a voler vivere una vita di fede cattolica più attiva, mi sono imbattuto nella pietra del non essere sposato in chiesa. Ed è una pietra che ho portato con me. Così ho iniziato a cercare di risolvere la situazione, ma non ero io quello che doveva risolverla, era mia moglie, era Mercedes che doveva farlo, perché era lei ad avere il sacramento. Io ero celibe, tu eri sposata.
0: E una domanda su questo, Fernando. Quando ormai hai quel desiderio e dici no, devo assolutamente risolverlo, immagino che vai da lei, glielo racconti e lei come reagisce? Cioè, le piace l'idea all'inizio di dire va bene, facciamolo per ottenere questo matrimonio? Qual è stata la sua reazione quando gliel'hai chiesto?
1: Beh, lei ha sempre avuto fede, ha frequentato una scuola di suore, ha sempre avuto fede, avevamo una fede di coppia, diciamo così. E poi allora io comincio a dirle, va bene, affrontiamo il processo di annullamento, che tra l'altro conoscevo molto bene perché mio padre l'avevo vissuto da bambino, perché mio padre aveva affrontato quel processo, un processo all'epoca davvero complicato, e se vuoi poi ne parliamo. E così la invito a iniziare il suo processo e in quell'invito sono più attivo io di lei, questa è la realtà. Allora vado a parlare con il sacerdote e gli dico, padre, voglio chiedere l'annullamento matrimoniale, ma è tua moglie? Va bene, ma dia i documenti a me. E così danno i documenti a me. Ho una cartella nel mio ufficio, la prima cartella di tutte le cose che devo fare è sempre stata quella e c'era scritto annullamento matrimoniale. E lì avevo i documenti che lei doveva presentare per avviare il processo e li aggiornavo man mano che cambiavano, perché ogni anno cambiava il modulo, la forma, quindi mettevo il modulo nuovo e toglievo quello vecchio e la incoraggiavo a farlo. Ci sono voluti molti anni, ma un giorno lo ha iniziato.
0: Quanti anni, Fernando, in quell'attesa, con quella cartellina sulla scrivania?
1: Devono essere stati 5 anni, 6 anni. Lei ha iniziato il processo.

0: processo nell'anno 18. Un processo nell'anno 18. E dimmi, come pensi dovrei raccontartelo? Se vuoi lo racconto più in dettaglio. Cosa succede nell'anima o come vuoi?
1: Era proprio quello che volevo chiederti, perché è la prima cosa che mi viene in mente. Io dico, se fossi Fernando e fossi nei suoi panni, vedendo ogni giorno su quella scrivania, quella cosa che per me è una priorità, ma forse per lei no. E non perché sia cattiva, ma forse perché in quel momento non sentiva il fuoco per dire faccio questo o l'impulso, perché nemmeno deve essere facile entrare nel processo. Cosa ti ha motivato a continuare a conservare la cartella per tanti anni e a non gettare la spugna? Oppure che ruolo gioca la preghiera in te in quel momento in cui dici questo è ciò che mi sostiene?
0: La preghiera, gli amici, tutta la comunità mi vedeva non fare la comunione e, nonostante fossi molto attivo in chiesa, mi vedevano arrivare dal padre a braccia conserte. Quindi c'erano molte persone della comunità che pregavano e si impegnavano affinché questo accadesse finalmente, cosa di cui io non avevo alcun dubbio che sarebbe successa. A volte addirittura, e questo te lo dico come una battuta, come qualcosa di divertente, io dicevo: bene, signore, forse vuoi che questo non accada perché vuoi garantirmi, io so che non morirò in peccato. Gli dicevo, no, allora so che finché questo non succede, io non morirò.
1: Beh, ma è stato un atto di fede. Avevi ben chiaro che Dio, a un certo punto, nei suoi tempi perfetti, e ti dico la verità, che esempio per tutti, perché di solito chiediamo le cose, ma l'immediatezza ci uccide, quel desiderio che tutto sia istantaneo. E tu sei un vero esempio, fai attenzione, per tutti quelli che a volte dicono no, non vedo l'ora del matrimonio o no, uno, è tanto tempo. E tu? Ah, 5 anni con la fede che sarebbe successo. Mi fa piacere che tu lo condivida. E ti chiedo una cosa, dopo quel momento, cosa è successo perché lei finalmente dicesse di sì, voglio farlo? E qual è stato il primo passo che avete compiuto come coppia per iniziare il processo?
0: Un giorno, solo un giorno, disse di sì, si sedette al tavolo e il processo ebbe inizio. Ecco quanto era magico. Quindi il Signore deve averla toccata in qualche modo perché iniziasse. Avevamo bisogno di due testimoni, così ci furono due testimoni. Una era sua sorella e l'altro era un nostro caro amico, che era amico già da quell'epoca, quindi conosceva anche il suo matrimonio, eccetera. Così, con questi tre personaggi, mia moglie e i due testimoni, il processo ebbe inizio. È un processo in cui la Chiesa ti fa molte domande, non so se siano 85 o 100 domande, e alcune sono ripetute, altre da prospettive diverse, eccetera, eccetera. Ed è un processo che può richiedere molta introspezione, molti ricordi, a volte rimescolare alcune miserie, alcuni episodi non così piacevoli, eccetera. Può essere davvero un processo molto doloroso. Per questo a volte abbiamo paura di iniziarlo, a volte è doloroso con l'altra parte nel matrimonio, a volte è doloroso con i figli, a volte. Ma comunque il risultato finale, l'outcome, è così gratificante che a chiunque mi stia ascoltando e abbia dei dubbi, per favore non dubiti, diciamo, mi rendo disponibile per chiunque voglia chiamarmi.
1: Sono un grande...
0: Promotore.
1: Perfetto. Ecco, qui avete i contatti del nostro canale, quindi potete avvicinarvi, potete sempre scriverci e così potete contattare Fernando che vi può guidare. Tutto con tutto l'amore. Ora, mi sembra molto bello che lo spieghiamo al pubblico perché c'è molta ignoranza a riguardo. Io faccio sempre i compiti, Fernando, e mi prendo il tempo di chiedere a varie persone prima di venire ai programmi quando si tratta di qualcosa di informativo perché voglio chiarire dei dubbi. E per esempio la gente mi diceva cosa devo fare? E qualcuno mi ha risposto no, devi solo compilare un modulo. Un altro mi ha detto no, devi mandare qualcosa al Vaticano. Insomma, tante opinioni. Qui ci parli di qualcosa di importante affinché la gente lo capisca. Bisogna iniziare un processo avendo due testimoni. Ovviamente le parti coinvolte devono voler partecipare perché sanno che dovranno essere, diciamo, valutate o messe in discussione. Qual è il primo passo? Dove bisogna rivolgersi? L'arcidiocesi, dove bisogna andare per orientarci? Il
0: Il parroco.
1: parroco.
0: Il tuo parroco è quello a cui devi rivolgerti. Il parroco, se lui stesso non aiuta le coppie, di solito ha il vicario o qualcuno in particolare che ti darà una grande mano, sarà la persona che ti guiderà.
1: C'è qualche... Serve un avvocato per questo tipo di procedura o puoi farlo direttamente con la persona incaricata della tua parrocchia che ti aiuta?
0: Il parroco in generale è il miglior avvocato, tuttavia ci sono persone che ti aiutano, ci sono persone che possono aiutarti, ma il processo è stato molto semplificato, è molto più semplice. È un processo onesto o deve partire dall'onestà? No, devo cercare di capire come convincere la Chiesa a dichiarare nullo il mio matrimonio. Non deve per forza essere l'evento che deve essere. Elig, la Grecia, è molto saggia. Quindi il procedimento è molto semplice. Il parroco è la persona giusta. Il parroco ti darà un modulo da compilare e dovrai pagare pochi pesos, una cifra irrisoria rispetto a quanto pagava mio padre. E poi il questionario è la parte più importante.
1: E anche la più noiosa.
0: Sì, e anche la più profonda, no? Quel questionario io vi consiglio di compilarlo e completarlo davanti al Santissimo. Si semplifica tantissimo perché il Signore lo sta scrivendo con te, stai dialogando con Lui mentre lo compili e ricordi, e da lì si presentano le testimonianze, i questionari, e la Chiesa fa il suo percorso, e se dovessero aver bisogno di qualcosa ti contatterebbero. Ci sarà sempre un contatto con l'altra parte. Non posso avviarlo da solo. L'altra parte deve essere coinvolta in qualche modo, o dicendo che non mi immischierò e poi andiamo avanti, oppure dicendo che mi immischierò e poi ci immischiamo.
1: Stiamo parlando di ex. Le ex coppie in questo
0: caso. Esatto. Se sono io a dare inizio al procedimento, l'altra parte deve sempre essere coinvolta.
1: Ok.
0: Voglio dire, deve esserci. Ci sono momenti in cui dicono, beh, è perso, è scomparso, non è più suo 30 anni fa. Bisogna cercarlo, bisogna fare l'impossibile per trovarlo.
1: Bene, in conclusione, credo che quello che stai dicendo semplifichi molto la situazione per chi, come me, non ne sa molto sull'argomento, cioè avvicinarsi al parroco è la cosa più semplice, andare nella chiesa vicino casa e parlare con lui, presentargli il proprio caso. Ovviamente devono esserci delle condizioni, devono esserci degli argomenti. Qualcuno, mentre facevo il mio processo di ricerca, mi ha detto qualcosa di molto importante. Cati, non si tratta di annullare il sacramento. Quello che bisogna trovare sono degli argomenti che dimostrino che, quando si è svolto questo evento, non aveva validità a causa di certe condizioni, che possono essere molte. Per fare un esempio, potremmo dire che una persona che forse è stata costretta a sposarsi o che si è sposata per un motivo che non era necessariamente l'amore, potrebbe avere un argomento valido per cercare quella nullità?
0: Sì, ci sono 16, credo che se non ricordo male, ci sono 16 circostanze in cui il sacramento non si è prodotto e tu hai detto bene, io parlo di nullità e non di annullamento, perché il matrimonio non si può annullare, quello che si può fare è dichiararlo nullo, cioè che non è mai esistito. Quindi addirittura ti direi, se mi permetti di correggere, perché magari la percezione può risultare sbagliata, noi dobbiamo solo rispondere alle domande, è tutto quello che dobbiamo fare. Nemmeno io mi azzarderei a indagare quali sono gli argomenti per cui voglio presentarmi per chiedere l'annullamento. No, se rispondi alle domande con il cuore, una volta che ti presenti davanti alla Chiesa, che è saggia e giusta, se c'è un motivo di nullità, lo troverà, perché non è come in un processo penale o civile. Non devo andare con i miei argomenti, devo spogliarmi, mi spoglio davanti alla Chiesa e la Chiesa mi accoglie e mi dice «Fernando, in quel momento c'è stato sacramento oppure no?»
1: Mi piace che tu lo chiarisca ed è molto importante per chi ci sta guardando, perché anche, e voglio fare anch'io questa precisazione per tutti, attenzione, questo programma non ha l'intenzione di dire «Ah, oggi ti sei sposato, mi sono già annoiato, allora domani mi sposo con un altro, che bello, tanto la Chiesa mi annulla il matrimonio», come spesso diciamo erroneamente. No, questo non è l'obiettivo, al contrario. Quello che vogliamo dire è che la Chiesa, nella sua misericordia e nella sua ricerca di giustizia, sta aprendo una piccola finestra per quelle persone che cercano di avvicinarsi a Dio. Il caso di Fernando non era «voglio sposarmi e voglio fare di nuovo una festa». Il caso di Fernando era «voglio essere sotto la benedizione di Dio, voglio tornare a comunicarmi». E questo deve essere l'obiettivo, la mia vicinanza e la mia relazione con Dio, e che ci sia quella benedizione sulla coppia, che camminiamo insieme verso quella santità, non semplicemente un evento sociale o qualcosa del genere. E che bello che lo abbiamo chiaro qui, così da non fraintendere l'obiettivo di questo spazio che oggi stiamo davvero realizzando con tanto amore. E pensando a questo, allora andiamo avanti con il tuo percorso. Quanto dura il percorso di Mercedes e Fernando fino a quando finalmente ricevono la risposta?
0: Il nostro è durato di più, circa un anno, ma non di più perché mia moglie ha presentato documenti in inglese e altri in spagnolo, quindi hanno dovuto fare una specie di...
1: traduzioni.
0: Quindi è durato un anno, cioè mia moglie ha presentato i documenti e dopo un anno il caso era già risolto, il che

0: accetta la mancata collaborazione naturalmente e concede un certo tempo affinché la persona possa collaborare, diciamo. In questo caso Mercedes prepara i documenti, la chiesa li invia dove si trova l'ex marito, in questo caso era a Buenos Aires. Li hanno inviati a Buenos Aires e lo hanno chiamato dandogli un certo numero di giorni per andare a visionarli e presentare la sua difesa. In un certo senso lo avevano già invitato anche prima a completare il questionario e a tutte queste possibilità di farlo, di compilarlo insieme, di rivedere ciò che l'altra parte scrive, oppure semplicemente dire che non gli interessa e si separa dal caso, che comunque va avanti. In ognuna di queste tre modalità, nel caso di Mercedes, Mattias, che era l'ex marito, è stato un grande collaboratore, è stata una persona che, come dice uno dei miei figli, era una persona santa, davvero, una persona eccezionale. Se vuoi ti racconto una cosa veloce. Nella mia ansia di risolvere questa questione, Mattias mi dice: «Fernando, io rispondo alle domande, non c'è problema, però non farmi scriverle». Allora mi sono proposto di intervistarlo, registrare e scrivere io al posto suo. E così abbiamo fatto. Abbiamo passato 4 ore io a fargli le domande e lui a rispondere, mentre io registravo. E quando le ho scritte e le ho presentate al sacerdote, la nostra guida mi ha detto: «No, Fernando, non hai capito niente. No, no, no, lui deve fare i documenti, non puoi farli tu per lui, non puoi intervistarlo, non puoi. Deve farlo lui». E quindi, beh, quel piccolo processo che ho cercato di accelerare non ha funzionato.
1: Dopo aver viaggiato fino in Argentina per intervistarlo?
0: Beh, ero già in viaggio in Argentina, non è che ci sono andato apposta, però sì.
1: Ma comunque il tempo di entrambi i giocatori...
0: Povero.
1: Deus, poverina. Ma parla...
0: Anche lui è molto gentile, la verità è che era un angelo.
1: Per chiarire un'ultima domanda in questo segmento, Fernando, che è importante. Cosa succede nei casi in cui, per esempio, diciamo, le persone, come ci ha già detto, se non vogliono collaborare, la Chiesa continua a sostenerle? C'è confusione tra le persone, ad esempio nel caso in cui abbiano divorziato. Sì. E se non hanno avuto un altro partner? Mi è stata fatta questa domanda. Una signora mi diceva: «Mi sono divorziata e non sono più tornata a fare la comunione, ma non mi sono risposata in chiesa». La Chiesa permette che le persone che si sono divorziate ma non si sono risposate possano fare la comunione? E nel caso delle vedove, ad esempio, come si risolve la questione del matrimonio in chiesa? Possono risposarsi in chiesa? Come funziona o dovrebbero fare una nullità?
0: No, no. Il peccato per cui non ho potuto ricevere la comunione per 30 anni, quello è stato il grande dolore che ho avuto. E oltre al fatto di non avere il sacramento del matrimonio, il peccato è tecnicamente, ora metto il cappello tecnico, tecnicamente è fornicazione fuori dal matrimonio. Quindi la Chiesa non ci permette di avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, che è tecnicamente quello che è successo a me con Mercedes. Quindi un divorziato che non ha una nuova relazione non è in peccato, diciamo, di fornicazione. Potrebbe averne un altro, se ha ucciso qualcuno avrà un altro peccato, ma non quello. Quello non gli impedisce il divorzio di per sé, non gli impedisce di ricevere la comunione. Diciamo che può ricevere la comunione liberamente. Il vedovo, certo, anche il vedovo. Non c'è alcun dubbio che può ricevere la comunione liberamente e non ha bisogno di passare per il processo di nullità. Il vedovo può risposarsi e può farlo senza
1: dover fare il processo. Perfetto, bene, grazie per questa chiarezza, perché poco a poco, vedi, stiamo risolvendo domande che, credimi, molte persone che ci stanno guardando hanno, perché anch'io ho avuto alcuni dubbi e questo è ciò che vogliamo che la gente impari oggi, che si godano e che attraverso questa testimonianza così bella possano imparare insieme a noi. Facciamo una pausa e torniamo subito con altre informazioni in questo spazio.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

0: Benvenuti qui tra l'umano e il divino e continuiamo con questo meraviglioso tema, nullità matrimoniale, una testimonianza di amore e di fede. E ora sì, arriviamo al risultato finale. Quando la Chiesa vi risponde, immagino come reagiscono Mercedes e te quando finalmente vi danno il verdetto finale e vi dicono che si può fare.
1: È iniziata la festa? Beh, ce lo annunciano e allora cominciamo a chiederci. E adesso? Adesso dobbiamo sposarci e iniziamo a organizzare il matrimonio. Ce lo annunciano più o meno a giugno e allora diciamo sposiamoci a marzo, che è una data abbastanza semplice e comune. E decidiamo di sposarci a marzo e fissiamo la data per il 28. E così tutta la mia famiglia si prepara per venire, comprano i biglietti, tutti i miei amici e tutta quella gente, quella comunità che pregava, che incoraggiava, che promuoveva e che aspettava che tutto questo accadesse. Dovevamo fare una grande festa. Erano più di 400 persone per una cerimonia e una festa per celebrare. E mio papà, e ora se vuoi ti racconto un episodio breve e veloce, mio papà, che è una persona di grande fede e ha vissuto questo processo, quando è arrivata l'annullamento mi ha detto: Fernando, allora quando ti sposi? La settimana prossima. No papà, a marzo con 400 persone? No, devi farlo. Devi farlo la settimana prossima in segreto, solo tu e la tua famiglia. No papà, voglio condividerlo con questa comunità. Non ne hai? Alla fine ha capito e quando finalmente mi sono sposata mi ha detto: Fernando, quanto è stato bello il vostro matrimonio e quanto è stato umile. E io ho detto: beh, grazie amico, spero che tu abbia capito e scusami per tutti gli argentinismi che sto dicendo. No. Quindi il 28 marzo 2020, il 12 marzo, il 13 marzo il mondo si ferma e arriva la pandemia. Quindi il nostro matrimonio è stato sospeso, come tutto nel mondo è stato sospeso.
0: Paralizzato.
1: Subito dopo ho iniziato a cercare una data e ho scoperto che la sala in cui avrei dovuto tenere la festa era aperta il 18 o il 17 ottobre. 18 ottobre?
0: Dal 20.
1: Del 2020. E quindi bene, dissi, ci sposammo quel giorno. E la pandemia continuava a essere rimandata. All'inizio tutti pensavamo che sarebbe durata 3 settimane, 4 settimane, e invece continuava ad essere rimandata, e così invece di fare una festa con 400 persone, abbiamo dovuto fare una cerimonia con 130, una festa con 0 persone, ma quello che abbiamo fatto è stata una produzione televisiva della cerimonia affinché...
0: La famiglia...
1: Una trasmissione. Esatto, non so come si chiami tecnicamente, ma abbiamo ingaggiato una troupe televisiva che ci ha filmato il matrimonio, così che la gente in Argentina e ovunque si trovassero i 450 invitati potessero vederlo in diretta. E così è andata.
0: Wow, cioè sono rimasto impressionato. Ma guarda, questo è ciò che mostra la realtà della vita, Fernando. Noi facciamo progetti, ma alla fine della giornata è Dio che dispone le cose e i suoi piani sono quelli che contano. E quello che dico alla gente è che siamo così fragili e vulnerabili a volte che dubitiamo e diffidiamo, quando invece dovremmo affidare e abbandonare tutti i nostri desideri a Lui, che a suo tempo e a modo suo li realizzerà. Hai aspettato tanti anni, quanti anni di attesa, cioè da quanto tempo eri già sposato con Mercedes prima di sposarti? 30 anni. 3 decenni, signora. E lei mi sta guardando da casa. 3 decenni, 30 anni per aspettare 4 figli e questo signore dice: sai una cosa? Mi sposerò come Dio vorrà. Ed è stato così, trasmettendolo a distanza. Io credo che sia una lezione meravigliosa per tutti coloro che magari sono sposati da 2 o 3 anni e già vogliono scappare, perché a volte non riusciamo a capirci nemmeno noi stessi e non cerchiamo quella spiritualità che alla fine della giornata, quell'esempio di Maria per noi donne, è ciò che ci aiuterà a rafforzarci nei momenti che tutti sappiamo ogni matrimonio dovrà affrontare. Oggi, dopo questi 30 anni, ti sposi lì. Sei lì a quella cerimonia con i tuoi 4 figli ormai grandi. Il momento più importante, immagino, non è stato solo dire il sì, perché il sì lo avevate già dato prima voi due. Qual è stato il momento più speciale per voi due?
1: Il momento più speciale è stato il sì, ma il secondo, molto vicino, è stato ricevere la comunione dopo 30 anni, cioè dopo 30 anni senza comunicarmi, sono tornato a comunicarmi in quella cerimonia e mi sono commosso perché il sacerdote ci ha invitati entrambi ad andare a ricevere la comunione all'altare, lì accanto all'altare, che è stata la mia prima sorpresa, no? E io sapevo che per me sarebbe stato molto emozionante e ci invita a comunicare e tutta la Chiesa sapeva di questo momento, perché tutta la Chiesa mi aveva visto non comunicarmi per tutto quel tempo. Allora io guardo Mercedes comunicarsi e mi sono emozionato. Mi comunico io e mi emoziono. E lì non so se si sentono gli applausi, ma quegli applausi sono per quello, no? Della
0: celebrazione della tua comunione.
1: Sì, di questo sacramento che mi mancava anche.
0: Un momento. Non riesco a immaginare, perché anche a me commuove tantissimo quello che passava nel tuo cuore in quel momento e quanto deve essere stato impattante riavere il privilegio, perché è un privilegio ricevere il nostro Signore in quell'ostia, con tua moglie accanto, sotto la sua benedizione. E credo che sia un premio davvero meritato, sia per te che per Mercedes e per i suoi figli, per la sua famiglia. Lui, dopo tanto tempo passato lì ad aspettare con fede, continua ad essere dall'inizio di questa storia fino ad ora un grande esempio per noi. E c'è anche qualcosa che voglio sottolineare perché l'hai menzionato. Tuo padre ti ha detto che era bello e modesto, che è stato molto bello che non vi siate concentrati sull'impatto o sulla grandezza che poteva avere l'evento, ma sul significato che avrebbe avuto davvero per voi e per la vostra vita. Vi sposate, attraversate tutto questo processo, riuscite a celebrarlo a modo vostro e come era possibile in quel momento, perché erano circostanze mondiali. Come cambia la tua relazione di coppia nel momento in cui mettete lui al centro, come guida e benedizione di tutto, sia prima che dopo quel matrimonio?
1: Beh, quando si mette Dio al centro del matrimonio cambia senza alcun dubbio, è qualcosa di indescrivibile. E il Signore entra nel nostro matrimonio un po' prima che ci sposassimo sacramentalmente, qualche anno prima, e noi due ne abbiamo parlato e io gli ho detto: sicuramente non cambierà molto una volta che riceveremo il sacramento, ma subito dopo entrambi abbiamo concordato e ancora oggi siamo d'accordo. Il sacramento ci ha profondamente cambiati ancora di più, ha trasformato la nostra relazione reciproca tra di noi, la nostra relazione con la Santa Chiesa, la nostra relazione con i nostri amati figli e quella sintonia profonda e spirituale con il Signore nostro Dio. È difficile descriverlo. Mi è successo lo stesso con l'Eucaristia. L'Eucaristia, io ero un partecipante attivo della Chiesa, andavo a messa tutti i giorni già prima di poter fare la comunione e tuttavia da quando ho ricominciato a ricevere l'Eucaristia, lo dico ai miei amici, ho iniziato a camminare a 5 metri da terra. È stata un'altra cosa, è stata un'altra sensazione. Levitavo, era un'altra cosa. Succede lo stesso con il sacramento del matrimonio.
0: È una gioia, vero? Posso immaginarti, perché te lo dico davvero, quando vedremo le immagini dopo 30 anni poter fare questo e ora che bello che lo fai insieme a lei, perché andate a messa insieme ed entrambi potete fare la comunione. E inoltre è un esempio meraviglioso per i tuoi figli, perché lì si semina il seme che rimarrà con loro per tutta la vita. Come valuteresti oggi, dopo aver attraversato questo processo e che anche tuo padre ci è riuscito perché ha ottenuto un risultato soddisfacente, anche se all'epoca fu più complesso e più lungo, più esteso, come valuti il lavoro della Chiesa e come è stata la tua esperienza con loro?
1: Riguardo al processo, la mia è stata meravigliosa. Quella di papà è stata molto più dura, ma la mia è stata lunga perché mi è costato far sì che Mercedes lo iniziasse, ma è stato così. Ne vale la pena, diciamo, se dovessi dare un consiglio a chi ci sta pensando, è di non esitare nemmeno un istante e di sapere che il diavolo cercherà di mettersi in mezzo. Il diavolo vi darà le 200 ragioni per cui non farlo, ma fatelo. La Chiesa è saggia, la Chiesa è accogliente e affettuosa, quindi non esitate nemmeno un istante.
0: Un bell'invito per avvicinarci alla fine di questo programma e vorrei concludere con un versetto molto bello della Bibbia, 1 Corinzi 13, versetto 7, che dice che l'amore tutto supera ed è che il vero amore tutto sopporta, tutto resiste e aspetta il momento giusto. E il tuo amore è un amore vero. E quella benedizione che hai ricevuto non è stata altro che il risultato di un dono di Dio per voi, molto molto meritato. Ti ringrazio di cuore. E voglio dire a tutti quelli che ci stavano guardando che questo programma è nato con un inizio e un obiettivo molto informativo, molto strutturato, molto catechetico come noi. Ma ascoltando e avendo questa conversazione così meravigliosa con Fernando sul suo testimonio, so detto no, qui parleremo dell'argomento, ma attraverso una storia e una storia vera, perché spesso molti di noi dubitano di fare le cose e non le fanno finché non vedono che c'è qualcuno là fuori che ha passato cose peggiori, ha dovuto aspettare molto più tempo, ma la sua fede è rimasta lì, intatta. Voglio anche fare un riconoscimento molto speciale alla nostra Chiesa Cattolica per aver aperto quella piccola finestra di opportunità che molti non conoscono. Quindi, se lei ha dei dubbi, se ha la curiosità che forse il suo caso potrebbe ottenere un buon risultato da questo processo, si avvicini. La cosa più importante è quella inquietudine che sente nel suo cuore di essere più vicino a Dio. La Chiesa, nella sua giustizia e misericordia, cercherà di aiutarli. E cercherà anche quella vicinanza e quella crescita spirituale per coloro che hanno bisogno di ritornare sui loro passi, su quel cammino di santità che tutti noi desideriamo in fondo. Come vi dico sempre, ricordate che, anche se l'inganno è attraente, è sempre meglio scegliere quello giusto. Fernando Jiménez, la porta di questa casa rimane aperta affinché tu possa accompagnarmi di nuovo qui con la Vergine e illuminarci con la tua saggezza. Grazie di cuore per essere qui.
1: No, è gratuito, grazie, è stato un programma molto divertente, grazie mille. Mi hai fatto sentire molto bene ed è stato molto facile chiacchierare con te.
0: No, qui le porte sono sempre aperte per te. È un piacere essere con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.

0: Una giornata all'insegna della famiglia, certo, della preghiera, della testimonianza, ma anche una giornata alla figura del nonno. E qui con noi abbiamo la signora?
1: La signora Olga.
0: Da dove viene?
1: Silvano Pescara.
0: Da Pescara. Allora signora, una giornata anche dedicata a lei. Cosa porta via? Quale tesoro porta via di oggi?
1: È un grande amore per Gesù e per i nipoti. Riporta la pace nel cuore.
0: E qualche familiare è rimasto a casa, signora? Allora, se dovesse tutto questo incontro con una parola, i suoi figli, quale parola vorrebbe rivolgergli? Contandolo in una sola.
1: Riportando l'amore di Dio, che è per noi, e riportare l'amore, questo voglio riportare.
0: Allora, questa è all'insegna di tanto amore e tanto.
2: La gioia della famiglia, a me mi ha colpito moltissimo quando ha detto di chiedere scusa, di bussare e dire grazie, e queste cose mi ha colpito molto.
3: Altrettanto, che problema c'è? Siamo venuta con un amore immenso a conoscere sto papà, sì, a proprio a vederlo da vicini. E che devo dire, io i nipoti li amo e vorrei che tutto il mondo amassero figli e nipoti come li amo io, allo stesso modo.
0: Allora mandiamo un saluto tutti quanti al Papa, trasmettiamo il nostro affetto al Papa Francesco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

alla conclusione di questa prima giornata trascorsa insieme al Papa e a tutte le famiglie, ma sentiamo dal vivo le impressioni delle famiglie, cosa stanno portando via. Signora, le posso chiedere una testimonianza? Parla italiano, signora? Allora, dopo una giornata all'insegna della preghiera, della testimonianza, della condivisione, cosa porta via nel suo cuore, cosa porta

0: a casa sua.
1: Tanta bellezza e tanta gioia.
0: Grazie signora. Chiediamo anche a altri fedeli, altre famiglie, altre... Signora, le possiamo chiedere una cosa?
2: Prego.
0: Allora, dopo tanto parlare del Santo Padre, dopo tante condivisioni, testimonianze, preghiere, canzoni e quant'altro, quanto di buono, quanta gioia porta via nel suo cuore oggi dentro la sua famiglia?
2: L'amore di Dio.
0: Grazie. Ottimo, la signora viene da Lecce, Allora signora, cosa porta via? Quali sono i tesori che si porta via dopo questa bellissima giornata?
3: È un'esperienza bellissima, ero stanchissima e mi è passata tutta la stanchezza nel vedere, proprio c'era una pace, non so neanche cosa dire. Sono emozionata ed è stata una giornata bellissima. Ritornerò anche domani mattina per vedere la messa. E sono stata molto felice, ho la pelle d'oca al pensiero del Papa, che è bellissimo.

Buonasera ai telespettatori di Maria Vision, siamo qui presso gli studi di Loreto per una trasmissione dal titolo Famiglie in Equilibrio. Ringraziamo dell'opportunità che Maria Vision ha dato a questa iniziativa che si pone tra gli incontri e tra le iniziative che Famiglie in Equilibrio porterà avanti con i nostri telespettatori e che riguardano il nome Famiglie in Equilibrio è indicativo da questo punto di vista, che riguardano le problematiche legate al contesto familiare. La trasmissione si svilupperà in più incontri e abbiamo deciso di dedicare le due puntate iniziali alla problematica del bullismo, che è una problematica di stretta attualità in questi giorni, sia in cronaca nazionale sia in cronaca locale. Due puntate per il bullismo, altre due puntate per quanto riguarda i diritti della famiglia e le tutele nell'ambito delle famiglie, e le rimanenti puntate abbiamo deciso di dedicarle al tema della povertà. Famiglie in equilibrio è il nome di questa trasmissione, ma è anche qualcosa di altro. Famiglie in equilibrio è uno sportello operativo a Porto Recanati che riunisce una serie di professionalità e di persone esperte in vari settori, quindi dal settore legale al settore tecnico e anche comportamentale psicoterapeutico, che vogliono essere un valido supporto alla famiglia che si trova in situazioni di fragilità. La vita della famiglia è costellata di situazioni conflittuali, alcune possono essere preliminari a delle crisi irreversibili come le separazioni e i divorzi, in altri contesti si deve intervenire in aiuto anche ai minori, e comunque sempre con lo spirito di superare con la mediazione il conflitto che si può verificare nella famiglia. Qui con noi questa sera ci sono i componenti e un po' gli ideatori di questa iniziativa, che è già operativa da diversi mesi sul territorio di Porto Recanati e dintorni, che sono un po' gli ideatori che condividono lo spirito anche di questa iniziativa e di questo sportello. Sono professionisti e professionalità, competenze specifiche che si mettono a servizio della famiglia e del territorio, ma sono anche persone che hanno una sensibilità particolare per le problematiche della famiglia e le questioni inerenti alla famiglia. Siamo tutti madri e padri di famiglia, e quindi anche da questo punto di vista ci interessa particolarmente questo ambito. Passiamo a presentarli, i componenti, che sono l'avvocato Marina Mengoni, che è avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Ancona, ha una ormai competenza che da tanto tempo in materia di diritto minorile, diritto della famiglia, è amministratore di sostegno su incarico dei tribunali della Corte di Appello, è anche curatore speciale. Anche lei è una delle ideatrici e delle promotrici di questo sportello. Io sono l'avvocato Sabrina Montali, sono iscritta al Foro di Macerata, sono patrocinante in Cassazione, ho esperienze di magistratura onoraria presso le procure della Repubblica della nostra Corte di Appello e anche presso il Tribunale. Anche io mi occupo di diritto della famiglia, diritto penale e diritto amministrativo. Poi c'è l'architetto Monica Di Vincenzo, che anche lei è un pioniere di questo sportello, di questa iniziativa. Lei è un architetto iscritta all'Ordine degli Architetti di Ancona, si occupa di progettazione ma ha acquisito delle competenze specifiche per quanto riguarda l'architettura bioecologica presso l'Associazione Nazionale Architetti Bio. Ideatrice di eventi culturali pubblici, è una forte sostenitrice della necessità che gli ambienti di vita aiutano a vivere meglio, predispongono a relazioni più serene, quindi lei ha questo tipo di competenze e quindi anche di sensibilità. Poi passiamo al giovane della squadra, Andrea Giri,
Andrea Giri ha una esperienza come mental coach certificato dalla scuola in coaching, coach nutrizionale certificato, ha iniziato il suo lavoro nello sport seguendo atleti, allenatori, settori giovanili, ponendo l'attenzione soprattutto su quanto l'aspetto mentale possa essere importante per avere delle performance eccellenti. Questo nell'ambito dello sport, ma vale anche per il discorso, no, che stiamo trattando questa sera. Lui è anche specializzato in life coach e business coach, segue percorsi di crescita personale di ragazzi, liberi professionisti, aziende, è docente presso l'associazione Uniporto di Porto Recanati, quindi lui ha questo rapporto privilegiato anche con le persone più grandi e quindi ha un notevole seguito da questo punto di vista. È collaboratore come coach per gli incontri sulla comunicazione in seno a master di medicina narrativa presso gli ospedali riuniti di Ancona. Ecco, questa sera ci occuperemo del bullismo. Il bullismo è un tema molto importante e merita un approfondimento, è per questo che si è deciso poi di sviluppare il tema anche in una seconda puntata. Il bullismo è un termine di nuova generazione che indica atti di violenza a scuola e in altri luoghi, generalmente nel periodo adolescenziale e preadolescenziale. Sono comportamenti aggressivi e prevaricatori che sono posti in essere con un carattere di continuità. Ecco, quando parliamo di bullismo bisogna essere attenti e fare una distinzione tra quello che può essere un atto goliardico, uno scherzo tra ragazzi, e il bullismo, che invece sono proprio comportamenti che hanno una precisa struttura e anche delle caratteristiche salienti che poi ritroviamo in tutti le varie tipologie del bullismo. È il bullismo una attività pianificata? Il bullo sceglie con lucidità la vittima da servire al suo potere e quindi privilegia soprattutto timidi, persone che non hanno difese, persone che si trovano per alcune circostanze anche caratteriali in una situazione di minorata difesa. Il bullo ha il potere, cioè il bullo è un ragazzo che solitamente in negativo è dotato di carisma, ha questa capacità attrattiva nei confronti dei compagni, è forte perché soprattutto è forte socialmente, nel senso che lui può contare proprio per questo suo fascino nel gruppo, nel supporto di gregari che poi lo spalleggiano da questo punto di vista. La rigidità dei ruoli, cioè c'è un ruolo da vittima e un ruolo da carnefice, da bullo e da bullizzato, che sono abbastanza rigidi e visibili e riconoscibili. La forza la dà il gruppo, perché comunque la forza del bullo sta nei gregari, e solitamente questi atti, episodi di bullismo vengono perpetrati da gang, cioè da più ragazzi insieme. Il contesto è un contesto di paura, perché ovviamente sia le vittime che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno timore che, parlando di questi episodi, poi ci possano essere delle ripercussioni, e quindi vale il motto che meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. È stato indagato anche questo fenomeno dal punto di vista statistico, c'è

0: soprattutto gli episodi di aggressione fisica, di contatto personale, di bullismo diretto sono la parte meno rilevante, e sono invece soprattutto più importanti quelli che riguardano la forte rilevanza della diffusione di informazioni false sul proprio conto, quindi il bullismo elettronico e anche denigrare la vittima del bullismo. Ora passeremo, ci siamo organizzati dando anche la dimostrazione con alcuni video di quelle che sono le dinamiche più importanti del fenomeno. Adesso manderemo un video che riguarda il bullo, in cui vedremo proprio questa tipologia di bullo, e poi coinvolgeremo anche i componenti dello sportello per analizzare insieme anche le manifestazioni del bullismo e le caratteristiche del bullismo.
1: E il vincitore per la categoria bullismo è Luca!
2: Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. Gli insegnanti, che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori, che mi hanno insegnato a farmi rispettare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe. Così potrai venire anche tu.

Carissimi amici, ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Maria il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto al cielo, poi in basso alla terra, quindi accanto verso i fratelli. E poi, infine, dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo, quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese, in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire questo amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre, che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti? Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Medjugorje, attraverso le quali Dio manda la Regina della Pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace
e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede, proprio attraverso di lui, di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza, alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il Santo Viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio. Non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto. Pregate e amate.
non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dell'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta. Buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi
e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è Lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente, impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica. Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere come lei dice alla sua chiamata. Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro

personaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione, però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la santa messa quotidiana, la sacra scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato 5 bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i 5 sassi. Qualcuno, quindi, ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi 5 sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare 2 al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere, e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata, di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla Messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la Messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucarestia, con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento, senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità,

sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

0: Riprendiamo la trasmissione, abbiamo visto in precedenza un video che riguarda il bullo. Questa sera parleremo della figura del bullo e nella prima parte abbiamo fatto riferimento alle trasmissioni di Famiglie in Equilibrio e anche all'attività allo sportello che è operativo a Porto Recanati, che si chiama Famiglie in Equilibrio, i cui componenti, alcuni dei componenti, sono qui stasera. Io volevo adesso, anche per passare all'argomento e quindi alla figura del bullo, fare una domanda ad Andrea Giri, soprattutto se ci può definire quelle che sono le caratteristiche del bullo. Cioè, nell'immaginario collettivo vige l'idea, un po' l'immagine, che il bullo è un prepotente, un cattivo che prevarica la vittima. Ecco, nella realtà ci possono essere differenti profili e soprattutto quali sono le caratteristiche del bullo in base all'esperienza come mental coach, come anche persone esperte a contatto con la realtà giovanile dello sport, che è uno anche dei contesti in cui si verificano episodi di bullismo.
1: Intanto buonasera a tutti. E inizio col sottolineare che ormai il fenomeno di bullismo si sta propagando anche purtroppo a fasce d'età primarie, e prima era un fenomeno circoscritto quasi ad un livello adolescenziale, mentre invece non fa più strano sentire gli organi di informazione che parlano di diversi episodi che iniziano a venire addirittura dalla scuola primaria. Quindi abbiamo il dovere tutti, noi di Famiglie in Equilibrio, ma chiunque, di affrontarlo, tentare di prevenirlo tutti insieme, cercarne anche di saperne di più sulle varie caratteristiche dei protagonisti di queste vicende. Come dicevi bene, Sabrina, questa sera la puntata è dedicata al bullo, e quindi inizio col dire che una delle caratteristiche del bullo fondamentale è l'aggressività. E questa aggressività ormai non si limita più solo ai coetanei, ma purtroppo sfocia anche nei confronti degli adulti. Come nasce questa aggressività? Nasce dal non saper affermare se stessi in un modo consono, e purtroppo la violenza è utilizzata come sfogo deliberato per farsi riconoscere. Un aspetto da non sottolineare è che questa violenza è solo l'estremo comportamento di un disagio quasi generale nella vita di tutti i giorni e quasi di un disadattamento sociale che il bullo si ritrova a esternare con le proprie vittime. Un'altra caratteristica del bullo fondamentale da non tralasciare è il senso di dominanza nei confronti degli altri, e correlata anche da una grande impulsività. Come dicevi bene, il bullo generalmente non agisce da solo, ma utilizza anche dei gregari, che sono i famigerati componenti del gruppo, per avere una maggiore visibilità e farsi riconoscere. Questa è una cosa anche molto importante del bullo, cioè il bullo vuole farsi riconoscere. E un punto fondamentale è quello della scarsa empatia che il bullo ha nei confronti delle vittime. Cosa intendo per empatia? Cioè, il personaggio bullo non riesce a identificarsi con le proprie vittime, mettendosi nei panni delle proprie vittime. Quindi il bullo si deve far riconoscere e, come ho detto, utilizza situazioni gregari che fanno parte del gruppo, e sceglie con accuratezza le proprie vittime, che in molti casi hanno un carattere più passivo e quindi subiscono la figura del bullo. Un punto fondamentale, secondo me, è anche togliere dei cliché che sento molte volte quando tengo dei corsi contro il bullismo, dove si descrive il bullo come una persona con scarsa autostima o con molta ansia. Non è affatto così. Quindi il bullo ha una grande autostima e non soffre di ansia. Concludo dicendo che il bullo dobbiamo toglierci dalla testa, perché molte volte succede di essere collegato ad essere un leader. Il bullo è un leader impostore, perché il leader effettivo ascolta gli altri, capisce gli altri, si mette nei panni degli altri, mentre invece il bullo, il termine forte, impostore, ha dei comportamenti prevaricatori e fa subire alla vittima un suo malessere sociale.
0: Grazie Andrea. Adesso passerei la parola all'avvocato Marina Mengoni, alla quale volevo chiedere e fare una domanda per quanto riguarda le tipologie del bullismo. Quali sono le forme di manifestazione del bullismo, o meglio, quali sono i metodi con cui il bullo è solito prevaricare la vittima?
2: Buonasera a tutti. Come tu ci illustravi prima, Sabrina, in effetti il bullismo si sostanzia in comportamenti aggressivi e prevaricatori. E possiamo distinguere due tipologie di bullismo. Un bullismo che si attua con comportamenti fisici, e quindi botte, tirar pugni, calci, e a scuola lo vediamo, rubare la merendina, oppure danneggiare il materiale scolastico degli alunni. E poi c'è un bullismo sempre diretto che si attua con espressioni verbali, prendere in giro oppure deridere, insultare, in relazione questo sempre a delle diversità, ad esempio diverse l'aspetto fisico, no? Oppure forme di handicap, oppure bambini che sono di diverse provenienze. E poi abbiamo una forma di bullismo che è invece indiretto, e questo viene detto anche bullismo sociale, perché consiste nel diffondere pettegolezzi, calunnie, nell'isolare qualcuno, ed è una forma di bullismo molto pericolosa, perché opera sul piano psicologico, quindi è difficile da inquadrare e da individuare. Ma oggigiorno assistiamo ad una forma di bullismo diffusa e molto importante, che desta preoccupazione, è il cyberbullismo, oppure bullismo online, detto anche così, perché è una forma di bullismo di comportamenti aggressivi, prevaricatori, diffusi sempre nel tempo, come ci diceva Sabrina, e attuati attraverso i social network, con l'utilizzo di tecnologie e dispositivi, blog, Facebook, mail. I ragazzi di oggi hanno terreno fertile su questo. E qui questo è un bullismo difficilmente controllabile. Perché? Perché i ragazzi chiaramente sanno utilizzare questi strumenti in modo molto più agevole rispetto ai genitori, quindi i genitori si trovano svantaggiati nella possibilità di controllare, di seguire i ragazzi nei loro comportamenti attraverso i social network. Questo fenomeno del cyberbullismo ha assunto dimensioni talmente grandi che il legislatore è intervenuto con una legge entrata in vigore il 18 giugno del 2017, la legge del 29 maggio, la numero 71, che contiene disposizioni proprio a tutela dei minori per prevenire e contrastare questo fenomeno. Questa legge nasce proprio con l'intento di arginare il fenomeno del bullismo, di dare delle linee guida, diciamo, no? Per tutelare ed educare i minori. In verità il vero problema è questo: quando il bullismo è un atto goliardico e quando invece è uno scherzo, perché, diciamocelo chiaro, nessun bullo dirà mai che l'azione che pone

0: essere viene fatta con l'intento di denigrare o che viene fatta come bullismo. Il bullo dirà sempre che era uno scherzo, ma sappiamo che il divertimento non si fa con una persona sola, se ci si diverte in due. E allora in questo caso è evidente che quando questo comportamento travalica e crea sofferenza, genera sofferenza nell'altra persona, evidentemente non si tratta più di un divertimento, ma si tratta di una prevaricazione. Questo ci dice appunto quanto dislivello ci sia anche a livello comportamentale, come prima proprio ci diceva Andrea, tra il bullo che esercita questa autorità e questo comportamento da leader e invece la persona che si trova a subire questi comportamenti aggressivi e che quindi non trova spazio per potersi difendere.
1: Adesso passeremo alla visione del secondo video, il secondo video che riguarda soprattutto i protagonisti sono gli stili educativi, soprattutto i genitori come modello educativo dei figli. Ci darà poi lo spunto anche per individuare quelle che sono le modalità di contrasto a questo fenomeno, sia nella fase di prevenzione ma soprattutto nella gestione poi del bullismo, del comportamento da bullo quando questo è in atto. La rilevanza sociale è importante soprattutto di questi comportamenti perché un bullo non adeguatamente trattato, tra virgolette, da un grande, un adulto antisociale che non rispetta le regole, così come una vittima del bullismo è una persona che ha una forte struttura, è strutturato con la sofferenza perché ovviamente avrà appreso degli atteggiamenti di bassa stima, quindi di autosvalutazione e quindi con problematiche connesse anche all'abbandono scolastico, alla depressione e a tutte quelle situazioni che non sfociano prevalentemente in patologie ma che sono rilevanti sotto il profilo sociale anche perché ovviamente non si instaurano buone relazioni nei vari contesti, nel contesto della famiglia, nel contesto della scuola, ma anche nel contesto della comunità e quindi della società. Adesso andiamo con il secondo video e poi faremo due minuti di pausa e ritorneremo in studio per la terza parte della trasmissione.

goodbye.

0: Sì. Siamo ritornati qui in studio per la terza parte della trasmissione e adesso volevo fare una domanda all'architetto Monica Di Vincenzo a proposito dei luoghi del bullismo. Il bullismo si verifica solo a scuola? Quali sono gli ambiti?
1: Allora,
0: che preferisce?
1: Buonasera a tutti. E diciamo che il bullismo si attua in tutti quelli che sono i luoghi vissuti dagli adolescenti, dai bambini, dai ragazzi, e prevalentemente a scuola, perché è il luogo in cui i ragazzi stanno per il maggior tempo della loro giornata. E diciamo anche perché è una situazione di incontro, è un modo dove si possono attuare tante dinamiche che, appunto, come dicevamo prima, come se ne è parlato, il momento della merenda, il momento dei bagni, e quindi la scuola, diciamo, è il contenitore quello prevalente. Poi comunque ci sono tutti i luoghi che riguardano anche il tragitto da casa a scuola e i mezzi di trasporto, perché è vero anche che questo avviene sia sui pulmini che nelle metropolitane e nei luoghi di ritrovo, che i luoghi di ritrovo sono i parchi, i luoghi di gioco, insomma, dove i ragazzi hanno modo di incontrarsi, e negli oratori, in tutti i luoghi di aggregazione. Cioè, ovviamente, diciamo che purtroppo il bullismo non è legato al luogo in maniera univoca. Quindi
0: ci sono più ambiti,
1: sì,
0: più luoghi.
1: Sì, ci sono più ambiti. E
0: adesso passiamo la parola all'avvocato Mengoni. Il video parlava di stili educativi e di comportamenti nell'ambito familiare. Avvocato Mengoni, sugli stili educativi cosa possiamo dire a questo punto?
2: Ci sono tante direttive che si potrebbero dare, delle indicazioni ai genitori per aiutarli a riconoscere quando un figlio è bullo e per verificare i comportamenti di questo figlio. Per esempio, i genitori non devono mai giustificare i loro figli, è opportuno che collaborino con le strutture, con la scuola, con i professori, nell'ambito dello sport, per evitare, in questo senso, di rafforzare l'atteggiamento del bullo e quindi deresponsabilizzandolo. Quindi non si dovrebbe mai attaccare il contesto scolastico, il contesto diciamo sportivo, mai giustificare i comportamenti aggressivi e violenti dei figli. Invece è importante capire che cosa questi figli, quali sono i problemi di questi figli, che cosa a loro manca. Sia chiaro che comprendere non significa giustificare il figlio. Il genitore deve sempre avere un atteggiamento autorevole e sanzionatorio di fronte a un comportamento aggressivo del figlio. Questo per il bene proprio del figlio. E si sente però spesso dire tra genitori: ma sono problemi tra ragazzi, se la risolvono fra loro, e allora l'altro però si poteva difendere, e questo non va bene. I genitori non devono mai spalleggiare i figli in questi comportamenti che sono violenti e sono comportamenti nocivi, chiaramente. Dall'altra parte, i genitori non devono picchiare i figli, perché picchiandoli e usando la violenza rafforzano quello stesso comportamento che poi il figlio mette in atto con gli altri ragazzi. Fare un'autoanalisi. E il genitore non deve aver paura di riconoscere che il figlio può rientrare in questa categoria, diciamo, in questi atteggiamenti comportamentali del bullo. Non ci deve essere paura nel riconoscere questo. E piuttosto il genitore deve, se non è in grado da solo, cercare di farsi aiutare. Perché vediamo che qui ci sono tante possibilità di intervenire e di aiuto. È vero, i genitori certe volte io penso che sono anche spaventati perché hanno difficoltà a comprendere come devono muoversi per aiutare questi figli, ma ci sono proprio professionisti o associazioni o come Famiglie in Equilibrio, sportelli che si mettono a disposizione, mettono a disposizione le loro professionalità per accompagnarli, ecco, comprenderli, il genitore deve comprendere che queste persone possono accompagnarli in questo percorso.
0: Grazie Avvocato Mengoni. Un'altra domanda a Andrea Giri. Quando è che si può intuire che il nostro figlio ha degli atteggiamenti da bullo? Ci sono dei segnali, degli atteggiamenti specifici da questo punto di vista, anche perché le famiglie poi riescono ad averne consapevolezza?
3: Sì, è una domanda molto interessante, perché è una delle domande che mi viene posta più, in maniera più frequente nel mio lavoro, ma soprattutto, e mi ricollego all'avvocato Mengoni, perché nella famiglia nasce la paura di visualizzare determinati sintomi premonitori, li chiamiamo noi. Quali possono essere? Ce ne stanno parecchi, però di certo ce ne stanno qualcuno che può essere più evidenziato. E il bullo, ad esempio, non prende più in giro in maniera goliardica, ma prende in giro per ferire un'eventuale vittima. Il bullo, quindi, già un cambiamento sotto questo aspetto nell'ambito familiare, anche con un fratellino più piccolo, o nell'ambito anche esterno alla famiglia, in un palazzetto, nello sport o in un gruppo, può essere un segno premonitore. Inizia a minacciare, inizia a umiliare e inizia a dire frequenti bugie per nascondere eventuali situazioni in cui non vuole essere in un certo qualche modo smascherato. Inizia anche a prendersela con molta frequenza sia con i più deboli che con i più indifesi, ma non solo, scaglia la propria frustrazione anche con gli adulti, sia nella parte familiare che nella parte istituzionale. Quindi un cambiamento che si può notare è quello di non avere più una sorta di rispetto per un'entità superiore, quindi come può essere un genitore, come può essere un maestro, e in questo caso gli ultimi fatti di attualità ne sono una prova. Dalla mia esperienza non voglio però far passare non osservato un punto, cioè il bullo, ci sono delle possibilità che si rinchiuda, soprattutto nell'ambito familiare, in se stesso, quindi una mancanza totale di dialogo nei confronti dei genitori. Come possono i genitori intuire che c'è qualche cosa che non va? Facendo particolare attenzione a degli atteggiamenti, e quali sono? Quelli paraverbali e non verbali. Un ragazzo che non si esponeva urlando o con un tono molto provocatorio e adesso lo fa, se questa cosa è perpetrata nel tempo, sicuramente potrebbe essere uno dei sintomi premonitori. Così come un ragazzo che era tranquillo, mettiamola così, e ha in questo momento una mimica facciale o una gestualità mai avuta e che si ripropone nel tempo, possono dare ed essere dei campanelli d'allarme da tenere in considerazione. L'importante, ricordo, è il dialogo nella famiglia.
0: Grazie Andrea Giri. Adesso passiamo al terzo video. Per concludere, è un video che vuole dare un messaggio di speranza e anche qual è il giusto approccio a un fenomeno che è importante e serio allo stesso tempo. Quindi mandiamo questo video e poi ci ritroviamo insieme e lo commentiamo.
4: Se ne parli con qualcuno, non dovrai più camminare da solo. Non avere paura di chiedere aiuto. Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete bisogno di aiuto.
0: Ecco, siamo di nuovo qui. Per concludere, ecco,

il messaggio che si vuole dare alle famiglie è quello di non chiudersi, comunque di contattare le associazioni, le forze dell'ordine quando ci sono fatti gravi, Sportelli come Famiglie in Equilibrio che mette a disposizione insomma, il suo tempo anche per queste situazioni. Quindi diamo adesso, cogliamo l'occasione anche per dare delle indicazioni sui numeri utili, che sono i numeri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha istituito un numero verde che è l'800 66 9696, il telefono azzurro 19696, linea gratuita fino a 14 anni, il telefono azzurro, una linea istituzionale dai 14 anni in su per gli adulti, 196 15 15 15. Poi c'è il 114 che è l'emergenza infanzia, il 112 dei carabinieri e la polizia postale. Da febbraio 2018 anche nelle Marche è operativa un'app collegata alla polizia per combattere bullismo e spaccio di droga. Si chiama YouPol e può essere scaricata su smartphone e tablet da Apple Store e Play Store. Permetterà con un clic di segnalare episodi di bullismo. In queste situazioni, in queste vicende non occorre chiudersi. Il messaggio è che si deve affrontare le questioni con una sinergia tra scuola, famiglia e vari contesti in cui il ragazzo si trova a confrontarsi, creare le condizioni per condividere dei valori, partire dal rispetto dell'altra persona, dei suoi diritti, da una consapevolezza che l'adolescente comunque deve avere, e questo per favorire non solo buone relazioni in ambito familiare, in ambito scolastico, ma anche come cittadinanza, perché già a quest'età comunque l'adolescente è un cittadino, e quindi partire dal rispetto dell'altra persona, dei diritti delle altre persone, degli spazi delle altre persone, per permettere a tutti di avere pari opportunità, di crescere nel percorso scolastico e nell'avere tutte le opportunità che sono riconosciute ai tutti i cittadini, e anche soprattutto nella necessità di condividere dei valori che ci impara anche il giusto approccio anche della relazione. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ci aggiorniamo a una prossima puntata in cui continueremo ad affrontare questa tematica di oggi, perché è talmente importante che sicuramente Maria Vision ci darà lo spazio per poter approfondirla ancora di più. Ringraziamo Maria Vision per la disponibilità, ringraziamo Famiglie in Equilibrio, lo Sportello, e ci vediamo presto. Buona serata a tutti.

0: Controcorrente sempre dal cortile dell'Opera Salesiana di Macerata per lo speciale sul passaggio dell'Urna di Don Bosco qui a Macerata. Inizia qui la tappa del passaggio dell'Urna di Don Bosco e siamo qui proprio sotto la statua Don Bosco con Domenico Savio e tre ragazzi che questa sera poi faranno anche una promessa per tutta la vita di diventare salesiani in cooperatori. Allora Giulia, Don Bosco è qui? Emozionata?
1: Molto, molto emozionata. È un evento unico, è la prima volta che Don Bosco viene a Macerata e sono felice di esserci e di poter ricordare questo bel evento.
0: Qual è l'emozione soprattutto di avere il padre, il maestro dei giovani qui a casa tua, Claudio?
2: Sicuramente un'emozione straordinaria, visto che Don Bosco qua più di 100 e rotti anni ha voluto questa opera lui qui a Macerata mentre passava appunto andando verso Loreto. E niente, una sensazione sicuramente bellissima averlo per la prima volta nella storia qui a Macerata e soprattutto ecco, stare qui con lui questa sera al Duomo alle ore 21 appunto per la celebrazione eucaristica.
3: Non tanto, sì, c'è l'urna, però come prima diceva Don Flaviano che celebrava il momento di preghiera, diceva noi vediamo davanti a noi l'urna di Don Bosco, però il pensiero deve essere che c'è Don Bosco che dal paradiso ci guarda e prega per noi e noi preghiamo con lui, e questo è un po' anche ciò che deve trasmettere Don Bosco un po' alla cittadinanza di Macerata. Sono tante le persone, tanti ragazzi, tanti giovani che sono passati qui e continuano a passare nell'Opera Salesiana di Macerata, chi a scuola, chi in oratorio, chi alla PGS Robur, e questo è un pensiero particolare appunto per Don Bosco che è qui oggi e che sicuramente in questa giornata ci starà guardando dal paradiso e prega per noi e prega con noi.

Ciao, io sono Rocco e vengo dalla provincia di Potenza, Basilicata, Sud Italia. Questa è la mia forse settima esperienza qui a Loreto. Dapprima ci sono venuto la prima volta come partecipante alla Gora dei Giovani del Mediterraneo nel 2009, dopodiché ho cominciato a essere presente per svolgere il servizio come volontario, prima alla Gora sempre dei Giovani del Mediterraneo e dopo sono 3 anni che vengo qua per svolgere il servizio per il campo ecumenico. Proprio per il fatto che ci vengo da diverso tempo segno che per me queste sono esperienze importanti, ti aiutano a crescere nella fede, anche perché hai la possibilità di confrontarti con diverse altre esperienze che non possono far altro che arricchirti. Poi questo luogo ha anche un'altra importanza, che è quella della... Qui come centro Giovanni Paolo II ci ricorda la figura di questo santo che chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo, perché a una certa età può ben dire che insomma è stato importante per le giovani generazioni. Ha inventato, fra virgolette, le giornate mondiali della gioventù e non solo. Ha sempre dimostrato la sua vicinanza e la sua attenzione particolare verso il mondo dei giovani. E poi qui a Loreto io ci vengo volentieri, anche perché sento quasi la necessità di venire almeno una volta all'anno a visitare la casa dove Maria ha detto il suo sì al Signore.

Allora questo tizio entra e dice: qual è la visione? Qual è la grande idea? Apro la bocca e cominciano ad uscire queste parole. La visione? La visione è Gesù, ossessiva, pericolosa, innegabilmente Gesù. La visione è un esercito di giovani. Vedete delle ossa? Io vedo un esercito. Liberi dal materialismo. Ridono delle cellette aperte dalle 10 alle 8. Possono mangiare il caviale il lunedì e le briciole il martedì, senza neanche accorgersene. Si muovono come il vento, cittadini di un altro mondo. Non hanno bisogno di un passaporto. La gente scrive a matita i loro indirizzi e si interroga sulla loro strana esistenza. Sono liberi, ma diventano schiavi dei feriti, degli sporchi e degli emarginati. Qual è la visione? Una santità che fa male agli occhi, fa ridere i bambini e fa arrabbiare gli adulti. Una santità che lascia dietro di sé la mancanza di integrità per raggiungere le stelle. Disprezza il bene, scommette sul meglio, pericolosamente pura. Tira fuori ogni motivazione segreta, ogni conversazione privata. Ama la gente, salvandola dai suoi salti suicidi e dai giochi satanici. È un esercito che darà la vita per la causa. Perdono 1 milione di volte al giorno solo per sentirsi dire un giorno poi: ben fatto, fedele servitore. Un esercito disciplinato, eroi così radicali lunedì mattina come la domenica sera. Non hanno bisogno della fama di un nome. Alzano lo sguardo per sentire le masse celesti mormorare ed ancora, ancora, avanti così. Ogni soldato prendeva il proiettile del suo compagno come suo. Giovani uomini che si sottopongono alla disciplina del proprio corpo. Il tatuaggio sul loro corpo dichiara: vivere è Cristo e morire è la ricompensa. Il sacrificio accende il fuoco della vittoria nei loro occhi. Vincitori, martiri, chi può fermarli? Vincerà il fallimento? Potrà la paura terrorizzarli o la morte ucciderli? E la generazione prega come un moribondo, con grida al di là delle parole, con grida di guerriero e lacrime ardenti. Faranno tutto il necessario, romperanno gli schemi, sfidare i mediocri, facendo valere i loro diritti. Ridere delle etichette, la pubblicità non può plasmarli, Hollywood non può tenerli. Qual è la visione? Pericolosamente attraente all'interno, all'esterno non importa. Si vestono per comunicare e festeggiare, mai per nascondere. Prenderanno il posto del condannato, un trono in cambio di una sedia elettrica. Con sangue, sudore e lacrime, notti insonni e giorni infruttuosi. Pregano come se tutto dipendesse da Dio e vivono come se tutto dipendesse da loro. Il loro DNA è Cristo. Lui espira, loro inspirano. Dentro di loro cantano. Hanno ricevuto una trasfusione da Gesù. Non li sentite arrivare? Ecco che arrivano gli spaventati e i dimenticati, con il fuoco negli occhi. Camminano in piedi e gli alberi battono le mani, i grattacieli si inginocchiano davanti a questi bambini di un'altra dimensione. Le loro preghiere invocano gli antichi sogni dell'Eden. E questa visione si avvererà, sarà realizzata, verrà semplicemente, arriverà presto. Come facciamo a saperlo? Perché è il desiderio della creazione, il grido dello spirito, il sogno di Dio, il nostro domani, il suo oggi, la nostra speranza, la sua terza dimensione. La nostra debole preghiera invoca un potente e risonante Amen di milioni di angeli, degli eroi della fede, dal sognatore originale, il vincitore finale, Cristo stesso. Questa è la visione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Lorenzo, Enzo, Antonietta, Stella, defunti della famiglia Potenza. Oggi celebriamo la memoria di San Bonifacio, vescovo e martire. All'inizio del nostro incontro con il Signore chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze e per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vite. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.

se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle radunati in questa grotta e anche tutti coloro che ci seguono attraverso il canale del Santuario, noi nel nostro credo, noi attraverso la nostra esperienza di fede affermiamo che in Gesù Cristo convivono, direi pienamente, due realtà: la realtà divina e la realtà umana. Vedete, non si tratta di un concetto che possiamo con tanta facilità afferrare con la nostra sola ragione umana, perché siamo di fronte a un grande mistero, mistero di un Dio del quale abbiamo celebrato la solennità, Dio Trino ed Unico. È un mistero che si lascia intravedere soprattutto e attraverso lo sguardo della nostra fede, una virtù che siamo chiamati quotidianamente a domandare al Signore nelle nostre preghiere e soprattutto attraverso una quotidiana accoglienza che ciò che Gesù ci ha detto di sé, senza volerlo manipolare o piegare secondo le nostre categorie, è per noi vero. Quando pensiamo a Gesù, e forse anche a noi qualche volta capita, il pericolo è di ritenerlo esclusivamente come un essere divino, come Dio. Per cui anche i gesti che compie o i gesti che noi desideriamo che compia nei nostri confronti, le parole che pronuncia, le sofferenze che attraversa e perfino il grande avvenimento della risurrezione rischiano di sembrarci eventi scontati o quasi ovvi, come se fosse un personaggio dotato di poteri straordinari, capace di fare ciò che agli uomini non è concesso di fare. Ma vedete, immaginare nostro Signore Gesù soltanto nella sua onnipotenza ci porta completamente, direi, fuori strada. Gesù non vuole essere riconosciuto immediatamente come Dio, proprio perché desidera che il nostro sguardo si posi anche sulla sua umanità, su quel modo di vivere, su quel modo umano di amare, di soffrire, di donarsi, che rivela in modo sorprendente chi è Gesù davvero. E credo che proprio nello scandalo della fragilità di Gesù, proprio nell'orto degli ulivi, proprio sulla croce, che si apre la via per comprendere la grandezza del suo essere, pienamente uomo e pienamente Dio. Quindi, carissimi, come discepoli di Gesù, siamo chiamati a prendere sul serio. Ce lo ricorda molto bene il Vangelo di oggi, anche se molto breve, la divinità di Gesù, ma anche nello stesso tempo la sua umanità, che si mostra a noi come stile e ci chiede imitazione e sequela. Accogliendo ciò che si rivela, o ciò che ci rivela Gesù, non dobbiamo mai dimenticare che per quanto la conoscenza di Gesù sia importantissima, direi fondamentale, egli ci ha detto
che ciò che viene prima di tutto è la fiduciosa

sequela di lui, cioè scommettendo sulla sequela di Gesù, sulla nostra risposta alla chiamata che ci ha rivolto attraverso il battesimo, possiamo crescere giorno per giorno veramente nell'intimità con Lui, cioè sperimentare veramente che il suo stile di vita assunto e la grazia di cui ci ricolma ci rende veramente cristiani, cioè Suoi discepoli. Allora chiediamo oggi al Signore, perché ecco, viviamo questo bellissimo incontro con Lui, abbiamo risposto alla chiamata, all'invito a partecipare, a vivere questa Eucaristia con Lui, chiediamo di aumentare la nostra fede, di moltiplicare il nostro desiderio di sequela, anche quando, come per esempio nel patrono di questa giornata, San Bonifacio, la vita ci chiede il martirio, ci chiede il sacrificio, ci chiede rinuncia a noi stessi, perché non necessariamente siamo chiamati a un martirio di sangue, più delle volte siamo chiamati a un martirio di fedeltà, che come lo chiamano tanti è un martirio bianco.

0: Rivolgiamo a Dio, al nostro Padre, con preghiera unanime e fiduciosa perché la potenza della parola divina rinnovi continuamente la Chiesa e trasformi tutti gli uomini.
1: Ripetiamo insieme, non abbandonarci, Signore.
0: Non abbandonarci, Signore.
1: Paolo ha riconosciuto a Timoteo una fedeltà esemplare, perché sappiamo perseverare e dare buona prova dalla educazione cristiana che ci è stata impartita, tenendo presente che un giorno ci verrà chiesto conto dei tanti doni ricevuti. Preghiamo,
0: non abbandonarci, Signore.
1: L'Apostolo ha esaltato la mirabile fecondità della parola di Dio, perché ci accostiamo sempre alla Scrittura come alle fonti di ogni verità, libro di vita e cammino di perfezione. Preghiamo,
0: non abbandonarci, Signore.
1: Perché sull'esempio del suo Maestro e Fondatore, la Chiesa non si stanchi di annunciare il Vangelo con assiduità e sacrificio e di ricercare l'unità fra tutti i battezzati in Cristo. Preghiamo,
0: non abbandonarci, Signore.
1: Per noi qui riuniti dalla parola del Signore, perché la nostra fede risplenda con opere di amore e con l'ottimismo della speranza, preghiamo.
0: Non abbandonarci, Signore.
1: Tutti i fedeli che quaggiù si sono nutriti alla mensa del Signore possano ora partecipare al convito celeste, preghiamo.
0: Non abbandonarci, Signore. O Gesù, Maestro divino, accogli anche noi come la folla che ti ascoltava volentieri nel Tempio. Vinci la nostra cecità e la nostra pigrizia. Rendi il nostro cuore attento e docile ai tuoi insegnamenti per trovare in te salvezza e santità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria di Santo Martire Bonifacio, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Bonifacio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in modo particolare di Lorenzo, Enzo, Antonietta, Stella, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Ogni estate le zanzare invadono le nostre case. Ma grazie alla ricerca Vape nasce il nuovo Set Infinity, con l'elettroemanatore di nuova generazione per proteggere la tua casa. Vape Infinity, per sconfiggere le zanzare. Vape for your life.
1: Our plain language summaries distill your research into a concise, non-technical overview, making your work clear, accessible, and engaging for any audience. Well, scientific.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Da noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è il primo venerdì del mese di giugno e noi ci siamo raccolti qui in adorazione davanti a Gesù e Eucaristia, che è presente nel Santissimo Sacramento. Questo tempo è prezioso, è un tempo di silenzio, di preghiera, di incontro personale con il Signore Gesù che ci attende con tutto il suo amore. Esso stiamo qui davanti all'Eucaristia, lasciandoci guardare da Cristo e imparando da Lui ad amare come Lui ci ama. Meditiamo così il mistero dell'amore del cuore eucaristico di Gesù che ci attira a sé e ci invita e ci dice: venite a me tutti. Gesù ci vuole piccoli, ci vuole umili e totalmente abbandonati all'amore del Padre, come se fossimo tutti dei bambini. E adesso poniamo i nostri occhi su di lui e iniziamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu sei re, mite e umile. Non cerchi i troni della terra. Il tuo regno nasce dall'amore e raggiunge ogni cuore che ti accoglie. Quando i nostri pensieri si fanno confusi, alzaci lo sguardo verso il cielo. Fa che riconosciamo in te il Signore della nostra vita. Tu siedi accanto al Padre e continui ancora oggi a vegliare su tutto il tuo popolo. Nelle ore di fatica, ricordaci che non siamo soli. Ti chiediamo di rendere sempre salda la nostra fede, allontanando da noi la paura, facendo crescere in noi la fiducia. Quella fiducia che nasce dalla tua parola. E quando il cammino diventa stretto e buio, Gesù, guidaci con la tua luce, perché ogni nostro passo possa seguirti sempre, ovunque, con gioia, con fedeltà e pace. Amen. Vogliamo invocare

lo spirito di discernimento e facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo della nostra anima. Aiutaci, Spirito Santo, a distinguerlo da ogni altra voce. Aiutaci a cogliere negli avvenimenti della nostra vita tutti i segni di Dio, tutti gli inviti che ci rivolge e che ci concede. Vieni, Santo Spirito, scendi su tutti i cuori.

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, guarda noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi.

vogliamo essere e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri e attira tutti al tuo cuore santissimo. O Signore, sii Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche dei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla tua casa paterna. Sii Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da te separati. Richiamali, Signore Gesù, al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Elargisci, oh Signore, in conlumità sicura la tua Chiesa. Elargisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza. A lui si canti gloria ed onore nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti vogliamo pregare per tutti coloro che hanno preso le distanze da te e dal Padre tuo. Fa che possano ritornare nella tua casa, che è la Santa Chiesa, che i lontani siano liberati dagli impedimenti che li ostacolano nel cammino verso la comunione con Dio e con i fratelli. Non permettere che cadano nell'errore di eliminare o curare un male con un altro male. Te lo chiediamo, Signore Gesù, perché tu puoi tutto e tu ci ami e perdoni tutti. Che tu possa donarci, Signore Gesù, una luce nella fede che infiamma il nostro cuore affinché ti adoriamo in spirito e verità. Tu che sei nostro Dio e Signore, tu che sei presente in questo sacramento dell'altare. Amen.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, in questo momento di preghiera dove offriamo tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore a Gesù. Signore, accogli le nostre suppliche e come sempre vi invito a pregare con noi chiamando al nostro numero 075 81 36 35 oppure potete mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. E noi, come sempre, preghiamo uniti con voi, dove c'è in questo momento davanti a noi la presenza di Gesù e Eucaristia che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Visionna. E lodiamo a Dio per questa grazia, per chi non si possa recare per problemi di salute. Nella Chiesa, Gesù arriva nelle nostre case. Gloria e onore a te, Signore Gesù, per tutto quello che fai per noi. Vogliamo pregare insieme per tutta la Santa Chiesa, offrendo un'Ave Maria per il nostro Papa, per i nostri vescovi, i nostri sacerdoti, le suore, i diaconi, le comunità religiose. Che siano sempre illuminati dallo Spirito Santo di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima, Madre della Chiesa, proteggila. E preghiamo per le vostre intenzioni. Iniziamo subito a pregare per Silvia da Latina, per i suoi figli, per la loro salute. Preghiamo per Patrizia da Brescia, che chiede preghiere per suo genero Alberto, che è stato operato per un tumore. Che il Signore possa mettere la sua mano e guarirlo. Preghiamo per Maria Gallo, che ci scrive sui nostri social di Facebook, per la sua famiglia, per la sua salute. Preghiamo per Alina, che chiede intercessione di San Francesco e Santa Chiara di pregare per tutti noi. Chiara chiede preghiere per tutti i suoi amici che hanno bisogno di Gesù. Affida a Cordian il neonato Marco, Martina, nonna Teresa, Massimo e Giulia e Serena al Sacro Cuore di Gesù. Tu sai, Signore Gesù, hanno bisogno di te. Preghiere per Alessandro Costa, che si rivolge per intercessione a Maria Santissima, che e chiede preghiere per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli soli. Gesù, perdona i miei peccati e aiutami a guarire. Preghiamo per Dorella, per le sue intenzioni, per Maria Cristina Rosso, che ti chiede preghiere per tutti i giovani, e chiediamo l'intercessione di San Carlo Acutis. Preghiere per Elise Ramos, che affida Maria al Signore. Preghiere per Veronica, che affida Maria Elena. Signore, tu puoi tutto e confidiamo in te. Preghiamo per Nonna Concetta, che si affida a tutti noi che preghiamo e affida tutti gli ammalati del mondo. Per tutti i bisognosi, Gesù, pensaci tu. Preghiere per Tiziana di Gregorio, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per le sue intenzioni. Nadia d'Assisi chiede preghiere per Maria Vision, per tutti i suoi colleghi, per la sua famiglia, per la pace nel mondo intero. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che si affida a San Charbel, a San Carlo Acutis, per la guarigione, liberazione e conversione, per le famiglie pugliesi, Micelli, per tutti gli ammalati. Preghiere per noi di Maria Vision, che il Signore vi benedica e illumini il vostro cammino. E noi ti ringraziamo, Lucia. Preghiamo anche per Concetta, che chiede l'intercessione di tutti gli angeli e i santi, che il Signore Gesù possa posare la sua mano potente e guaritrice sui figli. Guariscili, Signore Gesù, che tutti gli angeli possano vegliare sui suoi cari nipotini per la loro salute. Preghiamo per Penuta, che chiede preghiere per Antonio, Steliana, Lina, Penuta, Carmen, Petre, Maria e tanti ammalati. Preghiere per Rosa Quattromani, che chiede preghiere per Giovanni e Giusi. Laura Mura chiede preghiere per le sue intenzioni. Grazia Scirru chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. E per queste intenzioni facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo Giovanna da Mondello, i suoi figli e tutti gli ammalati, preghiere per la pace, e l'affidiamo al Sacro Cuore di Gesù. Preghiamo per Lucia da Erba, che chiede preghiere per i gravi problemi fisici, per suo marito Claudio, per la sua salute, e chiede provvidenza, Signore Gesù. Chiede preghiere per suo figlio Giovanni, Matteo, per la moglie Francesca e la piccola Ludovica di 11 mesi. Che il Signore possa accogliere la nostra preghiera. Antonio D'Amato chiede preghiere per la sua famiglia, per la famiglia Marotta e Nozzolillo, per Pasqua da Bisceglie. Preghiere per l'anima di Papa Francesco, preghiere per Papa Leone e per la pace nel mondo intero. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera. Preghiamo per Rosanna da Napoli, per la pace tra i suoi figli, Tonia, Cristiano, Angelo e Francesca, per Alessandro Costa, per Veronica Guadarra. Preghiere per Uli, che riprende il cammino della fede. Preghiamo per Rosana, per che chiede la grazia per suo figlio. Preghiere per Nadia da Torino, per Fabiola e i suoi studi. Lorena da Milano prega per la pace nel mondo e per la pace nei cuori. Mariana da Perugia chiede preghiere per suo fratello Marco. Che il Signore possa raggiungerlo col suo amore, donandogli la pace e guarire le sue ferite. Preghiamo per Anna da Acquiterme. Preghiere per Roberto Zacchia, che ti lode e ti ringrazia, Signore Gesù. Preghiere per Silene Estrada, che chiede l'intercessione di Maria Santissima. Maria prega per tutti noi. Mario Rosario chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis, per i suoi figli, le nipotine e la moglie, e per lui stesso. Meluccia dalla Sicilia affida oggi tutti i carcerati, tutti i missionari al cuore sacratissimo di Gesù e chiede preghiere anche per la nostra missione. Grazie Meluccia, che Dio benedica tutti voi. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, che chiede la conversione del cuore del marito e del figlio. Rita da Roma chiede preghiere di ringraziamento a Gesù per tutto quello che dà alla sua famiglia. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, che affida Sebastiano al Signore e ne chiede conversione, liberazione e guarigione. Preghiere per Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò e per le loro intenzioni. Elena da Torino ti prega, Signore Gesù, tu sai, tu puoi. Giussi da Cianciana chiede preghiere per lei e per Giulio. Proteggici e salvaci, Signore Gesù. Preghiere per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, e affida tutti i bisognosi al cuore misericordioso di Gesù. Preghiere per Carla da Acquiterme, per la salute della sua mamma. Preghiere per Marisa da Cagliari. Chiede preghiere per suo marito, per la loro salute, per un po' di provvidenza per i loro figli. Rosalia dalla provincia di Palermo chiede preghiere di guarigione e liberazione per lei e la sua famiglia. Preghiere per l'anima della figlia di Janet, la piccola Mira di soli 12 anni, che a marzo è salita alla casa del Padre. Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Niente, io sono in un momento di disperazione, ma per me stessa, non ce la faccio proprio più fisicamente, moralmente. E sto passando un momento troppo triste e malinconico. La prima cosa è il capo della casa che non mi dà pace. Io fino a 55 anni di matrimonio ce l'ho fatta fino adesso, ma adesso non ce la faccio più. Mi sento proprio male. Ho i problemi dei miei figli. Ho tre figli, ho tre croce. Sto sempre dietro di croce di Cristo, non ce la faccio più. Voglio che il Signore mi dà la forza di andare a Cina, che mi devi chiamare, che mi devi chiamare, non ce la faccio proprio più.
0: Che il Signore ti dia la forza e la consolazione in questo momento.
1: Non ce la faccio più, mi sento proprio distrutta, non ce la faccio più a vivere, non ce la viene come devo dire.
0: Preghiamo, preghiamo insieme, rivolgiamo questo aiuto, no, al cuore misericordioso di Gesù che possa ascoltarti e rialzarti. Signore, ascolta le nostre preghiere. Adesso prego, se non gliela fai, prego io per te, se ti puoi unire per chiedere la misericordia di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore ti liberi in questo momento. Confidiamo in Lui. Io ti auguro una santa giornata e non perdere la fede nel Signore. Che Dio ti benedica. Affidiamo la nostra sorella Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di Santa Teresina di Lisieux, chiede preghiere per la liberazione da ogni male di tutta la sua famiglia, per una visita medica importante, per la pace nei cuori e nel mondo intero e per tutti noi di Maria Visione. Grazie, Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. E adesso invochiamo con amore lo Spirito Santo che possa scendere nei nostri cuori, rafforzarli, purificarli e che ci renda i cuori più forti. Signore Gesù, manda il tuo Spirito Santo su tutti noi, manda il tuo Santo Spirito nei nostri cuori. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno madre, sono Lucilla di Bastiglia.

0: Vorrei chiedere
1: Buongiorno.
0: una preghiera al Signore perché ho avuto un po' di problemi, sono un poco agitata e che il Signore mi aiuti
1: Certo.
0: a stare un po' tranquilla e a risolvere questo problema.
1: Chiediamo l'aiuto anche della nostra mamma celeste.
0: Sì, diciamo un salve della madre.
1: Certo, che preghi per
0: Grazie,
1: tutti coloro che stanno
0: madre.
1: nella tua
0: Grazie.
1: situazione.
0: Vita, dolcezza,
1: Cezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra, salve.
0: salve.
1: A
0: A
1: te
0: te
1: ricorriamo
0: ricorriamo,
1: e sui figli di Eva. A
0: a
1: te
0: te
1: sospiriamo,
0: sospiriamo,
1: gementi e
0: piangenti,
1: piangenti in questa
0: questa
1: valle di
0: valle di
1: lacrime.
0: macchie.
1: Orso
0: Orso
1: dunque,
0: dunque,
1: avvocata
0: avvocata
1: nostra,
0: nostra,
1: rivolgi a
0: rivolta a noi
1: noi gli
0: quegli
1: occhi
0: occhi tuoi
1: tuoi
0: misericordiosi,
1: misericordiosi, e
0: mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: il
0: il frutto
1: frutto
0: benedetto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo seno,
1: seno,
0: o
1: oh
0: clemente,
1: clemente,
0: o pia,
1: pia,
0: dolce
1: clemente.
0: Vergine Maria.
1: E dire alla presidente che non mi abbandona
0: Ma e risolverò anche questo perché ho dato a
1: certamente.
0: prendere la pastiglia, ero tanto agitata e ho detto Gesù, andate in chiesa, ho detto Gesù, non sembravo più me perché mia nuora ha detto vado a cambiare figliolo, ho detto no, non lascio stare, vado in chiesa, Signore, per aiutare, infatti mi ha aiutato, sono stato promosso e dopo mi sono trovata. Per questa situazione che è molto delicata, che non succede, però non è successo. Ma sicuramente il Signore mi dice la prova che sono ancora brava a stare con lui. E diciamo
1: Affidiamoci,
0: gloria, madre.
1: sì, affidiamoci al nostro Dio.
0: Sì,
1: Gloria al
0: gloria al
1: Padre,
0: Padre,
1: al
0: Figlio e
1: Figlio e allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come
1: come
0: era
1: era
0: nel
1: nel
0: principio,
1: principio,
0: ora
1: ora
0: e
1: e sempre,
0: sempre, nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen. E
1: Amen.
0: un'Ave Maria perché ci date l'opportunità di poter pregare in diretta. Ave
1: Grazie
0: Maria,
1: Maria, piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazie,
1: il
0: Signore.
1: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Lucilla, della tua preghiera. Adesso, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, affidiamo le ultime intenzioni di preghiera. E preghiamo per Enrico da Civitavecchia e per Paola per la loro salute e guarigione, per tutta la loro famiglia. San Raffaele Arcangelo intercede per tutti i bisognosi. Preghiamo per Beatrice da San Giovanni Valdarno per le intenzioni personali e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Giulio da Cianciana, per la sua salute e per tutta la sua famiglia. E accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
0: Sono Rosangela Ciampino, buongiorno.
1: Buongiorno, Rosangela.
0: Io vorrei fare una preghiera all'invocazione ai nove cuori degli arcangeli. E
1: Bene.
0: vorrei pregare per la conversione, la guarigione e liberazione della mia famiglia, per tutti gli ammalati e per tutte le sofferenti nel corpo, nello spirito, nella mente e nel cuore. E la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo, per queste nostre guerre e per questi governanti che possono essere illuminati dallo Spirito Santo perché operano per la pace. Allora,
1: Bene.
0: la preghiera è questa. Angeli Santissimi, vegliate su di noi, dovunque e sempre. Arcangeli Nobilissimi, presentate a Dio le nostre preghiere e sacrifici. Virtù Celesti, donateci forza e coraggio nelle prove della vita. Potenze dell'alto, difendeteci contro i nemici visibili e invisibili. Principati sovrani, governate le nostre anime e i nostri corpi. Dominazioni altissime, regnate di più sulla nostra umanità. Troni supremi, otteneteci la pace. Cherubini pieni di zelo, dissipate tutte le nostre tenebre. Serafini pieni di amore. Infiammateci di ardente amore per il Signore. Amen.
1: Amen, amen. Hai fatto bene a ricordarci che abbiamo tutti i nostri angeli che possono intercedere presso Dio per noi, per i nostri bisogni.

0: Grazie.
1: Grazie a voi, buona
0: Che
1: giornata.
0: Dio ti benedica e ti
1: Grazie.
0: protegga.
1: Andiamo.
0: Grazie. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visione, ringrazio tutti voi che avete partecipato e pregato con noi. Insieme ringraziamo e benediciamo la presenza di Gesù in questo sacramento dell'altare. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visione. E che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata e vi ricordo che oggi pomeriggio continuiamo a pregare per tutti voi con l'adorazione eucaristica in diretta da Trapani delle 15:30. Che Dio ci benedica. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Television, benvenuti a questa nuova puntata di Gesù secondo i bambini, che come vedete coinvolge anche me in qualche modo. In genere questa è la postazione dei bambini, ma oggi mi ritrovo con queste piccoline meravigliose, questo piccolino bellissimo, per parlare di un argomento che considero molto difficile, per cui oggi sarà una puntata impegnativa. Questi bambini si sono veramente prodigati in un argomento che dà molto da discutere, da verificare, da confrontare, ma con la nostra semplicità di bambini, con l'autenticità di bambini, con la spontaneità tipica dei bambini. Grazie per essere qui a Manuel, a Matilde e a Sveva. E come vedete in telecamera, nelle vostre televisioni, vedrete anche che accanto a noi c'è Suor Giuseppina, che ringrazio anche lei di essere qui, e

0: Margherita da Idone, le catechiste di questi bambini. Ovviamente questa è una piccolissima rappresentanza, oggi forse un po' più ridotta tra malattie e virus che per ora impazzano in tutta Trapani, però c'è una rappresentanza significativa, professionale e preparata. Ve ne daremo esempio. Margherita, dici di questi bambini.
1: Questi bambini intanto sono dolcissimi, sono pochini oggi perché per le vicissitudini che accompagnano le famiglie in questo periodo, però sono dei ragazzi disponibili al dialogo, disponibili a quelli che sono i rapporti umani, perché crescono insieme, crescono con il desiderio di conoscere sicuramente Gesù, perché la loro presenza in parrocchia è questo, sono guidati un po' da questo loro desiderio di scoprire giorno dopo giorno chi è Gesù, e quindi danno motivazione anche alla loro presenza in parrocchia, guidati da noi per quello che il Signore ci suggerisce, perché nella consapevolezza che ciascuno di noi è guida per questi ragazzi. Il catechista è quella persona che Gesù sceglie perché si possa lavorare nella sua vigna.
0: È bello che tu lo dica, anche perché in questo caso a parlare è anche una insegnante di religione, lo è stata per 35 anni, adesso è in pensione, per cui una donna che può realmente dare tantissimo a questi bambini. Io immagino che voi siete contentissime di avere questa catechista.
2: Sì.
0: È vero?
2: Tanto.
0: Tu?
2: Tanto.
0: Se lo dicono i bambini, che sono sempre la fonte della sincerità, vuol dire che è così. Margherita, vorrei farti un'altra domanda. Oggi tu hai preparato con loro un argomento che per me è stato un argomento, direi, impegnativo da trattare con i bambini, perché è tratto dal Vangelo di Marco una frase specifica, capitolo 8, versetto 20-30. Chi dite che io sia? Chi dite che io sia? Cioè, l'intera trasmissione la vorremmo, vorremmo coinvolgere anche voi, pertanto chiamateci 071-7501-707 o scrivete 349-93-70847 su un tema che sembra difficile, perché vorrebbe dare una risposta ad una domanda che poi è la base di tutto, perché è la base della nostra fede. Cioè, se noi ammettiamo che Gesù è il figlio di Dio, ammettiamo, diamo, come dire, radice alla nostra fede. Ed è così, Matilde?
2: Sì, esatto.
0: Allora, chi è per te Gesù?
2: È un uomo speciale, un uomo come tutti noi, però molto speciale, ci dà...
0: Speciale perché oltre ad essere uomo è anche figlio di Dio.
2: Certo, è anche figlio di Dio, ci dà l'amore su tutto, quindi ci dà...
0: Cioè la sua presenza ci sconvolge tutto. Perché per te è così? Dio in che senso?
2: Dio in che senso? Perché per me, per noi Gesù è Dio, anche perché lui è risorto e lui ha fatto molti miracoli, quindi per noi è come se fosse Dio, ed è il figlio di Dio, infatti.
0: Anche per te, Manuel?
3: Sì.
0: Anche per Manuel. Perché hai voluto trattare questo argomento, Margherita?
1: Ma io la motivazione non... La motivazione che ci ha spinti un po' sta nel fatto che le altre catechiste avevano già trattato negli incontri precedenti un po' gli argomenti che sono propri di questo periodo: i sacramenti, la confessione, l'eucaristia, la quaresima. Allora, siccome per noi l'interrogativo importante che guida un po' i nostri incontri è quello di far sì che i nostri bambini comprendano piano piano che questo Gesù entri nella loro vita, sempre attenzionando i loro tempi, la loro esperienza, le famiglie di appartenenza, un po' tutto entra in questo percorso, in questo cammino. Per cui interrogarsi, che i nostri bambini possano interrogarsi su chi è Gesù. Senza questa domanda non ci può essere cammino. Questo riguarda i nostri bambini e riguarda anche gli adulti. Credo che poi gli adulti debbano aiutare i bambini ad entrare in questa logica, ad entrare
0: Ma lei ha detto una cosa importante, Matilde, cioè Gesù è l'amore,

0: si entra attraverso l'esperienza che i bambini fanno dello stare insieme in famiglia, dello stare insieme ai loro compagni, nella guida che ricevono e nella comprensione a capire bene ciò che fa bene alla nostra vita e ciò che non serve al cammino, a un cammino di umanità, a un cammino di maturazione. Insomma, il bambino deve essere guidato a comprendere ciò che Gesù vuole dirci. E in questo abbiamo la consapevolezza che è da bambini che si inizia per capire la vita.
1: Allora, Matilde, tu senti l'amore di Gesù perché ti senti una bambina innanzitutto fortunata? Hai una famiglia? Hai un fratello?
2: Sì.
1: Hai una casa?
2: Certo.
1: Hai dei vestiti?
2: Sì.
1: Hai delle persone che ti vogliono bene? Sei circondato d'amore? E in questo riconosci quanto sei fortunata e quanto Gesù ti ha voluto bene a donarti tutto questo?
2: Certo.
1: E per te, Sveva?
3: La stessa cosa. Io sono felice di avere la mia famiglia, mia sorella, di avere persone che mi vogliono tanto bene, una casa, tutto questo.
1: E per te?
4: Uguale.
1: Tu senti la vicinanza di Gesù nella tua vita? Che sacramento hai fatto? La comunione l'hai fatta?
4: Sì.
1: Quanti anni fa? Quando l'hai fatta?
4: L'anno scorso.
1: E cosa ha significato per te la comunione?
4: Accogliere Dio dentro di me.
1: Accogliere Dio dentro di me. Anche questa è un'espressione difficile. Suor Giuseppina, tu hai questo compito importantissimo, ma tu per prima hai accolto Dio nella tua vita facendone la scelta della tua vita. Da dove deriva la tua vocazione? Quando è nata?
5: Ma io ero più giovane. Ero giovanissima andando. Perché andando a catechismo, frequentando bene, secondo me c'è sempre qualche cosa che ti dà spinta, anche perché i genitori a me mi mandavano a catechismo e io ero contenta. Però ho avuto sempre delle persone vicine, delle testimonianze cristiane, in poche parole.
1: Beh, ma Suor Giuseppina, anche oggi probabilmente è così, voglio dire, questi bambini fanno il catechismo, sì. I genitori li educano, hanno delle catechiste di eccellenza come voi, però le vocazioni sono più rare. Tu a cosa lo addebiti questo?
5: Ma io se dovrei dire, secondo la mia coscienza, dipende dalla formazione familiare, perché insomma non esiste più.
1: Una formazione religiosa?
5: Religiosa non c'è. Le famiglie purtroppo o è il lavoro o è quello che si è come incomprensione, per cui certamente questi bambini certe volte sono in balia di loro stesse.
1: Allora vediamo se è vero. Voi a casa pregate?
2: Sì, diciamo. Sì, allora io prego sì, soprattutto prima di mangiare e la sera.
1: Prima di mangiare e la sera. E la mamma ti porta la domenica a messa?
2: Sì, sì.
1: Anche a te?
2: Sì.
1: E quando fate catechismo lo fate volentieri, venite volentieri o fate
2: certo.
1: Un po' i capricci, dite
2: volentieri. No, veniamo volentieri, sono felice di venire a catechismo.
1: Okay. E allora vi fareste suore?
2: No.
1: Allora c'ha ragione Suor Giuseppina. E allora, come si spiega queste cose? Siete così piene, pervase di Gesù, che lo volete amare, che lo volete pregare, eccetera. Però suore no. Spiegatemi perché.
2: No, perché voglio avere un altro futuro. Io non voglio avere
1: senti
2: un futuro.
1: Un'altra vocazione. Tu che vocazione senti?
2: Io la stessa cosa di Sveva.
1: Cioè tu vuoi diventare mamma?
2: Sì, esatto.
1: Vuoi avere un marito? Senti, certo. La vocazione di una famiglia. Quanti figli volete avere?
2: Massimo due.
1: Massimo due. Tu?
2: Tre.
1: Tre figli. Tu ci vuoi diventare sacerdote?
2: No.
1: Niente, tu vuoi diventare pure papà? O neppure quello? Vuoi lavorare? Vuoi fare carriera?
4: Lavorare sì.
1: Carriera? Vuoi fare soldi? Vuoi diventare una persona di successo? Cosa vuoi fare
4: voglio
1: nella vita tua?
4: Voglio diventare uno chef famoso.
1: Uno chef? Perché tu sai cucinare?
4: Ancora no.
1: Ah, però hai questo desiderio nel cuore.
4: Sì.
1: E dove ti viene? Hai visto la mamma cucinare? O hai visto dei programmi in TV? Perché hai questo desiderio?
4: Perché per di cosa mi piace tanto il cibo.
1: E mi pare un'ottima cosa. Ti piace tanto il cibo, però quello che cucini tu, ti fidi più di quello che cucini tu?
4: Beh, non so.
1: Tua nonna è brava?
4: Sì, tanto.
1: E la mamma?

0: pure.
1: Mamma mia, e tua mamma sa cucinare? Le vostre mamme sono brave?
2: Certo, anche
1: e voi?
2: Mio padre.
3: Bravissime. A me, fin da piccola, mia mamma mi faceva sempre le torte di compleanno e tutti dicevano, tua mamma è bravissima a fare le torte, queste cose.
1: Che bello. Senti, ma tu cosa vuoi fare da grande invece?
3: Ah, io voglio fare per prima cosa medicina, soprattutto medicina.
1: Vuoi diventare un medico?
3: Sì, e ancora non so se fare ginecologa, dentista, oculista, ancora devo deciderlo, però comunque sempre in tema
1: sempre
3: medicina.
1: Sempre nell'ambito del medico. E tu hai questa aspirazione perché vuoi aiutare gli altri, perché pensi che sia un modo per aiutare gli altri?
3: Sì, perché così posso far felice anche le altre persone, e far felice altre persone potrebbe far felice anche me.
1: Certo. Perché realizzi un tuo desiderio. E tu cosa puoi fare da grande?
4: Allora, il mestiere che vorrei fare è un po' strano, l'estetista.
1: No, perché è strano? È bellissimo anche quello.
4: Vabbè, però non è che c'entra molto.
1: Che c'entra? C'entra, c'entra. Sai che è un modo per far sentire bene le donne, in particolare siamo noi un pochino più vanitose, è quello di sentirsi bene fisicamente. L'estetista ha questo compito, far sentire bene esteticamente una donna, che poi significa sentirsi bene anche psicologicamente. Le due cose sono molto collegate, eh? Non ti credere. Quindi tu fai anche un lavoro che aiuta gli altri a stare meglio.
4: Ok.
1: Bravo. Allora sarà la mia estetista. Tu quanti anni hai?
4: 10.
1: Tu?
5: 9 e mezzo.
1: Tu?
6: 10 e mezzo.
1: E abbiamo detto che io quanti anni ho?
4: 30.
1: 30? Però avevate detto prima?
6: Io 21.
1: Tu?
4: Io 24.
7: 26.
1: Questi bambini li adoro.
6: Ma no, poi dopo ho detto 31.
1: 31, sì. Poi abbiamo aumentato perché gli ho detto no, un pochino di più. Allora, Margherita, mi diverto con i bambini, divento bambina come loro.
8: È vero.
1: O forse non sono mai diventata una brutta qua, cioè da decidere.
8: Danno molta vitalità, i bambini giovani danno molta vitalità. Ci aiutano a ritrovare dentro di noi sempre la parte così, quella più, come dire, più spensierata, quindi quella più autentica.
1: Sì, quella più autentica. C'è un passaggio del Vangelo che dice, ed è Gesù che parla, chi rimarrà bambino entrerà nel regno dei cieli. Forse lo dici meglio tu, Suor Giuseppina, io ho fatto una sintesi della frase originale. Voi sapete il significato di questa frase? Cioè, mi sapete spiegare perché Gesù arriva a dire una cosa del genere? Perché i bambini entreranno nel regno dei cieli e gli adulti no? Secondo te perché? Ragioniamoci, ci deve essere un motivo. Che cosa avete?
6: Perché i bambini all'inizio credono a Gesù, ma gli adulti a un certo punto smettono di credere.
1: Bravo, bravo. E perché gli adulti smettono di credere in Gesù?
4: Perché forse i bambini fanno piccoli peccati, quindi non così grossi. Mm-hmm. E perché ovviamente noi crediamo un pochino di più a Gesù, come ha detto lui. Invece gli adulti un pochino più fanno dei peccati un pochino più grandi, va bene.
1: Hanno peccati più grandi, però lui, guarda, si è ravvicinato moltissimo. Il problema è che i bambini credono in Gesù, perlomeno ci mettono veramente del loro. Gli adulti a un certo punto non ci credono più. Mi sai dire perché gli adulti arrivano a non credere più? Mettiti vicino a me.
6: Forse per fiducia, che non si fidano e non sanno perché Dio non esiste e lo vogliono vedere con i propri occhi.
1: Sarà perché gli adulti pensano che Gesù è quel mago che, siccome noi gli chiediamo, Gesù, fammi questo miracolo, mio figlio sta male, mia moglie sta male, guariscimelo. E allora, guarito. Gesù è quel mago che deve guarire, cioè Gesù, secondo la cognizione nostra, deve essere quel Dio, perché è Dio, che alle nostre richieste ci deve accontentare. E allora, visto che non lo fa, molte volte quando gli adulti chiediamo le cose non ci accontenta, allora basta, diffidiamo di lui, non ci crediamo più. Può essere che succede questa cosa?
4: Sì, può succedere.
3: Potrebbe anche succedere.
1: Avete mai sentito dire un adulto una cosa del genere? Non mi fido più di Gesù?
6: No.
1: Ti è capitato?
3: No.
1: No.
4: Io non ho mai capito questa esperienza che un signore diceva non mi fido più di Gesù e spero che non capiti mai.
6: No, io ero un mio compagno di scuola.
1: Mm-hmm. Cosa?
6: Che non credeva a Gesù perché lo voleva vedere con i propri occhi.
1: Ok, San Tommaso. Cosa sanno?
4: Se non vedo, non credo.
1: Se non vedo, non credo. E siccome noi dobbiamo credere per fede, perché fisicamente effettivamente non lo possiamo né vedere né toccare né sentire, allora diventa più difficile. Margherita, questi bambini sono molto preparati e li vedo molto intuitivi. Sull'aspetto cioè su questa domanda, tu come gliela spieghi a loro? Perché Gesù ci dice che i bambini entreranno nel regno dei cieli e gli adulti no?
8: Io credo che Emanuele per certi aspetti abbia così sfiorato l'argomento. Intanto perché c'è sempre quella sincerità e quella genuinità del cuore dei bambini, per cui non c'è la malvagità, non c'è, perché Gesù soprattutto parlava agli ebrei. E parlava a coloro che pensavano di essere tra le braccia di Dio, invece non era così, perché loro conoscevano bene la parola ma poi non la mettevano in pratica. E allora da questo punto di vista Gesù ci dice che dobbiamo sì ascoltare la parola, ma dobbiamo anche metterla in pratica, e nel metterla in pratica ecco che viene fuori tutta la nostra umanità. Quelle situazioni di peccato che sono proprie dell'essere umano. E in questa situazione è chiaro che ci allontaniamo da quell'animo puro del bambino. Ecco, questa è quella motivazione così molto semplice di cui parla Gesù, che non entreremo nel regno dei cieli se non saremo semplici come bambini. Questa semplicità del cuore, che è la semplicità dell'amore, e forse perché il nostro mondo ama molto poco, che è molto lontano da Dio, perché forse a parole tutti diciamo di credere, ma poi effettivamente non sempre riusciamo a testimoniare a Dio e ai fratelli ciò che veramente siamo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo ascoltare Margherita, grazie. Suor Giuseppina, stiamo vivendo un periodo particolare, che è il periodo della Quaresima. Prima di chiedere a voi che cos'è per voi la Quaresima, che se fate dei digiuni particolari, non so, ora mi racconterete, volevo chiedere a Suor Giuseppina se nella tua infanzia, quindi quando avevi la loro età, vivevate la Quaresima e come la vivevate?
0: Comunque la Quaresima si è vissuta sempre anche da piccola. Andando i genitori il venerdì o qualche altro giorno, insomma, ci facevano fare qualche piccolo sacrificio. Se volevamo una caramella, per esempio, quel giorno si faceva un fioretto e evitavamo di mangiarla a quel minuto, oppure durante più tardi, oppure fare il sacrificio completamente di non mangiare.
1: No, del digiuno totale.
0: Sì. E poi giustamente andare alla domenica a messa, se c'erano i 40 ore, perché a mio paese durante la Quaresima c'erano i 40 ore, sì,
1: le 40 ore consecutive.
0: Come una preparazione di Quaresima, certamente, e poi si viveva la Settimana Santa più intensa, un sacrificio di non mangiare per esempio la carne, di evitare di mangiare una frutta. Questi piccoli.
1: E tu facevi le 40 ore, cioè stavi più ore davanti al Santissimo a pregare con i tuoi genitori?
0: Sì, mia mamma mi mandava al momento. Più, come si dice, che non c'era nessuno in davanti a Gesù sacramentato.
1: Sì,
0: più il momento dopo il pranzo.
1: Più opportuno, che bravo Manuel.
0: Sì.
1: Allora, vedete quanto è bello, com'è bello fare questo confronto, no, di generazioni. Perché vi dico questo? Perché oggi la Quaresima non la viviamo in maniera diversa, è vero? Che fai, mi piangi? Ti sei commossa, vita mia, perché? Perché Suor Giuseppina ha detto una cosa bella, ti sei commossa? Piccolina mia. Allora, Svela, lo chiedo a te, mentre lei si calma. La Quaresima per te che cos'è? Tu come la vivi?
3: Allora, io la vivo soprattutto facendo piccoli sacrifici e ad esempio io ho a casa degli iPad che di solito noi li usiamo un pochino spesso, allora gli ho detto mamma, quando inizia la Quaresima faccio un piccolo sacrificio, guardo meno l'iPad e leggo un pochino di più.
2: Oh, questa è una grande cosa, guardare meno l'iPad, perché significa rinunciare a una cosa importantissima, PlayStation, iPad, queste cose qua. Ora tu mi dici a cosa rinunci, che duci. Dimmi, che altro?
3: Poi ad esempio a me sono molto golosa.
2: Gli ho stampato il rossetto, ti ho stampato. No, ma te lo mantieni perché ti sta benissimo. Un bel bacio stampato qui. Scusami.
3: Sono molto golosa io. Allora, ho rinunciato meno alla cioccolata, ho mangiato cose più genuine.
2: Brava, ma devo dire bravo. Manuele, tu stai rinunciando a qualche cosa?
6: Al wifi a casa.
2: Al wifi a casa. A casa, attenzione, non sta dicendo al wifi in generale, a casa. Il che significa che lo usi dove?
6: A casa di mia nonna, ma a casa mia no.
2: Bellissimo. Vabbè, a casa tua no. Vabbè, già è qualcosa. Ma tu col wifi che ci fai? Sei bambino, che ci puoi fare col wifi?
6: Lo uso anche per giocare e per guardare video su YouTube.
2: Ah, ho capito. E quindi adesso questo tu lo fai solo a casa di tuo nonno, dove starai 12 ore su 24, immagino.
6: No. Di solito qualche volta io e mio nonno giochiamo a carte e là c'è mio cugino di terzo grado dove giochiamo con la PlayStation.
2: La PlayStation non ci hai rinunciato, ovviamente.
6: No.
2: Ovviamente. Come si fa a rinunciare alla PlayStation? Eppure la scorsa volta ricorderete che c'era un bambino che ci ha presentato un disegno con tutte le cose a cui stava rinunciando, tra cui che ketchup e patatine fritte, questa cosa mi è rimasta impressa, e poi c'era la PlayStation, no? O il joystick della PlayStation, insomma, non so se è la stessa cosa. È la stessa cosa il joystick della PlayStation con la PlayStation?
6: Il joystick qualche volta è attaccato alla PlayStation, proprio collegato a cavo.
2: Ah, quindi rinunciare al joystick non significa che rinuncia alla PlayStation.
6: Se rinuncia al joystick non puoi usare la PlayStation.
2: Mi sa che quel bambino mi ha fregato allora, mi ha fatto credere che rinunciava alla PlayStation e invece rinunciava solo al joystick.
6: Il joystick è un simbolo che indica proprio i videogiochi in generale.
2: Certo. Quindi magari ecco sono preparatissimi, vita mia, dimmi.
3: Che ha rinunciato a quel proprio quel joystick e poi però se ne compro un altro.
2: Sì, perché qua bisogna stare attenti, perché vedi la wifi, io quando ho detto wifi rinuncio a wifi, no, ma di casa, quindi alle altre no, qui bisogna stare attenti. Tu a cosa rinunci?
3: Alla Nutella.
2: Alla Nutella.
3: Però non le mangio, è questa la cosa.
2: Questa è dura, rinunciare alla Nutella, mamma mia.
6: La Nutella non mi piace tanto da sola, perciò di solito la mangio con la crepe.
2: Ecco, questo è bravo, Manuele, vedi, tu puntualizzi delle cose che mi piacciono, perché rinunciare a qualcosa ha un senso se è qualcosa che ti piace veramente. Quindi lui dice la Nutella a me non mi piace, quindi rinunciarci non è che sarebbe un grosso problema. E questo è bello perché significa che avete inteso l'idea vera del digiuno. Tu stai rinunciando a qualcosa che effettivamente ti pesa non avere.
6: Da sola non mi piace, con la crepe proprio se lo gelo.
2: Quindi, però non ci stai rinunciando alla crepe con la Nutella, te la stai mangiando in questo periodo?
6: Però non abbiamo ingredienti.
2: Non c'è stato.
6: Però facciamo soltanto tè e cioccolata.
2: Già qualcosa. Allora, rinunciare invece a qualcosa che non sia il digiuno alimentare, ma è più un digiuno, non fare più le monellerie, non disubbidire più alla mamma, fare la carità a qualche bambino bisognoso. Ecco, questo lo stiamo facendo?
3: Sì, io di solito regalo alla chiesa qualche mio vestito che anche io ci tengo.
1: Anche questa è una bella precisazione, quindi qualcosa che non rinuncio perché me ne sto disfando, ma perché voglio darlo anche se ci tengo.
4: Infatti quando dobbiamo regalare, certe volte dico mamma questo no, e lei diamolo, hanno più bisogno di noi. E io,
1: che bella la tua mamma. La tua mamma è qui, è la signora che ci sta guardando.
6: A Trapani invece.
1: Perché tu di dove sei?
6: Ero di Paceco.
1: Paceco è vicino a Trapani.
6: Sì. Qualche mese mi fa trasferirmi a Trapani qua vicino. C'era un mio vicino di casa che non aveva giocattoli. E poi un giorno io e mia madre stavamo riordinando.

0: Vedendo tutto, avevo questo sacchetto pieno di giocattoli che non so più, e glieli ho regalati.
1: Bravo, e tu invece a che cosa rinunci? Sì, c'è una zanzara, scusate, va bene.
2: Allora, io e Matilda andiamo a scuola insieme. Allora, di solito a scuola mia facciamo, tipo, ci dicono di portare delle cose, degli oggetti, ma anche cose da mangiare, ovviamente per beneficenza. Quindi noi andiamo a dare queste cose. Allora, io di solito, io ho molti peluche, questi peluche alcuni ci tengo anche molto. Allora, mia mamma un giorno aveva preso un orsacchiotto in cui io ci tenevo tanto e ho detto: ah, mamma, dallo, non ti preoccupare, ne hanno più bisogno loro, più che altro. Ovviamente loro, noi dobbiamo pensare che noi abbiamo almeno una casa, dei giocattoli, possiamo fare tante cose, invece loro sono un pochino più poveri, allora non hanno forse nemmeno un giocattolo e allora noi abbiamo dovuto dare.
1: Bello, ma voi pensate che questo è un atteggiamento che potete mantenere anche da adulti? Perché vi faccio questa domanda. Non è che pure noi caschiamo, noi bambini, no? Caschiamo nella tentazione, come abbiamo detto prima a proposito della differenza tra bambini e adulti, che poi non crediamo più in queste cose e quindi non crediamo più in Gesù e commettiamo l'errore di allontanarci da lui. Potrebbe capitare? Può darsi. È obiettiva la cosa. Come si fa ad evitare che questo accada? Cioè, come possiamo noi mantenerci sempre con questo spirito, lo spirito di aiutare gli altri, di pregare?
2: Andare più spesso a messa, secondo me,
1: Pregare di
2: questa
1: più,
2: più
1: quindi.
2: quindi credere a Dio, all'amore per Dio, questa.
1: All'amore per Dio. Tu che dici, Emanuele, come si fa? Pregare? Io direi anche circondarsi di persone che ci aiutano a pensarla così, cioè ci rinvigoriscono nella fede, cioè frequentare, continuare a frequentare Margherita, per esempio. No, Margherita,
3: Ma
1: non è importante
3: frequentare
1: la
3: Margherita non lo so,
1: comunità.
3: ma comunque sicuramente è importante ascoltare la parola, perché Gesù ci insegna la vita, ci insegna tutto, anche le piccole cose, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con noi stessi. Il Vangelo non è un pezzo d'antiquariato che mettiamo là da parte. Gesù ci insegna tutto, le piccole cose, dalle piccole alle grandi cose. Per cui quando noi rimaniamo un po' più, come dire, all'interno della comunità, nell'ascolto della parola, ecco, questa parola ci nutre, questa grazia di Dio, facciamo sempre Eucaristia, ecco, sono tutte quelle cose che ci aiutano ad essere un po' così come vorremmo che Dio, così come Dio vorrebbe che noi fossimo.
1: Allora,
3: E
1: Angelo
3: poi
1: dalla
3: anche un'altra
1: Sicilia.
3: cosa,
1: Sì, vai.
3: io credo che la cosa importante è aprire il nostro cuore. Aprendo il nostro cuore, tante cose riusciamo a percepirle, capire bene qual è la nostra coscienza, il bene, il male, tutte queste cose ci aiutano veramente ad essere uomini più veri, più autentici.
1: Però abbiamo detto una cosa importante, la comprensione del bene e del male, quindi questa linea di confine che va tracciata secondo non una morale solo, perché noi, mi spiego, moralmente sentiamo se siamo nel giusto o non siamo nel giusto, i genitori ci insegnano a dire questo si fa, questo non si fa, no? Ma è una cosa morale. Gesù ci insegna qualcosa di più della morale. Cioè ci insegna a superare i nostri limiti, ci insegna a superare la nostra umanità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se a Manuel io do uno schiaffo, Manuel non deve rispondere con uno schiaffo, dice Gesù, ma deve porgere l'altra guancia. Ma noi siamo in grado di fare questo, Manuel?
0: No.
1: Ecco perché la fede è qualcosa che va al di là della morale. Mi sono spiegata? E allora, se a te domani una bambina ti ruba la merenda, tu che fai?
2: A me è mai successo
1: Metti che domani ti succede.
2: niente. Non lo so,
1: Non lo sai, ma
2: non
1: guarda che
2: so
1: veramente è
2: combinare.
1: difficile. Tu che cosa fai?

0: ci penso, ti dico metti te la mia merenda.
1: Prima parli con lei. No, no, ragioniamoci, ci stiamo ragionando a voce alta. Ci stai arrivando, quindi prima vai da lei e le dici: scusami, mi hai rubato la merenda, ma almeno me la potevi chiedere, per esempio, perché me l'hai rubata? Prima domandi a lei. E lei, vediamo cosa risponde. Magari dice: ma ne avevo bisogno, scusa, me la sono mangiata, ma non lo farò più. Lo rifà l'indomani, cosa fai?
0: Che fai? Però questa volta non lo so, perché cosa gli posso dire? Ovviamente io posso anche arrabbiare.
2: Tu hai capito chi è la persona che te la ruba? Ci vai e dici: ma perché l'hai fatto?
1: Glielo richiedi.
2: E poi...
1: Allora, Gesù diceva così, se io non sbaglio, qui c'è la suora, io mi permetto, ma diceva: la prima volta parli con la persona, la seconda volta, se commette lo stesso errore, parli con qualcuno che è amico della persona e fai gruppo e insieme gli dici: guardi, stai sbagliando.
2: Certo.
1: Se poi risbaglia di nuovo lo stesso errore, allora lo fai comunitariamente, parli con la comunità e tutta la comunità gli dice: guarda, stai sbagliando. Se poi risbaglia ancora, Gesù dice: alza i sandali e spolvera, come scotola la polvere, una cosa del genere.
2: Sandali, sì.
1: Ecco, quindi dice: basta, io te l'ho detto una volta, te l'ho detto due volte, te l'ho detta la terza volta coinvolgendo la comunità, adesso non te lo dico più, adesso io cambio strada, non te lo faccio più pesare, ma allo stesso tempo non sei più mio amico.
0: Ok.
1: Ok? Oh, qualcosa gliel'ho insegnata pure io. Sono contenta.
2: Gesù aspetta che il nostro cuore e si converte, quindi questa persona che ha compiuto queste azioni, Gesù aspetta che si renda conto delle cose che ha fatto.
1: Eh sì.
2: Perché possa venire e chiedere scusa. Scusa alle persone, perdono a Dio.
1: Tu hai chiesto mai scusa a qualcuno, Manuela?
3: Sì.
1: A chi?
3: C'è la mia sorella, la mia madre, il mio padre.
1: E per cosa? Avevi commesso cosa?
3: La mia sorella quando per sbaglio l'ho spinta.
0: Beh.
3: E poi i miei genitori quando ho rotto un uovo facendolo cadere a terra per sbaglio.
0: Wow.
1: Beh. E tu? Ragioniamo sulle monellerie che commettiamo adesso, perché capiterà.
0: Sì.
1: Sei bella e santa, però capiterà.
0: Certo.
1: A tua sorella?
0: No, io ho un fratello, però
1: è piccolo,
0: quindi
1: non commetti monellerie?
0: Sì, e certe volte gli faccio male. Devo chiedere scusa a lui, però si arrabbia. E poi è piccolo, però si arrabbia.
1: Si arrabbia perché è piccolino. E tu?
0: Io soprattutto con mia sorella.
1: E con le compagnette di classe?
0: Ecco, di solito con le mie compagnette, con lei mai.
1: No, l'ho compagnia preferita lei.
0: Lei mai, però di solito con alcune mie amiche, di solito si arrabbiano per niente. Ad esempio, ti racconto questa cosa. Noi questo Natale abbiamo...
1: Guarda il pubblico, raccontalo al pubblico.
0: Abbiamo fatto una tombola in classe, eravamo in corridoio. Allora siccome io di solito sono molto fortunata a tombola, ho vinto. Allora questa mia amica si è arrabbiata perché io avevo vinto, però voleva vincere lei. Allora io gli ho detto: non ti devi arrabbiare,
1: sono stata fortunata, non dipende da me, cioè magari infatti, sono pure brava a giocare.
0: Ecco, perché di solito io a Natale il 25, il 24 faccio sempre questo gioco della tombola con i miei parenti e un giorno ho vinto tanti soldi.
1: Vita mia, brava, brava, complimenti. E questa tua compagna si è arrabbiata. Sì.
0: Io non vinco mai.
1: Non mi dire niente, guarda. Non mi dire niente.
0: Certe volte.
3: Io ti guida, poi tombola, lo fa sempre quello che accanto a me.
1: Ah, vabbè, ma a me non arriva a Cinguina. Io non arrivo manco a Lambo.
0: Io faccio sempre tombola.
1: Bene, bene, sono contenta per voi. Allora, siamo in chiusura, per cui volevo ultimare questa bellissima puntata proprio gioviale, innanzitutto col messaggio di Angelo che dalla Sicilia ci dice: un apprezzamento a questo programma di Gesù e Bambini, queste le sue parole, vedere ed ascoltare questi bambini è veramente una cosa molto bella, la loro ingenuità dovrebbe essere contagiosa e farebbe molto bene a noi adulti. Desidero fare complimenti alle conduttrici e a Sabina che trova argomenti interessanti. Grazie Angelo, io lo ringrazio tantissimo per i complimenti che vengono fatti innanzitutto a voi. Sì.
3: Ma ingenuità a chi?
1: Ma non ti senti ingenuo tu? Ti senti un bambino arrivato che già sai tutto?
3: Ingenuo? Nessuno è ingenuo.
1: No, lascia perdere che io lo sono. Guarda, magari tu no, ma io sì. Ancora io credo alle favole. Walt Disney mi ha rovinato, Sor Giuseppina. Come dobbiamo fare? Ancora penso ai principi azzurri. Non ci credete ai principi azzurri? Non ci credete, bambini.
0: Non
1: meno pure a Babbo Natale.
0: Alla Befana niente.
1: Però è tanto bello credere nelle favole.
0: Sì, lo so.
1: Ha vinto l'Oscar come miglior film qualche giorno fa, cioè ieri, una favola che è Le forme dell'acqua. Quindi una favola di un amore nostalgico bellissimo tra una creatura impossibile, non esiste nel mondo, che è un pesce umano, una cosa del genere, e una donna. È una favola, ma ha meritato l'Oscar perché le favole vincono sempre. Vincono sempre, abbiamo questo desiderio di credere nei sogni, nelle cose irreali, negli ideali. E voi bambini, tu che dici che non sei ingenuo, ce lo insegnate. Voi tutti, voi bambini, sì. Io vi ringrazio Margherita, ringrazio te per stare costruendo queste meraviglie, no? Sono tre personalità, tutte e tre diverse, ma bellissime. Complimenti.
2: Sicuramente sono tre bellissime personalità, compreso i compagnetti che non ci sono, anche loro.
1: E anche a te, Suor Giuseppina, a te per la vocazione, per questa bellissima per questo esempio, visto che è così difficile ogni giorno la vocazione religiosa, per questo esempio meraviglioso di dedizione a nostro Gesù. Con una bella canzone?
0: Sì.
1: Mentre diamo i saluti a tutti, io ringrazio tutti, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, Angelo che ci ha scritto, lo staff di Maria Vision tecnico che ci ha seguito da Loreto, quello di Trapani che è qui presente, i genitori che vi hanno permesso di essere qui con me oggi, Suor Giuseppina, Margherita.
2: Grazie.
1: Daidone.
2: Grazie.
1: E vi salutiamo con Laudato Si.
0: Aspetta.

Sono David Grunda, siamo venuti qua con 9 altri ragazzi insieme per partecipare su questo campo ecumenico. Siamo greco-cattolici e questo penso è una bravissima occasione di incontrarci con altre confessioni del cristianesimo, di sentire questa l'unità, perché come abbiamo anche sperimentato in Ungheria e anche nel mondo, che c'è sempre questa opposizione di cristiani, che non c'era questa unità. Noi non siamo pochi cristiani in Ungheria, ma comunque siamo divisi. Allora, ma non ha senso questo, come abbiamo visto. Ma è difficile per esempio anziani, che sono già piuttosto dentro una chiesa tradizionale, di aprirsi, di

0: incontrare con gli altri, ma per noi giovani, noi siamo ancora più aperti, possiamo ancora vivere una cosa insieme, quella che noi portiamo più avanti nella nostra vita, nel futuro. Allora approfondire questa unità per il nostro futuro. Questa è la nostra occasione, una chiave, quello non possiamo lasciare, perché viene con il tempo, con la nostra età. Speriamo che Dio ci aiuta di fare questo e veramente avere questa settimana nella sua ragione, perciò siamo venuti qua, per poter andare a casa e a casa vivere la stessa cosa con gli altri cristiani insieme, questa unità, che non siamo divisi, noi siamo uniti in Gesù Cristo. Questo è il scopo che io sono personalmente venuti qua con mio 23 anni per vedere questo e avere per tutta la mia vita. Allora, grazie per l'occasione, per l'organizzazione, noi siamo veramente contenti di essere qua.
1: Quindi io mi sento di esprimere un ringraziamento dal più profondo del cuore a Gian Pietro.
2: Sono pienamente d'accordo.
3: Che tocca proprio profondo nel cuore.
4: Emanuele è un ragazzo straordinario, come tanti ragazzi oggi, pieno di vita, ma che come Icaro ha voluto volare troppo alto, avvicinarsi a quel sole dal quale gli avevo detto tanto di star lontano. Nell'ultimo periodo, lui aveva 16 anni, aveva conosciuto dei ragazzi più grandi di lui, ragazzi di 19, 20 anni, e quella notte del 24 novembre è andata una festa con questi ragazzi, e qualcuno ha portato dell'alcol, qualcuno ha portato della marijuana, e qualcuno delle droghe sintetiche, dei cartoni di LSD, droghe terribili, che lui insieme ad altri ragazzi ha voluto provare, questi ragazzi maggiorenni. Sono stati male un po' tutti, ma lui in modo particolare, vuoi che gli è arrivata la dose più potente, non lo so, è stato male, ma non fisicamente, mentalmente, nervosissimo, lo hanno accompagnato a casa. Ma quando sono arrivati sulla soglia di casa è rimasto con lui un amico che gli ha suggerito di fare un giro per il paese, perché sai, i ragazzi non devono mai far vedere i genitori quando fanno le cavolate, e allora andare a prendere aria per riprendersi. Il caso ha voluto che siano arrivati vicino al fiume. E quando Emanuele col suo amico erano vicino al fiume, che tra l'altro era in piena, aveva piovuto tantissimo in quei giorni, ha detto all'amico: io devo ucciderlo. Si è messo a correre, l'amico ha tentato di trattenerlo, gli è sfuggito, si è tuffato di testa alle 2 di notte. Ecco, quando sono arrivato lì, che questo ragazzo mi ha mostrato il punto in cui si era lanciato Emanuele, il primo pensiero che ho fatto è stato quello di lanciarmi anch'io, di raggiungerlo. Perdere un figlio per un genitore vuol dire perdere qualcosa di più importante della tua stessa vita, non ha più senso a nulla. Immaginavo già il suo corpo lì sotto, immaginavo le sue domande, come quando mi aveva chiesto perché Gesù ha creato le zanzare. Infatti gli avevo risposto, poteva evidentemente lasciar fuori le zanzare dalla lista degli animali, anche quando li ha messi sull'arca di Noè poteva non mettere le zanzare, eppure gli ho detto anche questo ha un senso. Servono per nutrire i pipistrelli, per nutrire i gecchi, tutto ha senso in questo cerchio della vita, in questa meraviglia intorno a noi. Mi ricordavo di quando da piccolo, quando era agitato, non si addormentava se non si appoggiava sul mio petto, e immagino quanti genitori hanno provato questa sensazione. E io ero lì che guardavo questo fiume e pensavo ai miei errori, alle mie mancanze, a tutte le volte che gli dicevo: e tira giù i piedi dal tavolo e staccati dalla PlayStation e lascia giù il telefonino e alzati dal divano, e quante poche volte gli ho chiesto come stai. Io credo che questo dobbiamo fare noi genitori, sì, è giusto correggerli, è giusto educarli, ma dobbiamo ricordarci anche ogni tanto di chiedergli come stanno e provare ad abbracciarli una volta di più, anche se con Emanuele per la verità ci abbracciavamo spesso ci abbracciavamo. Lui aveva inventato il saluto egiziano, che era un saluto particolare con cui ci abbracciavamo e poi si suonava il pianoforte sulla spina dorsale per passare la nostra energia uno con l'altro. Era un ragazzo meraviglioso.
5: Senta Gian Pietro, però quando noi ce ne andiamo e lasciamo questa terra, non ce ne andiamo in fondo per sempre, perché torniamo a rivivere, qualcosa di noi resta nel sole che splende ogni giorno, nel vento, nell'aria e soprattutto negli sguardi, negli occhi e nel viso di chi tanto ci ha amato. A pochi giorni dalla scomparsa di suo figlio, lei ha avuto un sogno in cui Emanuele le ha mostrato in un certo qual modo la strada, e da quel momento, da subito, quindi la sua vita è cambiata e si è resa al servizio degli altri. Allora, com'è possibile, Gian Pietro, secondo la sua esperienza, coltivare e cercare quella

0: La corrispondenza di amorosi sensi di foscoliana memoria che a distanza di 3 anni dalla scomparsa di suo figlio ancora le permette di andare avanti e quindi di ritrovarlo negli occhi di chi lei incontra.
1: Sì, io credo che ci sia qualcosa più grande, qualcosa che è immenso. E ne ho avuto la riprova più volte. Pensate, dopo la morte di Emanuele, nei primi giorni in cui pensavo di essere perduto, pensavo di impazzire, nulla aveva più un senso. Dopo 2 soli giorni, quando il corpo di Emanuele era ancora all'obitorio in attesa dell'autopsia, ho fatto un sogno, ho sognato che mi immergevo nelle acque del mare, cercavo Emanuele e non lo trovavo. Stavo rinunciando, stavo perdendo la speranza, ma alla fine ho visto una luce, in fondo era lui. L'ho preso, l'ho raccolto, l'ho tirato fuori dall'acqua e nello svegliarmi alle 3 di notte ho sentito dentro di me un'energia inspiegabile, inesauribile. Come se lui, come se la sua energia fossero entrati dentro di me. E avevo chiaro già davanti a me la scena di cosa sarebbe accaduto. Mi vedevo nelle scuole, nelle piazze, negli oratori, nei teatri, ovunque ad andare a raccontare ai giovani il valore della vita. E ho scritto una lunga lettera contenuta nel libro che lei ha in mano, che si chiama Lasciami volare, che è nato dopo pochi mesi. E in quella lettera, oltre a raccontare alcuni aneddoti, alcune storie della nostra vita insieme, facevo ad Emanuele una grande promessa, che avrei creato un'associazione mediante la quale andare ovunque a raccontare ai giovani il valore della vita. Ed è nato proprio nei giorni successivi il pesciolino rosso, che tra l'altro ho tatuato anche sul mio braccio. Non avrei mai pensato nella mia vita di avere un tatuaggio, e questo qui è il simbolo della fondazione, con scritto in parte EMA, che sta per Emanuele, pesciolino rosso insieme ad Emanuele. Non avrei mai pensato, ma non sai mai la vita che cosa ti può riservare. E siamo andati in oltre 540 incontri in tutta Italia, da Ragusa fino a Merano, da Sanremo fino a Lignano Sabbiadoro, Roma, Pescara, Lecce, siamo stati anche a Scampia, a Napoli, dove abbiamo incontrato ragazzi meravigliosi che hanno tanta voglia di riscattarsi, di dirla loro. Perché io credo che il compito di noi adulti sia quello di dare a tutti i giovani le stesse opportunità. Io credo che noi adulti non possiamo giudicare i nostri giovani fin quando non daremo a tutti le medesime opportunità. Questo credo che dobbiamo fare.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, la Fondazione Pesciolino Rosso, questa Onlus che ha l'obiettivo di portare questa sfida educativa tra i nostri ragazzi e di coltivare questo dialogo tra genitori e figli. Perché questo nome, Gianpietro, so che anche qui c'è una storia struggente ma alla fine bella che ha dato a questa fondazione.
1: Sì, la storia risale da un episodio vero vissuto tra me e mio figlio Emanuele nel 2003. Emanuele era nato il 25 gennaio 1997, nel 2003 aveva 6 anni. Il 2003 fu un'estate caldissima e noi abbiamo un piccolo stagno nel giardino di casa dove ci sono dei pesciolini rossi. Allora Emanuele ne aveva 7. Un giorno Emanuele mi chiama e mi dice: papà, corri che c'è un pesciolino che sta morendo nello stagno. E il suo pesciolino preferito, il capo dei pesciolini, boccheggiava a galla mezzo morto. Allora gli dico: facciamo una cosa, proviamo a liberarlo nel fiume che dista 150 metri da casa, poi d'estate l'acqua è tranquilla, non era in piena in quel momento, che magari si riprende nel fiume. E lui non voleva, voleva tenerlo nello stagno, ma alla fine ha ceduto e ha seguito la mia soluzione. Abbiamo preso un sacchettino, abbiamo messo dentro l'acqua e il pesciolino e a piedi l'abbiamo portato al fiume, appunto, che è lì vicino a casa. Lì si scendono delle scalette, c'è un bel parco dove portavo Emanuele da piccolo a giocare. E lui si avvicina col suo sacchettino e lancia il pesciolino nell'acqua. Io, curioso di vedere cosa succedeva, questo entra nell'acqua e si mette a nuotare subito felice. Io felice, sei il papà genio davanti al figlio, no? Per la soluzione che avevo trovato. Ma mi ero dimenticato di una cosa, che quel fiume c'erano le paperelle ed è partita un'anatra e si è divorata il pesciolino in diretta davanti agli occhi di Emanuele. Io non sapevo come fare a trattenermi dalle risate per la scena grottesca. Lui invece piangeva disperato, mi dava i pugni, altro che soluzione. Ma questa scena che avevo praticamente dimenticato, accantonato in qualche angolo sperduto del mio cervello, mi è tornata alla mente quella notte dopo aver scritto quella lettera. Perché mi sono ricordato che il punto in cui Emanuele aveva lanciato il suo pesciolino nel 2003 era lo stesso identico punto dove si è buttato lui 10 anni dopo aver preso quella droga, dopo quella serata terribile. E in quella lettera gli scrivevo: ma è possibile che in quel momento di follia tu ti sia dimenticato del tuo pesciolino rosso?
0: Di quanto bene avevi fatto riportandolo alla vita.
1: Ma soprattutto tu ti sei dimenticato del tuo papà, del tuo guerriero fallito, sì. Che non ha saputo ascoltarti un momento di più, che non è riuscito a capire il vuoto che in quel momento avevi. Del tuo papà però che avrebbe dato la vita per te, si sarebbe ucciso per te, si sarebbe buttato in quel fiume per te. Lo dico sempre ai giovani, per quanto noi genitori, chi ha la fortuna di avere dei genitori, perché ci sono anche ragazzi che magari hanno i genitori lontani o non hanno i genitori, per quanto un genitore sia assente, sia superficiale, sia a volte siamo anche pesanti, è vero, o egoisti, un genitore dà la vita per un figlio. E dico, quando avete un problema, parlatene. Un genitore ti perdonerà sempre tutto.
0: E posso dire, Gianpietro, che lei è un papà come tanti, ma un uomo come pochi, perché davvero ha avuto la forza e il coraggio di ripartire e di ricominciare. E allora Papa Francesco, di cui parlavamo insieme poco fa, in un tweet di qualche giorno fa proprio diceva: quando aiutate un fratello è come se in lui ritrovaste quel volto di Cristo che non riusciamo a vedere, però c'è. Allora, un po' questo grande lavoro che lei fa legato al desiderio di incontrare tanti giovani, questa cultura dell'incontro che vuole gettare un seme e ricostruire, che cosa la guida da chi trova ispirazione e come la Fondazione Pesciolino Rosso è riuscita anche in un certo qual modo a ricomporre, a riunire la sua famiglia, sua moglie e le sue due figlie Giulia e Alessandra, che nonostante tutto hanno continuato ad essere famiglia anche senza Emanuele.
1: È vero. Tra l'altro abbiamo fatto anche una pagina Facebook che è nata con la mia lettera, e questo subito all'inizio, dopo pochi giorni, e hanno cominciato ad arrivare amici sempre di più, siamo quasi 250.000 e vogliamo crescere ancora. Dico sempre, insieme ai giovani noi vogliamo fare solo una cosa, vogliamo cambiare il mondo. Ma non vogliamo cambiare il mondo pretendendo che gli altri cambino, no, dobbiamo cominciare da noi, da dentro. Ognuno di noi cercare di essere migliore, per andare a scavare dentro noi, per andare a trovare quella bellezza che è lì. E cercare, lo dico sempre anche ai giovani, non cercate una serenità, una felicità effimera, fatta di cose materiali, fate di riempirvi di oggetti, di cose, sempre di più, di più, di più, quello non vi porterà mai alla gioia del cuore. Dovete cercare la serenità, che è una condizione permanente, che quando getti lo sguardo dentro di te, tu riesci ad accettare con dignità anche le difficoltà che puoi incontrare nella vita. La serenità è qualcosa però che non puoi comprare, non basta tutto l'oro del mondo per comprarla, quella devi conquistarla facendo delle scelte di vita, sulle scelte che facciamo ogni giorno nella nostra vita, che ci condurranno verso questa serenità, che ci consentirà di avere la gioia del nostro cuore. E per avere questa serenità sono delle parole che poi metto sul tavolo quando parlo con i ragazzi. La prima è la verità, vivere nella verità, raccontare la verità ai genitori, a un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie. Se vivi nella verità tu sei libero, puoi provare la gioia del tuo cuore. E l'altra parola chiave è il perdono, imparare a lasciare andare, imparare a perdonare chi ci ha offeso, invece di provare il rancore continuamente, perché ogni volta che tu provi rancore tu stai soffocando la cosa più bella dentro di te, che è l'amore. Non dobbiamo permetterlo a nessuno di soffocare questo.

Cari figli, anche oggi, quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù Bambino, il Re della Pace, affinché Lui vi colmi con l'ardore dell'amore e della pace, perché ogni cuore sia simile al suo cuore in questo tempo di grazia. Siate coraggiosi difensori dell'amore del vostro Dio, affinché Lui vi doni la sua pace in questo tempo di grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi, in questo giorno di grazia, in modo particolare, vi invito all'abbandono totale a Gesù. Figlioli, offriteli tutte le vostre ferite e dolori, il vostro passato e il vostro futuro. Permettete a Gesù di regnare nelle vostre vite. Figli miei, soltanto con l'abbandono totale, Gesù si dona la vostra vita, e questo è il dono più grande che potete ricevere. Pregate per comprendere quanto siate preziosi per Gesù, quanto Lui vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Testimonianze, sono Sabina Braschi e sono felice quest'oggi di parlarvi di un'organizzazione che ha una fama oramai internazionale, si chiama Mary's Meals e qui ne parlerò con i responsabili, essendo internazionale, con chi l'ha cresciuta, fondata, ha trovato fondi per farla crescere, che è proprio qui accanto a me, ma anche poi con i responsabili in Europa, sia in Italia che in Spagna. Intanto benvenuta a Milona d'Asburgo, è una donna stupenda dal cuore meraviglioso, perché lei ha donato tutta la sua vita a questa iniziativa, ha trovato la sua conversione, il suo momento, diciamo, il suo sì in una cittadina che tutti conosciamo, Medjugorje. E allora chiedo subito a Milona, qual è il suo primo sì, quando è avvenuto, perché è avvenuto e a cosa l'ha portata? Sì. Grazie Milona.
1: Grazie a voi, grazie a te Sabina. E dunque sono arrivata qui a Medjugorje nel 1984 per la prima volta, per il terzo anniversario delle apparizioni. E questo qui era tutto vuoto. Oggi si vede tanti hotel, no? Si vedono tante cose. Quando siamo arrivati non c'era niente, neanche un mezzo hotel, niente. Tutto vuoto, tutto silenzioso, però un ambiente di preghiera tale, e come non c'era niente altro da fare che fare niente, eravamo così, non sapendo cosa succede in un luogo come qui.
0: Perché Milona tu sei venuta qui? Tu sei tedesca, sei di una famiglia tra le altre cose aristocratica.
1: Sì.
0: Perché? Perché sei venuta a Medjugorje? Cosa ti ha portato qua?
1: Io direi così, sono cresciuta con Fatima, perché mio papà ci ha sempre portati lì, dicendo che lui quando era profugo, nella seconda guerra mondiale, Fatima gli ha dato la pace e ha detto: a voi e a noi possono rubare tutto nel mondo, però se tu hai la pace nel cuore non perderai mai niente. E dunque lui voleva che noi conoscevamo questa pace. Dunque ogni anno tutti i figli, siamo sette, andavamo in un pellegrinaggio a Fatima dalla Germania. E così abbiamo sempre avuto una sensibilità per questo gusto della Madonna. E quando abbiamo sentito parlare di Medjugorje nell'83, ho pensato: ma non abbiamo bisogno, perché abbiamo già Fatima. Invece, pian pianino, ho visto che altre persone andavano e ho sentito proprio l'angolo di Fatima crescere. È come fare un movimento dicendo: lei c'è a Medjugorje, devi andare. E questo era come una chiamata, come un'avventura, che il cuore stava già curioso per andare a vedere e aspettava già qualche cosa. E dunque un cugino, che è diventato sacerdote, ha organizzato due autobus, due pullman, da Monaco in Baviera e dall'Austria, da Salzburg. E così eravamo una centinaia di giovani, di zie anziane, tutti ci conoscevamo.
0: Quanti anni avevi?
1: Io avevo 25.
0: Giovanissima.
1: Sì, giovanissima.
0: E ti sei abbeverata.
1: Sì, e ho avuto l'incontro che mi ha chiamato. C'era un prima e un dopo di questo momento di incontro nella Via Crucis, dove ho incontrato un Dio che non sapevo che esisteva così. Sempre ho creduto, sono cresciuta cattolica, però c'erano le regole, come devi vivere, sei buona se fai così, sei cattiva se fai così. E dunque sapevo più o meno, però come il mondo attorno a me faceva quello che non si poteva, allora pensavo che ero già meglio, un po' ipocrite, sai? Sai come le cose piccole entrano dentro. E qui invece ho incontrato un Dio vivo.
0: Sì, per l'intensità della preghiera. Quando sì. Tu sei arrivata negli anni Ottanta all'incirca, cosa hai trovato? Parlavi di una semplicità, di tanta preghiera, poca gente, quello che oggi ovviamente a Medjugorje non si vede più, non si vive più in realtà, perché il villaggio è diventato una città. Il villaggio di contadini è diventato una città di commercianti, per cui abbiamo un approccio diverso con Medjugorje, ma quella verità di allora si incontra ancora.
1: Sì, perché la Madonna c'è e lei dà questo ambiente che le persone, quando li ascolto, mi dicono: quando arrivo qui sento la pace. È ancora forse quasi più forte, nel senso, perché 34 anni fa c'era anche silenzio, perché non c'era niente. Dunque c'era la pace e c'era anche silenzio. Adesso c'è rumore, però c'è la pace. E questo penso è molto importante, perché nel mondo fuori c'è tanto rumore, tanta bugia, tanta confusione. Invece quando gli uomini vengono qua, toccano la pace, vedono dove il gusto della pace, sai, questo sentimento specifico della pace di Dio, allora sono incoraggiati perché sanno che è vero che Dio è vivo, è vero che la Madonna dice tutto quello che la Chiesa dice è vero, e allora si sentono come rafforzati di essere coraggiosi, perché devi essere molto coraggioso oggi.

0: di vivere quello che credi fuori nel mondo. E io credo che è più giusto in un certo modo che c'è anche il rumore qui, perché sarebbe un shock molto grande oggi, che il mondo è molto cambiato in questi 30 anni.
1: Allora, un passo indietro, 25 anni, incontri...

0: E a Monaco mi ha aspettato mia mamma. Io sono la, come si dice, la primogenita, la prima figlia
1: Sì.
0: di 7 figli. E la mamma è venuta a cercarmi a Monaco, non ha detto niente, solo ha detto: allora cosa c'è a Medjugorje? E io ho detto: a Medjugorje c'è niente, e in quel niente c'è tutto. Perché io ero così piena dell'esperienza invisibile che non sapevo cosa dire, perché non avevo visto nessun veggente, nessuno, solo l'incontro col Dio vivo sulla collina di Križevac e poi la preghiera in sé, la messa e il podbordo, però niente
1: Certo,
0: altro.
1: certo.
0: E dunque poi, anni dopo, la mia famiglia mi ha detto che ero così cambiata che tutti hanno avuto uno shock, perché ero così trasformata. Io non sapevo niente di
1: In
0: questo.
1: cosa ti vedevano trasformata?
0: Dicevano che avevo gli occhi cambiati, che avevo una cosa altra in me che non conoscevano. E così, vedendo me, hanno detto: questo è un vero posto di grazia, che non lo so, ero sicuramente anche una sai, peccatrice tipica di questi anni, degli anni 60, 70, erano anni anche difficili, e dunque hanno visto che ero diversa, hanno detto che avevo gli occhi diversi, qualcosa è successo a me e tutti sono venuti. E tutti hanno avuto così una vita nuova dopo. E dopo questo anno di pellegrinaggio, ogni anno, e ogni mese venivo, ho cominciato a lavorare con un padre che si chiamava Padre Slavko
1: Sì.
0: Barbaric, quello lì, sai, che è morto
1: Sì,
0: 18 anni fa.
1: per chi non lo conoscesse, è un sacerdote che qui ha seguito per primo tutte le apparizioni, ha creduto fortemente, è stato vicino alle veggenti fino all'ultimo giorno della sua vita e continuava ad accompagnare migliaia di pellegrini nella montagna, nel
0: Sì. Sì,
1: Križevac. Ancora c'è chi dice che li incontra. Lui è
0: un uomo
1: morto.
0: semplice.
1: È morto diversi anni fa.
0: Sì, è morto 18 anni fa.
1: E quindi?
0: Ho cominciato a lavorare con lui, assistendo semplicemente, che arrivavano i pellegrini, io parlo alcune lingue, così ho aiutato, traducendo, ho cominciato a tradurre e poi lui è stato invitato, sono andata con lui. Poi ha portato i veggenti, ho cominciato a tradurre i veggenti e così sono entrata dentro in quel nectar, di quel fiore, di questo che succede qui, traducendo ogni giorno, Maria o Ivano, la persona che era, prima dell'apparizione e dopo l'apparizione. E così sono entrata in questa scuola della bellezza di chi è la Madonna e come lei è con noi.
1: Quindi tu hai vissuto anche gli anni della guerra. Cosa
0: Sì.
1: succede in quegli anni? Cosa vivi? Cosa
0: Qui in
1: ricordi?
0: questi anni abbiamo cominciato a fare i seminari di digiuno e silenzio con Padre Slavko per l'intenzione della Madonna e lei ci ha incoraggiato dicendo che c'era bisogno, che ci ringraziava e che ha bisogno di preghiera per fermare questa guerra e altrimenti niente, aiutando gli altri, accogliendo profughi, guidandoli dove volevano andare e pregando e digiunando per la pace, sotto le bombe, sotto tutto qui.
1: Ecco, la preghiera è essenziale per tutti coloro che desiderano fare un cammino sincero. È la porta d'ingresso, è il dialogo per arrivare a Dio. La preghiera porta concentrazione, porta preparazione, porta dritto proprio a quella porta privilegiata che è l'amore di nostro Signore. La preghiera è la prima cosa che la Vergine domanda continuamente a tutti i pellegrini in tutti i messaggi. E lo domanda in tutte le forme, non solo nella preghiera classica che è la recita del rosario, ma anche nel digiuno. Anzi, il digiuno sta diventando, è diventata una delle forme di preghiera più importanti. Perché?
0: Perché il digiuno, Padre Slavko diceva, il digiuno e la preghiera sono come due piedi nella vita spirituale che ha bisogno dell'uno e dell'altro. Perché il digiuno ti rivela quello che c'è in te, gli attaccamenti, le cose. Se quando preghi, non è una dieta, dunque non è, senza preghiera non, è altra cosa, no?
1: Certo.
0: Quando fai digiuno senza preghiera sono riuscita. Invece quando digiuni e preghi incontri il Signore. Diversamente, più affamata in un certo modo. E
1: Sì.
0: questo ho visto che proprio tocca più profondamente perché il cibo dà una soddisfazione che forse cerchiamo meno il Signore, qualcosa
1: Certo.
0: così. Ognuno avrà le sue esperienze.
1: Ho sentito dire proprio in una catechesi recentemente una frase che mi ha molto

0: come dire, colpita, e che diceva: non si può far festa se non si digiuna, cioè solo chi digiuna può realmente celebrare una festa. E naturalmente è una metafora, il digiuno non solo come digiuno da alimenti, ma il digiuno da qualsiasi cosa tu ritieni non poter fare a meno, ma che alla fine, avendolo continuamente, non ti soddisfa più. Perché l'uomo non è fatto per quel tipo di cibo. E allora ha bisogno di farne a meno per riuscirne, sì, e poi a capirne l'importanza e il valore. Questo vale per tutto ciò che concerne l'essere umano. Non si può celebrare una festa se non si digiuna. E un argomento che mi tocca, perché viviamo in un mondo che non digiuna di niente, anzi ci abitua, ci vizia a fare uso di tutto e quanto di più.
1: Sì, è molto pericoloso, perché ho vissuto una situazione recentemente che la mia mamma è andata in cielo e l'ho tenuta quando è andata, e lì ho rivisto questa cosa che non portiamo niente con noi, niente, solo chi siamo davanti a Dio e con gli uomini. Dunque ogni attaccamento, ogni schiavitù diventa un peso enorme quando siamo nell'ultimo momento della vita, perché partiamo senza niente. E questo per me era uno di questi momenti che ha riconfermato, sai, tutto quello che la Madonna dice, che lei ci vuole liberi per sempre dire sì e dare la vita ad ogni momento. Meno siamo attaccati al nostro conforto, benessere, così più facile possiamo amare, perdonare, che siamo anche liberi di noi stessi, della nostra importanza. È tutta una scuola alla fine di diventare liberi e agire nel nostro corpo per le cose che alla fine sono per l'eternità spirituali, e sono misteri proprio di noi, bellissimi.
0: Allora, adesso mi piacerebbe entrare più nel merito del Mars Meals, no? Descrivici tu che cos'è e com'è nata
1: Mary's Meals. Mary's Meals è, io direi così in breve, il frutto di una conversione attraverso i messaggi di Medjugorje in una famiglia in Scozia. È una famiglia che è venuta già nell'83 e poi hanno cambiato il loro hotel, è diventato un luogo di, come un centro di ritiri, che è cresciuto molto, che la gente conosce adesso in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, così. E il loro figlio, primo, ha imparato ad avere sempre stranieri in casa, e sì, non dell'hotel, però in cucina sua, così. E dunque questo già ha lavorato su di lui, perché trovava molto difficile, no? Un po' come i giovani qua, che hanno sempre pellegrini in casa, da lui era uguale. Quando la guerra è cominciata qua nel 91, tutti i pellegrini amano qui, hanno cominciato a voler aiutare, e lui è successo uguale con suo fratello, bevevano una birra e hanno visto le immagini dei profughi in Bosnia e Herzegovina nel 92 era, e hanno deciso di fare, di chiedere aiuto per aiutare. E allora hanno chiesto gli amici dell'hotel dei suoi genitori e hanno ricevuto tantissime cose, hanno riempito un piccolo furgone che anche qualcuno ha dato a loro, e hanno fatto un viaggio dalla Scozia fino a Medjugorje. E durante la guerra era complicato, perché le dogane, sai, era la Jugoslavia, dunque, e poi in guerra puoi immaginare, era un viaggio proprio lungo. E sono arrivati qua, hanno dato le loro cose, sono tornati a casa, hanno pensato: bene, fatto, andiamo a casa. Lui era fish farmer, come si dice, lui faceva i pesci, sai, così nell'acqua, sì, lavoravo con i pesci, sì. Ha detto: torno ai miei pesci. Torna a casa, vedi il garage del suo padre pieno di cose.
0: Parliamo dell'obiettivo proprio dell'associazione.
1: Io direi così, questo è cresciuto. All'inizio era solo aiuto nella guerra. Poi l'aiuto ha smesso, quel tipo di aiuto qui, e sono venuti verso di loro progetti nuovi.
0: L'aiuto era soprattutto relativo ai bambini orfani, se non sbaglio.
1: Adesso è cibo in scuola. Però questo ha cominciato 10 anni dopo. Dunque Mary's Meals come è cresciuto da questa prima esperienza e tanti progetti fino al 2002, e lì ha cominciato il programma di alimentare bambini di fame cronica nella scuola. È successo con un incontro con un bambino che si chiama Edward, che oggi è grande, e Magnus è arrivato in questo villaggio perché voleva conoscere

0: questi bambini che avevano fame, perché si parlava nelle BBC o ovunque che c'era quella carestia. È andato lì e dice che Magnus è molto alto e ha detto si sentiva male di entrare nell'intimità di una famiglia. Vedeva una donna per terra con 6 bimbi attorno. Lei non aveva più marito, era già morto l'anno prima. E Magnus parla con la mamma che si chiamava Emma e lei dice: io sto morendo di AIDS, del SIDA, si dice in italiano,
1: Sì.
0: del SIDA. Io ho paura perché non so chi si occuperà dei miei figli. Da noi non ci sono più, ci sono solo nonne e bambini, non so cosa succederà. Io prego, dice lei. E Magnus parla con il figlio, Edward, che aveva 14 anni, e gli chiede: Edward, cosa sono i tuoi sogni? Dove ci sono le tue ambizioni? Edward gli dice: io vorrei andare a scuola un giorno e avere abbastanza a mangiare. Era lì, non sognava di niente altro, non aveva sogni, voleva sopravvivere e andare a scuola un giorno, forse. E Magnus ha detto: aveva già incontrato questi bambini di fame cronica che non vanno mai a scuola e dunque non escono mai di questa povertà.
1: Non ce la fanno,
0: Non
1: tra
0: ce
1: le
0: la
1: altre
0: fanno, che
1: cose,
0: sono
1: perché stanno
0: esausti,
1: male.
0: stanno
1: In genere,
0: sopravvivendo.
1: quando si pensa ai bambini di fame cronica o comunque che muoiono di fame, si pensa ai bambini africani.
0: Sì.
1: Siamo così, l'immaginario collettivo va subito in queste zone del mondo, Africa centrale in particolare. Invece tu stai parlando anche di periferie delle grandi città.
0: Ovunque, sì. Quando vai, per esempio, anche da noi adesso c'è già questo, però loro concentrano su Africa, India, Haiti, Burma, Myanmar, sono adesso anche Siria, Libanon, così. L'Etiopia
1: Sì,
0: penso che è ovunque.
1: ovunque c'è questo
0: Sì.
1: bisogno. E come interviene concretamente l'associazione?
0: L'associazione ha cominciato dunque con l'idea di cucinare un cibo, un pasto
1: Sì.
0: nella scuola. Dunque le
1: E
0: mamme
1: offrirlo ai
0: ai bambini,
1: bambini
0: e
1: che...
0: sono le mamme che lo fanno. E dove non ci sono più mamme perché sono orfani, sono le zie, le
1: Le
0: donne della
1: donne, tu l'hai
0: regione.
1: fatto per tanti anni qui a
0: Sì,
1: Medjugorje?
0: io ho parlato di questo soprattutto perché qui questa povertà non esiste, un altro tipo di povertà, dunque qui non si deve alimentare la gente, però abbiamo parlato ai pellegrini che questo può succedere se tu dici di sì alla Madonna, non sai mai dove ti porta. E questo in fondo è la testimonianza che diamo a Medjugorje, perché ognuno di noi dice di sì e poi non si sa, l'avventura comincia.
1: Tu sei mamma
0: Sono mamma, sì. Sì.
1: di una ragazza oggi di 20 anni. Come tua figlia ha vissuto questa esperienza che tu hai fatto
0: Di Mary's Meals,
1: di Mercy Meals?
0: lei ha aiutato. Le sue, al suo modo suo, ha mandato piccoli soldi che lei aveva e lei ha una grande compassione. E crescendo, ascoltando questa realtà di vita, ha subito capito che è importante che noi viviamo con poco per capire meglio quelli che hanno ancora di meno. E dunque è diventata molto modesta, sai che non vuole lusso, non vuole mai le cose troppo, che anche qualche volta vorrei dargli qualcosa, non lo vuole. Dice c'è una differenza tra aver bisogno e volere.
1: È
0: E
1: vero,
0: dunque lei dice: io voglio quello che ho bisogno,
1: questo lo
0: non il
1: sottolineiamo a
0: resto.
1: tutti i ragazzi che stanno ascoltando in questo momento questa, diciamo, testimonianza speciale che abbiamo avuto la possibilità di realizzare nella nostra permanenza a Medjugorje. Io ringrazio veramente te, Milona, perché ci stai dando una visione stupenda di come una vita normale, una vita laica, una vita da donna sposata con una famiglia, eccetera, sei dedicata al
0: Sì.
1: nostro Signore attraverso i messaggi che tu hai sentito tuoi, attraverso la preghiera, il digiuno e la parola di Dio, ecco, riescono a rivoluzionare questa
0: Sì.
1: vita normale e a farla diventare servizio
0: Sì,
1: della
0: è
1: Madonna, servizio
0: bellissimo.
1: suo. Ed è
0: È
1: bello.
0: molto bello, è ricco, è un'avventura la vita. Non c'è più la
1: Dillo
0: noia.
1: a tutti i nostri telespettatori, mando un messaggio a tutti loro.
0: Sì, che vale la pena dire di sì alla Madonna, perché lei vuole che incontriamo questo nostro Dio vivo, creatore, creativo, che ci vuole insegnare che l'amore è talmente creativo. E se noi accettiamo di andare al di là dei nostri limiti, delle nostre paure, dei nostri conforti, possiamo scoprire delle dimensioni che io non sapevo che era possibile, di avere questa libertà di fare delle cose belle per gli altri, di salvare le vite, di amare al di là di quello che sembra possibile nel quotidiano, perché il quotidiano, anche se c'è, però mostra la forza dell'amore che abbiamo noi e come l'amore cambia la vita. E poi ci sono progetti come Mary's Meals, però c'è già il progetto della famiglia in casa, dei vicini, le cose semplici, eh? Che questo è proprio, penso che l'avventura di ognuno di noi ha una storia unica che mostra chi è Dio agli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri con questa pienezza.
1: Bellissimo. Grazie, ringrazio Milona per averci delucidato su quelli che sono gli obiettivi principali, ma anche averci raccontato la sua conversione, la sua storia. E una pausa di qualche minuto, mi piacerebbe adesso, subito dopo la pausa, presentarvi la responsabile italiana di Mary's Meals. A dopo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco qui, ritornati in studio con Carmela Gaetani, calabrese, vicepresidente dell'associazione Mercy Meals in Italia. E mi piace un po' iniziare a dirti subito, tu mi hai portato un volantino che dice solo 15,60 € per dare da mangiare ad un bambino per un intero anno scolastico. Com'è possibile una cosa del genere? Solo 15 € per dare da mangiare ad un bambino? Che tipo di organizzazione permette questa? Com'è nata in Italia?
1: Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie per averci invitato.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Allora, io comincio, quando sono venuta a Medjugorje, che è tanti anni fa, non è tantissimo rispetto alle apparizioni, però nel 2001, nel 2000 sono venuta qui a Medjugorje e ancora c'era Traslacco. Mi ricordo che ero rimasta colpita dalla sua messa, dalla sua catechesi. Poi non sono ritornata nello stesso anno, ma nel 2001. Da allora, io premetto, sono una cattolica praticante, lo sono sempre stata, anzi ho studiato nelle suore francesi del Virgo Fidelis, e quindi sono andata sempre a messa dal primo momento. Però quando nel 2001 sono ritornata, io mi ricordo durante la messa, per la prima volta, ho capito, ho sentito dentro di me che Gesù era corpo, vero corpo nell'Eucaristia. Quindi questa trasformazione, quando poi ho preso l'Eucaristia, ho sentito qualcosa dentro di me veramente di trasformarsi, cioè, quindi ho capito che fino a quel momento sì, io andavo a messa, pregavo il rosario, però era tutto probabilmente io pensavo di essere a posto,
0: Sì.
1: ma era solo, non dico abitudine, però non riflettevo su quello che, per esempio, nella messa
0: Alle
1: che si
0: volte
1: deve.
0: si fanno delle cose automaticamente, per
1: Sì, ecco,
0: abitudine, no?
1: bravo.
0: E invece poi quando entri nel vivo della preghiera, la
1: Sì.
0: conversione è profonda
1: Sì.
0: e ci si
1: Ci si
0: rivoluziona.
1: rivoluziona, e infatti io comincio, infatti proprio la messa a viverla. Fino a quel momento io non avevo provato queste emozioni, sensazioni. E così anche il rosario, che io ho sempre sgranato, diciamo, quindi
0: Sì.
1: però a Medjugorje, partecipando al programma serale, quindi il rosario completo, che normalmente facciamo quello del giorno, quello. Insomma, tutto il programma serale che ho vissuto qui, perché per me Medjugorje è anche e soprattutto quello che si vive il pomeriggio, no? La messa croata internazionale che completa, come la Madonna poi nei suoi messaggi ci ha detto, e sono tornata con un cuore nuovo a casa e ho cercato quindi di portare quello che io ho sentito nel mio cuore.
0: Sì.
1: E vivere, quindi si sono formati dei gruppi di preghiera, Regina della Pace, anche in una nostra basilica, e da
0: Questo
1: qui
0: in Calabria.
1: in Calabria, sì, ma poi anche in Basilicata, e una parte della Campania, e sono venuta poi molto spesso in pellegrinaggio.
0: Bene, e
1: Ora,
0: qui quindi nasce questo desiderio di aprire l'associazione anche in
1: come nasce?
0: Italia.
1: Ecco, come nasce? Io trovandomi a Medjugorje, credo che fosse il 2004, 2004,
0: Sì.
1: 2005, non sono
0: Sì.
1: sicura, e incontro Milona, e Milona mi parla appunto di Mary Smith, che già era nata non da tanto, ma il suo modo di parlarmi di questi bambini che lei, perché lei andava in tutto il mondo, era già
0: Certo.
1: andata in Africa, quindi nei paesi poveri del sud, io la guardavo ed è nato in me questo desiderio di aiutare quindi Mary Smith, che stava, già si chiamava Mary Smith.
0: Certo, certo.
1: E ho pensato come potevo, che cosa potevo fare, però ho pregato, ho lasciato un po'. Piano
0: certo,
1: piano, no?
0: che
1: la Madonna, che il Signore mi suggeriva appunto che cosa era bene per me. Ci ho riflettuto e poi da lì spontaneamente sono cominciate sia nelle chiese, ma un po' della Calabria, della Basilicata con Milona, delle testimonianze di Medjugorje, però Mary Smith appunto come frutto di Medjugorje che... E veniva così, si parlava di quello.
0: E così si fonda anche in Italia.
1: Sì, si fonda in Italia dopo qualche anno, perché prima abbiamo un po' parlato in chiesa, anche alle scuole, e poi nel 2011 nasce proprio l'ONLUS in Italia.
0: Certo.
1: E conosciamo, c'era Augusto, che è stato anche lui un ragazzo che era venuto a Medjugorje anni prima.
0: Ecco, la cosa importante da comprendere per i telespettatori che ci stanno ascoltando e che magari vorrebbero interagire con l'associazione in qualche maniera è che l'obiettivo è quello, lo abbiamo detto prima, lo ripetiamo adesso, di dare un pasto ai bambini che non se lo possono permettere. L'associazione lavora quindi affinché le mamme e i genitori abbiano questo compito, portare un pasto. Questo all'anno costa 15,60 euro.
1: Infatti proprio i bambini, anche le scuole qua in Italia che aiutano nelle loro raccolte, queste 15,60 euro, come ha detto, che aiutano quindi un bambino a studiare, perché si mangia, ma sappiamo appunto che l'istruzione quindi libera, no? L'ignoranza.
0: Certo.
1: E per far sì, per fare questo che sia possibile, è importante che mangiano. E quindi lì nel Malawi, per esempio, ci sono i volontari del posto che aiutano, le insegnanti sono del posto.
0: Quanti bambini in Italia più o meno riusciamo ad aiutare attraverso l'associazione? Più o meno?
1: Beh, il numero non riesco. Tutti sono, ormai siamo 1.200.000, sono tanti, ma in tutto, sì, non solo in Italia, dico tutti complessivamente. E in Italia non. È un numero abbastanza,
0: è abbastanza
1: elevato
0: pure lì.
1: Però
0: comunque
1: adesso in questo momento non ho i dati giusti, quindi precisi, non vorrei insomma...
0: Un milione in tutta l'Europa, insomma,
1: 200,
0: dove l'associazione...
1: 1.287.000, insomma...
0: È un numero elevato.
1: Sì,
0: un numero quali elevato. Sono i progetti in Italia, se ce ne puoi fare un cenno?
1: Allora, per esempio in alcune scuole, parlo nella mia scuola di Modena, di Nonantola, c'è per esempio il progetto Zucca, che serve, questo progetto insomma c'era già da anni in questa scuola, ed è proprio un progetto che aiuta i bambini del sud del mondo, quindi bambini poveri, e quindi hanno aiutato anche Mary Smith, ed è un progetto importante.

0: che fanno i bambini in che modo? Cioè vengono dati dei semi di zucca, questi semi poi crescono, vengono innaffiati da loro, quindi la piantina poi nasce, quindi loro osservano tutto questo processo, no? di nascita.
1: Di nascita, di crescita.
0: Di crescita. E dopo con un pulmino questi bambini vengono, i nostri bambini portati in un appezzamento di terreno con un contadino che lo offre, aiuta, si piantano queste piantine e poi quando crescono, è settembre, marzo vengono piantate, settembre poi vengono raccolte, i bambini nostri vanno ugualmente, così vedono anche i contadini, si portano i loro nonni, molto importante il filo, proprio il rapporto nonno-nipote, no? Perché
1: certo,
0: c'è
1: la famiglia,
0: il futuro,
1: che viene coinvolta,
0: il passato,
1: certo.
0: E quindi anche il nonno si come dire, si rigenera, no? Perché può insegnare quindi qualcosa al suo nipote di importante, e quindi vengono aiutati, e i bambini prendono le zucche, le raccolgono, e poi c'è a settembre vanno per il paese a vendere le zucche.
1: E col ricavato.
0: Con il ricavato, e sì, e quindi c'è una scuola che è stata la prima scuola italiana, una mensa quindi adottata, che tuttora sono 8 anni. Loro puntualmente ogni anno, i bambini di quarta cominciano questo, e poi viene, tutto finisce a settembre in quinta, quindi viene fatto i bambini della primaria, quarta e quinta, e il ricavato mangiano tanti bambini, ed è formidabile quando i nostri bambini, poi questi della scuola di Nonantola, dove è venuta anche Milona, perché invitiamo sempre, io essendo una docente di quella scuola, no? Quindi per i bambini non sono proprio la novità Mary's Mills, sì. E quindi è interessante invitare i nostri. E mi ricordo quando è venuta molte volte Milona, delle domande, poi i bambini cambiano perché vanno alle
1: Beh,
0: medie,
1: certo, certo.
0: Delle domande per dire, ma le mamme del posto mangiano nel Malawi? Oppure bambini che si sono commossi al pensiero, a pensare che con quello che hanno dato queste vendite,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Dice, noi mangiamo tanto perché noi nelle nostre scuole abbiamo le mense, e quindi molte volte si butta tanto cibo. E allora vengono sensibilizzati proprio anche alla...
1: Bene, io ti ringrazio Carmela,
0: grazie.
1: Veramente tanto, perché entriamo più nel merito, ecco, degli obiettivi statutari dell'associazione. Mary's Mills avvia progetti di alimentazione nelle scuole situate in zone del mondo in cui la fame e la miseria impediscono ai bambini di ricevere un'istruzione, proprio perché non hanno... non il tempo, ma la forza di andare a scuola, poiché soffrono la fame, e l'associazione si occupa di questo. Io vi invito ad andare sul sito internet www.mersmills.it a vedere anche i conti correnti, a dare una donazione se potete, credo che ne valga veramente la pena. E adesso vi lancio un'altra clip e andiamo un attimo in pausa, perché mi piacerebbe ascoltare la responsabile o una delle responsabili di Mersmills in Spagna.

0: Allora, come vi ho anticipato, adesso vi presento un responsabile di Mars Mills in Spagna, ma questo responsabile è niente di meno che il presidente Elisa Lix è qui con me, grazie per essere qui.
1: Buongiorno, molte grazie.
0: Lei è una donna stupenda, dà un sorriso meraviglioso, come lo vedete voi stessi, è una nonna, mi stava raccontando adesso una vedova, una nonna di
1: 17
0: 17
1: nipotini. E
0: nipotini. Mamma mia, hai un grande affare.
1: poi i miei nipotini dicono adesso? Non adesso tu c'hai più di 1 milione di nipotini? Perché tutti i bambini di Mary Smith sono anche tuoi nipotini.
0: Ecco, diciamo appunto quanti bambini aiuta Mers Mills nel mondo?
1: Ogni giorno a 1.257.278 bambini ogni giorno.
0: Ogni
1: Ogni giorno
0: giorno.
1: lettivo, ogni giorno che vanno alla scuola. Sì,
0: Ogni giorno vanno alla scuola e viene assicurato un pasto a loro.
1: quello.
0: Grande, grande. E pensare che questa associazione

0: nata proprio nel cuore di Medjugorje e anche lei, anche Elisa, ha trovato questo incontro, questa chiamata,
1: Una
0: chiamiamola
1: chiamata
0: così, qui.
1: qui. Io sono venuta fa adesso 6 anni per il Festival dei Giovani. Faceva 6 mesi che era vedova. Poi ho detto vado a Medjugorje al Festival dei Giovani, viuda, vedova, nonna vestito di negro e vengo qua dai giovani.
0: Mi
1: Beh.
0: sembra giusto,
1: E
0: mi
1: poi
0: sembra coerente.
1: molto coerente. E poi qua conosco a Magnus. Sento parlare di Mary Smith. Stiamo in pranzo insieme e veramente io sentivo come una chiamata che se non apro la bocca qualcosa succede. E poi ho detto, c'è qualcuno in Spagna? E lui mi ha detto, no, non c'è nessuna. Spagna è pa paese di Madonna e non c'è nessuno. E poi mi ha guardato Milona e mi dice, no, no, zia, non ti metti, non fai qua niente. Mi dico, no, ti posso aiutare? Sì. Vieni a Scozia in settembre e guardiamo. Beh, così è cominciato 6 anni fa. Molto difficile, molto complicato e adesso funziona in Spagna. Beh,
0: Che bello. E tu, che progetti curi nel tuo paese?
1: basicamente diciamo noi cerchiamo di dare a mangiare a scuole direttamente. Facciamo una lista di scuole e poi cerchiamo di patrocinare il cibo per quelle scuole.
0: E ve ne occupate voi direttamente?
1: Sì, e poi cerchiamo, parliamo in scuole, parliamo con gente universitaria, facciamo piccole cose in parrocchie, sempre facciamo cose piccole, ma in questo momento in Spagna, solo della Spagna, diamo a mangiare a più o meno 11.000 bambini. E
0: È un numero molto grande.
1: andiamo
0: Dove?
1: in
0: In tutta la
1: Malawi.
0: Spagna?
1: Diciamo in Spagna, stiamo in Barcellona, è la sede, poi adesso abbiamo una sede piccola nuova a Madrid.
0: Sì.
1: Una sede in Valencia e in Siviglia incomincia. In San Sebastian anche c'è un gruppito. Poi ci sono tutti volontari, meno una che c'è in Barcellona che ha messo come direttore.
0: Sì.
1: Tutti gli altri sono volontari e ognuno fa quella cosa può.
0: Certo, la tua conversione avviene pure qui a Medjugorje oppure nasce prima?
1: La mia nasce prima, ma si fortalece qua. Diciamo,
0: Sì,
1: io ho la fortuna
0: irrobustisce qui.
1: di venire di una famiglia. Padre tedesco, madre italiana, una mamma molto religiosa, facile, una religione viva, non, diciamo, non predicava, faceva. Ho avuto quella fortuna di crescere così e poi più tardi, già da sposata e tutto, siamo venuti a Medjugorje e per forza.
0: E cosa pensano i tuoi nipoti di questo tuo grande affare con altri
1: Gli piace
0: bambini?
1: moltissimo. Loro parlano nelle loro scuole,
0: Sì.
1: cercano che i loro amici fanno qualche cosa, animano alle maestre di partecipare. Sono molto fieri della loro nonna. E
0: E i tuoi figli anche?
1: i miei figli anche mi aiutano.
0: Ti aiutano?
1: Sì, i miei figli, grazie ai miei figli, abbiamo un'officina gratis, mi fanno, diciamo, tutte cose piccole a aiutare. Faccio conoscere qualcuno, o presento mia madre a
0: Certo,
1: un altro.
0: certo. Cosa serve a Mary Smith ancora? Cosa vorresti fare per
1: Darla a
0: integrare,
1: conoscere di più. Deve
0: diffonderla?
1: sapere molta gente che è molto, non, è molto così separato, non costa molto. Sono 15,60 € all'anno da dare a mangiare a un bambino tutto un anno. E quello è molto facile.
0: 15 euro, come dicevamo prima. Quindi diffonderla, aiutare a che tutti la conoscono per dare una
1: Per dare una
0: mano.
1: mano. E si può dare molte mani, per esempio c'è la web.
0: Sì.
1: E la web poi entrano di tutte le parti spagnole, di lingua spagnola.
0: Sì.
1: Abbiamo per esempio anche della gente del Messico che entra nella web spagnola. È facile. Con la web si può sponsorizzare una scuola. C'è diciamo,
0: Sponsorizzare una scuola.
1: una lista di
0: Sì.
1: scuole che poi mette tanti bambini, questo è per un anno. Tu dici, beh. Con il gruppo dei miei amici posso prendere una scuola. Io cominci tu un progetto di una scuola. E poi in quella scuola c'è un se segnale che pone Mary Smith a mangiare qua, grazie, diciamo, agli amici di quella scuola o quell'associazione. E io credevo che quello era solo per, diciamo, quello che dà. Poi quando sono stata in Malawi, ho visto che anche per i bambini, ci sono bambini che sono così soli, non c'hanno nessuno, che quando vedono, quando le danno a mangiare, che pone Mary Smith da mangiare qua, grazie, c'è qualcuno che pensa a me. Una bambina mi ha detto, guarda, io non c'ho nessuno. Ma qua c'è uno che si chiama Josele, quello era mio marito, che mi vuol bene, perché grazie a lui posso mangiare.
0: Meraviglioso. Qui c'è un messaggio bello di questo dépliant di Mercy Mills che dice un pasto è una speranza, un respiro di vita. Mercy Mills porta speranza ad un mondo affamato,
1: Esatto.
0: che poi è una fame non solo fisica, ma una fame anche spirituale.
1: È una fame spirituale perché quando non puoi studiare, quando c'è molta fame, non puoi fare niente.
0: Niente.
1: Abbiamo dei film molto buoni che si possono vedere in YouTube. Uno è Child 31, che è un documentario buonissimo, l'altro Generation Hope, poi ci sono degli altri piccoli, uno che si chiama Saving Grace, che per, diciamo, è un cartone più per bambini, che adesso stanno
0: Girando.
1: girato in spagnolo, sì,
0: Ah, bene,
1: anche ci
0: quindi
1: sono in
0: questi si
1: spagnolo.
0: possono anche scaricare su
1: Sì.
0: YouTube. Poco fa, prima di entrare in onda, mi dicevi che hai avuto una testimonianza molto forte circa Mercy Mills di un tassista pakistano.
1: Sì, un taxista è
0: A Londra.
1: a Londra, io andavo in macchina e mi chiedeva cosa faceva. Poi le spiego Mary Smith, è molto facile capire che è una cosa buona. Ma poi lui mi dice, ma il nome da dove viene? Dico, beh, il nome di Maria, madre di Gesù. Poi lui mi dice, lei sa che è la unica donna della quale si parla nel Corano? Dico, sì, lo so. E poi mi dice due o tre parole del Corano sopra la Madonna. Solo mi ricordo una che era l'amore più puro fatto diamante in mano di Dio. Una parola
0: L'amore
1: bellissima.
0: più puro fatto diamante
1: In mano di Dio
0: nella
1: Padre.
0: mano di Dio Padre.
1: E poi arriviamo a casa di mio figlio. E lui sta con la valigia molto serio, c'ha la mia valigia e mi guarda così. Sì,
0: Sempre pakistano, il tassista.
1: e mi dice: lei, tu usi il nome di lei, lei dà mangiare ai bambini, non tu. E perché lei è la madre di tutti i nostri bambini, io mi metto nella web e darei un donativo.
0: Che bello.
1: Mi ha impressionato moltissimo.
0: Sì, effettivamente tocca anche a me, anche
1: Sì.
0: perché stiamo parlando di una persona che non è cattolica, che non è neppure cristiana,
1: No,
0: è
1: niente, no.
0: musulmana. Però, come dice quella parola del Corano, la purezza di Maria è tale che non può che toccare l'intera umanità, a prescindere dalla religione, dal sesso, dal colore della pelle. E la Vergine Maria è veramente la donna di cui tutti si innamorano,
1: Esatto.
0: la madre di Dio di cui tutti abbiamo bisogno. È una verità spirituale a cui tutti aspiriamo. Io devo dire che Medjugorje è una terra ovviamente dove tutto ciò si vive in maniera forte. Ecco, questa testimonianza è girata qui a Medjugorje per voi che in Italia ci seguirete. Allora mi piace concludere così questa puntata di testimonianze della rubrica. Tutto concorre al bene e tutto ciò che concorre al bene è bene. Mercy Mills è frutto di una terra in cui tutto concorre al bene. Qui la preghiera è così forte che porta a conversioni, a vocazioni, a discernimenti, ma anche a frutti come questi, dove il bene diventa prioritario rispetto ad ogni forma di egoismo. Ecco perché venire qui e pregare la
1: Molte
0: Vergine
1: grazie.
0: Maria.
1: E pregare la Vergine. E quello cosa vorrei dire? Abbiamo bisogno moltissimo che si prega per tutti quei bambini che danno a mangiare nel mondo. Perché molti, molti di quei bambini sono soli, sono tremendamente soli.
0: Sì, pensateci, fratelli e sorelle di Maria Vision, pensate a dare una donazione a Mercy Mills, www.mercymills.it, troverete tutti i conti correnti.

Credo che ne valga la pena. Grazie per essere stati con noi. Io ringrazio tutti gli ospiti di questa sera e l'appuntamento con me è alla prossima puntata di Testimonianze.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

0: rezziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

Buonasera a tutti. Ecco, allora ancora una volta abbiamo la possibilità di condividere un tempo insieme. Diamo anche il benvenuto a tutti coloro che sono collegati sul canale di Maria Vision, a tutti voi che siete qua presenti fisicamente. E parliamo da questa comunità Mater Dei di Sesto Fiorentino, comunità di consacrate che vivono la spiritualità carmelitana e che diventeranno prestissimo anche terziarie, pienamente. E allora ecco, un'occasione per noi di crescita spirituale, di catechesi, un momento di riflessione per lavorare su noi stessi. Allora vogliamo fare, vivere questo momento, farlo però insieme e con l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi questo primo momento sarà proprio un momento di invocazione, ci mettiamo un attimo in silenzio, chiediamo a Dio il dono dello Spirito perché possiamo imparare ad ascoltare ed accogliere con il cuore una parola che vuole illuminare la nostra vita, che vuole risignificare tutto ciò che facciamo, che diciamo, che compiamo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dicevamo che con oggi in qualche modo concludiamo un po' il percorso sulla riflessione sui sette vizi capitali che la tradizione ci consegna come mappa per scoprire dove nella nostra vita dobbiamo imparare a lavorare, perché ci sono dei pensieri cattivi, dei logismoi che vengono a toglierci la nostra autenticità, la nostra verità, e noi dobbiamo imparare a conoscere i nostri nemici, no? I pensieri cattivi.

istintivi, questi pensieri da cui nascono le nostre azioni, le nostre parole, che se non sono purificati, se non sono secondo il cuore di Dio, portano alla nostra distruzione. Ecco, allora noi lavoriamo per difenderci da questo attacco. E oggi, in modo particolare, rifletteremo sul vizio capitale della superbia. Ecco, la superbia. Cioè, noi in realtà ce ne manca anche un altro, ci manca anche l'invidia, però invidia e superbia in qualche modo stanno un po' insieme, adesso magari lo vedremo, e quindi leggere la superbia, ascoltarci un po' sulla superbia ci aiuta anche a fare un po' una sintesi su tutti gli altri, perché la superbia è l'ultimo dei sette vizi capitali e secondo i padri della Chiesa, i primi che si sono messi a studiare, a dare una nomenclatura a questi vizi capitali, la superbia è forse veramente il più grave di tutti i vizi. È il più difficile da riconoscere, ma è anche il più distruttivo. Ha a che fare con il mio rapporto con me stesso, con il mio io. Quindi la superbia va a toccare la parte più profonda di noi, va a intaccare, a mettere in discussione la mia verità, la mia identità, e quindi mi devia, no? Mi imbruttisce, mi fa diventare un'altra cosa. Ecco, allora che cos'è allora la superbia? Proviamo piano piano, un passo alla volta, a ragionare per capire di che si tratta, perché ovviamente non abbiamo la possibilità di dire tutto, diremo alcune cose. Innanzitutto, la superbia è un atto che mettiamo in gioco nella nostra vita, che pone tutto quello che c'è in una nostra funzione, per il nostro servizio, no? A nostro servizio. Cioè la superbia è quel pensiero che, come dire, assolutizza i nostri pensieri, li fa diventare un assoluto e quindi ci toglie la possibilità di avere uno sguardo più ampio. Cioè il superbo è colui che non sa relativizzarsi, cioè è uno che, come dire, se la sente, no? È uno che, come dire, pensa una cosa e quel pensiero, quella cosa che pensa è tutto. Io ho capito tutto, io ho percepito bene tutto. Infatti, per esempio, si dice nella vita dello spirito che per disinnescare la superbia serve quella cosiddetta desintonia dell'ego, cioè imparare ad essere consapevoli che non è detto che io capisca tutto, che non è detto che io ragioni sempre bene, che non è detto che io sento bene tutto o vedo bene tutto, è detto piuttosto che io possa fraintendermi, cioè che io certe cose non le capisca. Essere consapevoli del fatto che io non sono l'assoluto. Torniamo un po' lì. Quindi da dove nasce la superbia, questo pensiero negativo? È fondamentalmente una non accettazione della nostra natura di creature, cioè è il rifiuto della nostra condizione di essere fragili. Cioè il superbo è uno che non accetta il fatto che io sono fragile, che io sono creatura e non creatore. Cioè il superbo crede che non esiste un altro punto d'appoggio se non se stesso, quindi io ce lo devo fare da solo, ok? Ci sono io e questo mi basta. E quindi, siccome la vita è sfidante, comincia a gonfiare il proprio io, a ingrandirlo, devo ingrandirlo. Per reggere l'urto della vita, siccome ci sono solo io, e se le cose non me le faccio da solo, non me le fa nessuno, allora io mi devo ingrandire. È una forma di esasperare il nostro io, ok? Chi sono? Bene. Quindi è uno che per vivere c'ha un problema, cioè il limite è vissuto sempre come qualcosa di inaccettabile. Il fatto che io abbia una fragilità, che io possa sbagliare, per il superbo è inaccettabile, ok? Quindi pensate un po' come è subdola. E pensate anche che, paradossalmente, anche il desiderio che noi abbiamo di non sbagliare spesso è frutto della superbia. Dici, ma come? Io vorrei nella mia vita non sbagliare mai, no? Tu c'hai questo pensiero,
dici, io spero nella mia vita di far questo. Ecco, attenzione, perché questo pensiero, anche di non sbagliare mai, a volte è figlio di una superbia, cioè del fatto che io non posso sbagliare, capito? Io non posso confondermi e io non posso non capire. Quindi si diventa rigidi, no? E il superbo è colui che odia, per esempio, i suoi errori. Non li accetta, no? Non li fa sue. Quindi ha un'immagine di sé che fondamentalmente è esasperata, portata all'assolutizzazione, no? Quindi capite che è un problema abbastanza serio e che si coniuga in tanti modi, perché io posso, per esempio, fare tante cose buone per superbia, posso pure amare qualcuno per superbia, sapete? Cioè, io posso amare l'altro perché l'altro, in qualche modo, io lo posso, nel paragone, posso vedermi sopra. Cioè, il superbo è quello che sta sopra. Infatti, per esempio, in greco la parola superbia si traduce hubris, che tradotto significa, meglio, prepotenza, arroganza, spinta che ti innalza. Questo in greco. In latino si capisce meglio, superbia, superbus, cioè super, si sa, si capisce cos'è super, bus è voce del verbo salire, crescere, no? Ma crescere con violenza, con forza. Allora, quindi, tradotto, superbia è essere al di sopra degli altri per mezzo di una forza, ok, di un'energia che cresce e ci fa crescere sopra, ok? Quindi è questa voglia di stare sopra, ok? È una spinta dal basso che ci tira su, che ci fa salire. Bene. Allora, la superbia quindi è una tentazione che poi si può coniugare in tanti modi nella nostra vita, cioè non c'è un unico modo di vivere la superbia, non è il superbo, fra l'altro, tu per capirlo, è un po', capito, un po' criptata la superbia, cioè non è evidentissima, è sempre un po' subdola e nascosta, ma la superbia è la strada che conduce fondamentalmente alla solitudine, è la via principale per l'isolamento. Dico questo perché i primi padri che hanno studiato i vizi capitali e che sono messi a confronto con la superbia usano per immaginare la superbia un'immagine biblica molto interessante, quella della Torre di Babele. Conoscete la storia della Torre di Babele? Rileggiamola perché ci fa anche bene, no? Ogni tanto. Quindi siamo nel libro della Genesi, al capitolo 11, e dice così, il versetto 1 e seguenti, dice: tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Senar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Quindi, che succede? Questi

se bisogna unirsi, le fa fare cose. Interessante, no? Cioè, crearsi un'identità, costruirsi attraverso le proprie capacità, quindi loro si inventano il mattone, il bitume per costruire questa torre che deve toccare il cielo. Quindi attraverso le loro capacità farsi un nome, costruirsi un'identità attraverso le proprie forze. E che succede? Che quando faccio così, la storia poi la conosciamo un po', quando parto così, quando il vero fine di ogni atto è la mia identità che mi costruisco con le mie forze e capacità, questo progetto fallisce e io rimango solo. Cioè, se io vivo semplicemente ricercando la mia identità, me stesso, ok? Succede che arriverò a un momento che non conoscerò più le parole per entrare in dialogo con gli altri. Capite? Cioè, più io sono concentrato su me stesso, più mi perdo gli altri. Quello che succede a questi uomini a un certo punto, no? Poi ci ritorneremo su questo. Ma insomma, il concetto è questo, che chiunque troppo occupato con se stesso trascura il prossimo e rimane solo, solitudine, isolamento. C'è una incomunicabilità, capite? Quindi questo è interessante, la superbia porta all'isolamento, alla solitudine. La superbia è anche il peccato per eccellenza di Satana. Sapete, Satana è il superbo per eccellenza, perché lui non accetta il suo limite, anzi vuole equipararsi a chi? A Dio. Leggiamo Isaia 14, dove è definito bene chi è Satana. Vediamo, eh. Dice, quindi Isaia capitolo 12, 14, versetti 12-15, dice così: come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Perché sei caduto giù? Come mai sei stato steso a terra, signore dei popoli? Eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Ecco, beccate questa. Volevi essere come Dio e sei precipitato nell'abisso, dice Isaia, definendo chi è Lucifero. Ecco, la chiave un po' di tutto per cominciare a definire meglio che cos'è la superbia è proprio questo. Il superbo è colui che rifiuta i propri limiti e questo rifiuto del limite porta alla sua distruzione, alla distruzione della persona, la tragedia umana. Infatti, Satana cosa fa con noi? Lo stesso lavoro. Lui vuole diventare come Dio e vuole che noi ci facciamo Dio. Infatti, storia, Genesi 3. Adamo ed Eva, Allora arriva il serpente, Eva ha un limite, puoi mangiare di tutti i frutti del giardino, tutti, solo quello dell'albero del bene, della conoscenza del bene e del male, quello no, dice Dio. E arriva il serpente che gli dice: ma che davvero, davvero, no? Cioè, e comincia a mettere, insinuare nell'orecchio di Eva il rifiutare il limite, rifiutalo, perché non devi mangiare di quello lì? Guarda che se tu mangi di quello lì, gli dice, tu diventerai come Dio, capito? E infatti, no? Il serpente convince Eva a trasgredire il limite. Eva rifiuta il no di Dio. Ora, il problema qual è? Che se io mi metto, io oggi mi metto contro tutti i no che la vita mi dice, che sono insiti nella nostra fragilità umana, nei nostri confini umani, quel rifiuto del no che la vita mi dice, quella è superbia, che porta, dicevamo, alla distruzione di sé. C'è un problema, che noi siamo limitati e che dobbiamo imparare ad accettare questa cosa qua. E prima l'accetto, meglio è. Perché cioè, il rischio è sempre dietro l'angolo di voler noi essere l'assoluto.
Il superbo patisce questo, il fatto che non è lui l'assoluto, questo lo fa soffrire. Il superbo non, ripeto, non l'accetta. Allora, no, ricordate, no, cosa dice Dio ad Adamo e Eva? Tu non mangiare di questo frutto perché ne morirai. E cosa dice il serpente? Guarda che se tu mangi di questo frutto ti affermerai. Ora, una delle due affermazioni è sbagliata e noi sappiamo quale è sbagliata, no? Quindi, tutto questo quindi è un rapporto col mio io che si rifà su Dio, quindi io non accetto di avere qualcuno sopra di me che mi dice quello che devo fare, ma è anche si riflette questa superbia a cascata anche nel rapporto col prossimo. Cioè, alla fine sarà che io non sopporterò che ci sia qualcuno più grande di me. Questa si chiama invidia. Cioè, nelle nostre relazioni succede anche questo, che la superbia si trasforma in invidia. Cioè, io siccome non accetto di essere sotto a nessuno, di avere un capo sopra di me, succede che io non posso neanche accettare il fatto che ci sia qualcuno intorno a me più grande di me. E quindi lo devo distruggere. Quindi, in fondo.

superbia anche era un'accettazione dell'autorità. Tanti problemi nel mondo, negli ultimi secoli, su questa terra, nascono da questo, dal fatto che l'uomo non accetta più un'autorità. Oggi, vaglielo a dire al ragazzino, stai zitto, a scuola, quello ti scatena l'inferno, no? Oggi non c'è nessuno che ti può dire quello che sei e quello che devi fare. No, chi sei tu per dirmi questo? Nessuno accetta un'autorità. E infatti si va verso la distruzione dell'umanità, anche delle poche certezze che noi abbiamo. Allora, i superbi sono questi, sono coloro che non hanno maestri, sono coloro che non sopportano, ci sia un capo, che non accettano di non essere Dio, no? Che quindi, proprio per questo, mettono in discussione tutto. Mettono sempre un po' a lamentarsi, no? Si mettono in discussione il proprio corpo, la propria identità sessuale, la propria storia, e quindi si comincia a giudicare tutta la realtà, allora nulla va bene e ci si lamenta sempre, no? Il superbo è uno che c'ha una grande insoddisfazione dentro, ma non se ne accorge, no? Non riesce a dargli un nome, perché al superbo in fondo alla fine piace solo quello che fa lui. L'altro e gli altri e le cose intorno a sé, se non vanno come dico io, ecco, sono qualcosa da annientare, no? Da distruggere. Infatti, come dice bene anche il canto del Magnificat, a un certo punto vengono dispersi i superbi nei pensieri del loro cuore, vengono dispersi. Quindi un indizio per capire se sono superbo o no, tanto ce l'abbiamo tutti sta cosa, è quello di cominciare un po' a leggere quello che siamo, cercando di capire se siamo critici, costantemente critici su ciò che fanno gli altri, perché il superbo è così, critica tutto e tutti, ma allo stesso tempo si pensa umile, perché mica lo riconosce il superbo, non ti dice che è superbo, te lo dici qualcun altro, perché sennò da solo non ci arrivi, capito? Perché tu sei l'umile e gli altri non capiscono nulla, capito? Il superbo. Allora, fermiamoci un attimo, no? Proviamo a fare un po' mente locale su quello che ci siamo appena detti. Cioè, la superbia è qualcosa di veramente profondo, che attacca il nostro rapporto con noi stessi, con Dio e con gli altri. E che è quella cosa che ci fa rifiutare i no della vita, che ci fa rifiutare il limite della nostra vita, e che quindi ci mette un po' in guerra con tutti, e quindi ci fa distruttori di noi stessi, dell'immagine di Dio e dell'altro. Allora proviamo un attimo nel silenzio e poi magari accompagnati da un canto a riflettere e fare un po' nostre queste parole.

Ora facciamo ancora un passo in avanti. Rispetto a questo tema sulla superbia ci sarebbero veramente tante cose, ma c'è un mito greco, un mito di Narciso, che, come dire, ancora una caratterizzazione in più ce la dà, no? Lo sapete la storia di questo Narciso, che è un uomo, un ragazzo bellissimo, fantasticissimo, grandissimo, quindi lui è uno di tutte le ragazze che incontra, le ninfe, che si innamorano di lui, tant'è che una ninfa, una bellissima ninfa che si chiamava Eco, da qui l'Eco, che si innamora perdutamente di Narciso, che è un bel ragazzo, obiettivamente, no? Allora a un certo punto questa ninfa segue di nascosto Narciso e a un certo punto riesce a vincere la sua paura, si manifesta a Narciso, gli va incontro, l'abbraccia. Narciso, appena vede questa che gli salta addosso, che fa? L'allontana con una spinta e gli dice: ma manco morto io starò mai con te. Queste parole arrivano dritte al cuore di questa ninfa che si sente umiliata, allontanata e il suo cuore a pezzi. E allora che succede? Che si ritira in una caverna, Eco, e lì, con questo dolore che si porta addosso, piano piano si spegne e si lascia morire. E rimane di questa ninfa solo l'Eco. Ecco perché l'eco, no? Solo la voce, non rimane più niente. E allora che succede? Che Narciso però la pagherà questa, nel senso che a un certo punto Narciso, camminando per il bosco, incontra un laghetto dove nessuno era mai stato prima. Questo lago aveva queste acque limpidissime e fermissime, sai, non c'era un'onda, niente, eh? E lui si avvicina a questo specchio d'acqua, si specchia sull'acqua e rimane folgorato, cioè si innamora di quello che vede lì, non riconoscendo se stesso, si innamora di quella immagine. E ogni volta che cerca di abbracciare quella immagine, che è la sua immagine, ok, capisce che non riesce a prenderla, perché si muove tutto, l'acqua si muove e lui si perde. E lui, con questo dolore di non poter abbracciare quell'immagine di sé, no, che era super bellissima, lui rimarrà lì davanti a questo specchio d'acqua, morendo di stenti, fino a che appunto non si lascerà andare e morirà. La sua fine sarà questa, cioè morire per uno smodato amore di se stesso. Ma pensate, no? Che storia. Quindi c'è un falso io, egli si innamora della propria immagine, Narciso, riflessa nell'acqua e muore così, davanti alla propria immagine, solo. E quindi qual è il punto? Che se noi non apriamo il cuore al perdere la nostra centralità per entrare in comunione con gli altri, siamo destinati a questa stessa fine, una fredda morte sola. Ok? Cioè, capite che, ripeto, è una cosa seria. Noi, questa cosa della superbia, questa immagine di sé che noi aduliamo, di se stessi, che noi tendiamo ad adulare, è qualcosa contro cui tutti dobbiamo combattere. Ripeto, non c'è nessuno di noi che si salva da questo. Perché porta con sé dei sintomi, la superbia, io ve ne dico alcuni. Il superbo è uno, oltre che, come abbiamo detto, uno che è criticone al 100% sugli altri, è uno che ha un senso grandioso di se stesso, quindi, no? È uno che ritiene di non essere mai sufficientemente apprezzato e riconosciuto, quando comincia a dire nessuno mi capisce, attento. Attento, ok? È uno che ha una grande sete di ammirazione, cerca sempre ammirazione, compensazione. È uno che ha la tendenza ad usare gli altri, a manipolare gli altri. È uno che non è capace di empatia, carente in questo. È uno che prova sentimenti di rivalità, perché è sempre in combattimento, dicevamo, con gli altri. Ed è sempre convinto che gli altri in qualche modo siano invidiosi di lui, eh? Allora, questi aspetti della superbia, se noi siamo un po' sinceri con noi stessi, un po' ripeto, ce li portiamo tutti un po' dietro, no? Qui ci siamo un po' tutti, sapete, questi disturbi che vi ho appena elencato si trovano anche, e sono i sintomi tipici, del disturbo narcisistico di personalità che trovate nel DSM-5. Sapete, il DSM è il manuale dei disturbi mentali, gli psicologi. Quando lavorano con le persone, a un certo punto dice: oddio, questo
questo aspetto mi sembra un po' narcisista, vanno a vedere il manuale e trovano questi sintomi che vi ho detto, quindi senso di sé smodato, non nessuno mi capisce, carenza di empatia, che ne so, tendenza a usare e manipolare gli altri. Questa roba qua è un disturbo della personalità narcisistica, capite? Cioè, voglio dire, ripeto, dobbiamo sapere che siamo tutti un po' malati di questo, ce lo dobbiamo dire, no? Poi ci sono varietà, livelli, ma di fondo tutti facciamo i conti con un nostro ego grandioso, con un desiderio di ammirazione continuo, noi ce l'abbiamo sta cosa. Questa tendenza ad usare gli altri, pensare che gli altri ci invidino, cioè noi ci portiamo dietro un po' tutta questa roba continuamente. Allora, il superbo è colui quindi che ha rifiutato i propri limiti e diventa complessato, uno complicato, uno che vede il nemico dappertutto, che ha paura di essere inferiore e quindi diventa anche un gran permaloso, cioè uno che gli piace parlare male degli altri. Ce l'avete presente l'immagine evangelica, no? Che quando Gesù fa questa, usa questa immagine del fariseo e il pubblicano al tempio, giusto? E il fariseo cosa fa? Il fariseo si mette in piedi davanti a tutti e comincia: ti ringrazio Signore perché mi hai fatto così, cioè, no? Perché tu mi hai fatto fare, cioè io posso pagare tutto, faccio del bene a tutti, e poi mica sono come quello lì, capito? Il pubblicano, che quello vedi non capisce nulla, quello non può fare nulla, quello è un peccatore, capito? Il superbo è anche quello che poi punta anche il dito, cioè è il giudicante anche, no? Quindi è questa cosa qua della superbia, secondo me, è anche qualcosa che si insinua con molta facilità, per esempio, nelle persone religiose, cioè in noi, che ci sentiamo tanto religiosi, cioè che viviamo una vita di fede, bisogna stare ancora più attenti perché la superbia ci frega proprio lì, perché noi siamo i primi che facciamo come quel fariseo, capito? Ti ringrazio Signore perché io ci ho capito tutto, questi non capiscono nulla, cioè capito, io gli devo insegnare tutto, no? Ma poveracci, certo, tutti i beni li hai messi dentro di me, certo io ti capisco che sono bravo, sono super bravo, ecco, no, però bisogna stare attenti perché questa roba qui, ripeto, ci mangia, ci logora dentro. E allora, quindi il superbo in tutta sta roba qua sprofonda nella solitudine della sua autosufficienza. Lui non si fa aiutare da nessuno, il superbo c'ha mai bisogno di aiuto, no? E quindi non chiede mai aiuto, ed è uno che pensa sempre di sapere la verità, di conoscere, di saper distinguere dov'è la verità. Ora, davanti a questa immagine catastrofica del nostro io, che a volte ci dobbiamo prendere contatto, qual è l'antidoto principale alla superbia? Ora dirò una cosa un po' scontata, perché non è che mi invento nulla. Cioè, l'antidoto alla superbia è l'umiltà. L'umiltà, che è appunto accettazione della propria fragilità. Se la superbia è il rinnegamento di Dio e il disprezzo degli uomini, l'umiltà è invece quella qualità che ci permette di stare davanti a Dio e di saper accogliere gli altri. Quindi urge un attimo tornare alla nostra torre di Babele, che abbiamo visto all'inizio, ma che riprendiamo un attimo, perché che succede? Siamo sempre nel capitolo 11 di Genesi, vi leggo quello che succede poco dopo. Quindi noi ci eravamo lasciati che i nostri amici umani volevano costruire questa torre per arrivare a toccare il cielo, ma il Signore, dice, scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Cioè, capito? Il Signore

l'aveva annusata sta cosa. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Cioè, questi uomini stavano a fare. Stavano salendo, belli carichi a pallettoni, costruendo una torre altissima. Dio vede e decide di intervenire, scende a vedere l'opera dell'uomo. E che succede? Ferma l'opera dell'uomo, confonde le lingue degli uomini e quindi provoca incomunicabilità. Quindi noi a primo acchito diciamo che, signore, ma scusa, che no? Dio limita, si sente minacciato, che fa? Deve intervenire perché sennò questi lo fanno troppo alto e sta torre arrivano da lui e poi prendono il suo posto. Perché Dio ha paura che l'uomo possa veramente minacciarlo? Forse questo lo possiamo forse immaginare una lettura superficiale, ma non è così. Allora Dio scende a vedere la città perché non resta indifferente allo sforzo degli uomini e sa che non è impossibile all'uomo vivere dei suoi progetti assurdi. Cioè il problema che Dio conosce il nostro cuore e sa che io posso vivere di progetti assurdi. Per me non è impossibile vivere di cose grandissime. Il problema è questo, cioè gli uomini si fanno dei progetti e non è loro impossibile vivere per queste stupide torri, no? Per una torre. Cioè, voglio dire che noi abbiamo la possibilità tante volte, a volte ci entriamo dentro, di poter essere talmente tanto innamorati di un'idea, di un pensiero che ho su me stesso, che alla fine io riesco a mettere su tutta la mia vita e costruire tutta la mia vita su questo assurdo, sulla mia esaltazione. Cioè, cerchiamo di capire ancora meglio. Cosa fa Dio? Viene in aiuto dell'uomo, ok? Non è che vuole contrastare l'uomo, viene in aiuto. Scende quindi confondendo lingue, facendoci sperimentare la solitudine. Questa è la correzione di Dio. Perché qual è il punto? Se l'umiltà è il contrario della superbia, cosa deve succedere perché una persona che non è umile diventi umile? Deve essere umiliata. Cioè, una persona che non è umile perché diventi umile deve essere umiliata. Solo in questo modo Dio ci può ridimensionare. Dio deve ridimensionare l'uomo tante volte, ci deve ridimensionare anche a noi. Noi abbiamo bisogno di essere corretti. Quando costruiamo castelli, città, torri, ok, che ci portano solo alla nostra autodistruzione, quando contiamo troppo sulle nostre forze. Quindi, vedete, se io a un certo punto della mia vita, ve lo dico per esperienza personale, non fossi stato visitato da una grande tristezza, vedete? Ma come potevo accettare di essere messo in discussione nei miei pensieri? Se a un certo punto io non ho vissuto una delusione, un'amarezza, una sofferenza, ma come potevo mettere in discussione il mio pensiero, che è solo il mio pensiero? Cioè, voglio dire, ci sono delle amarezze della nostra vita che sono delle benedizioni. Quante persone sono state capaci di imparare ad ascoltare di nuovo dopo un grande dolore, dopo una grande correzione, non lo so, dopo una grande delusione? Cioè, tante persone hanno fatto questa esperienza di riprendere in mano seriamente la loro vita dopo che è arrivato qualcuno che li ha corretti, è arrivato Dio che li ha messi in confusione, che gli ha confuso le lingue in testa, che gli ha fermato questo loro pensiero utopistico di poter fare chissà che cosa, no? Questa esaltazione del nostro io. Per fortuna Dio non resta a guardare quando noi ci costruiamo le nostre città interiori, i nostri pensieri, no? Quando assolutizziamo tutto quello, ma scende, ci corregge e ci fa provare dolore. Il dolore nella nostra vita è una cosa preziosissima, eh? Il dolore è un meccanismo di salvaguardia dell'uomo. Sapete questa cosa?

Cioè, il dolore è fondamentalmente un dono, è parte della nostra vita. E il dolore, che sapete, senza dolore non ci si cura, no? Cioè, nel senso, se io

dove tu non devi più sentire dolore. Cioè, il problema c'è, però tu non senti dolore, se ne frega, cioè io vado avanti, no? E invece il dolore è un dono perché accende una spia, no? Perché se io non sento dolore, per esempio, certe diagnosi vengono ritardate e certe malattie poi porteranno alla morte se non c'è il dolore, per esempio. Ok? Quindi esistono certamente anche dei dolori ingiusti, brutti, che non dobbiamo, che figli della cattiveria dell'uomo, ma qui si parla di un altro tipo di sofferenza, no? Di dolore, che è un segnale essenziale, esistenziale per la nostra vita. E Dio usa anche questo per correggerci, per tirar giù quelle torri che costruiamo noi, per abbassarci la cresta, per buttare giù la nostra superbia, questo tentativo continuo di innalzarsi sopra tutto e tutti. Allora, capite, no? Che quando parliamo di queste cose qua, stiamo dentro una realtà che no, non è piacevole, no? Cioè, quando qualcuno ti corregge, quando arriva un'amarezza, una delusione, una sofferenza, un dolore, tu non è che stai lì che dici, ah, che bello, finalmente un po' di dolore nella mia vita, no? Poi, tra l'altro, cioè, nel senso, no? Però voglio dire, imparare a dare un senso anche a quello, perché Dio agisce così, vedi? A volte viene a confonderci. So, avete mai passato un momento in cui siete stati confusi? Quando tu non sai più che dire e fare? Ma non sarà che c'è un'opera di Dio lì che viene a correggerci e ci rimette, ci riporta sulla terra? Nella nostra realtà limitata e ci aiuta a rientrare in noi stessi veramente. Vabbè. Quindi, che cos'è allora questa umiltà che ci salva? Noi abbiamo bisogno di questa umiltà. Ed è appunto il sano rapporto con la propria fragilità, il saper convivere quindi col nostro essere piccoli, vulnerabili, deboli, così come siamo. Quindi, per vincere, per farci uscire dalla tentazione di esaltare noi stessi, di assolutizzare i nostri pensieri, di guardare solo gli altri come qualcosa di funzionale, di vivere solo per noi stessi, abbiamo bisogno di accettare la nostra limitatezza. Infatti, per esempio, i nostri limiti cosa fanno se li accettiamo? Ci aiutano ad aggrapparci a Dio. Cioè, questo fanno i nostri limiti. Io sono limitato, sapete perché? Perché smetto di contare su me stesso e finalmente, se ci faccio pace con i miei limiti, mi faccio portare da qualcun altro, mi aggrappo, mi aggancio a qualcun altro e questo qualcun altro è Dio. Quello che manca al superbo è proprio questo, cioè questo rapporto con l'amore di Dio, perché il superbo è uno che ha un gran vuoto dentro e che lo deve riempire, e quindi riempie se stesso fondamentalmente, lo riempie di sé. Ma questo non basta mai. Cosa ci rasserena veramente? Cosa ci conforta contro la paura di questo vuoto interiore? La capacità di sperimentare l'amore che viene da Dio. San Francesco diceva questa cosa qua, interessantissima. Lui diceva: sapete qual è la differenza fra me e un galeotto? Un prigioniero, un carcerato, che io, dice, conosco l'amore di Dio e l'altro ancora no. Questa è l'unica differenza, diceva lui, fra lui e un galeotto, fra un santo e un carcerato, che io ho conosciuto l'amore di Dio, allora mi posso aggrappare a quello e quello mi salva, e l'altro no, sta ancora a combattere con se stesso, cioè, capito? È ancora convinto che c'è solo lui in questo mondo e si può solo salvare da solo lui, e quindi deve schiacciare l'altro, e quindi deve distruggere l'altro, e quindi deve essere sempre sopra gli altri, capite? E guardate, nel nostro cuore c'è questo combattimento, questa battaglia è continua, perché noi forse dobbiamo ancora conoscere bene questo amore di Dio, forse dobbiamo farne ancora un po' più di esperienza, cioè forse abbiamo bisogno di aggrapparci ancora di più e meglio a Lui, eh? Perché in effetti la nostra vulnerabilità, la nostra fragilità un po' ci terrorizza, ci mette in crisi, perché noi non ci sentiamo protetti da nessuno se viviamo solo concentrati su noi stessi. Ma il nostro limite invece cosa fa? Ci apre appunto all'amore di Dio. Quindi, come si può combattere la superbia? Rimanendo

contatto con Dio. E come si fa questo? Con i nostri limiti. Quelli, guardarli, accettarli, dire che io non ho capito tutto, non so tutto, non vedo tutto, non ho la percezione di tutto, io certe cose me le perdo, io sbaglio, io sono uno limitato, cioè devo farci pace con questa roba qua. Questa cosa qui ci fa aggrappare Dio e produce in noi l'umiltà. E l'umiltà è il dono che ci fa superare questa tentazione della superbia. Allora, alla fine, l'unico modo per combattere la superbia è proprio esercitarci nell'amore, nell'essere con Lui, nel fare i conti nella nostra vita, non con le mie forze e la vita, ma le mie forze, Dio e la vita. Capito? Solo così ci salviamo, ma solo così ci salviamo anche da tutti gli altri pensieri cattivi, i logismoi che abbiamo visto, che poi sono tutti, che non tutti nascono un po' dalla superbia e tutti ritornano alla superbia come fine ultimo. Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Cosa alla fine ci rimane, no, nella nostra vita? Cosa dobbiamo imparare a riconoscere di cui aver consapevolezza? Della nostra condizione. Noi dobbiamo avere simpatia della nostra condizione umana di creature, in cui questa condizione per cui devo imparare a chiedere aiuto, devo imparare che ho bisogno di qualcuno sopra di me, che mi dica a un certo punto dov'è il bene e dov'è il male, l'albero della conoscenza del bene e del male, che mi aiuti a sapere entrare in contatto con l'altro, ma bene. Non che io sto sopra e l'altro sotto, alla pari, che io abbia una lingua, un modo di parlare, delle parole attraverso le quali mi possono capire. Ci vuole umiltà per questo. Devo imparare che l'altro qualcosa da dire, ce l'ha sempre per me. Cioè che io posso imparare da tutti, che non c'è nessuno che non può insegnarmi qualcosa. Capite? È proprio uno sguardo diverso su noi stessi, sugli altri e su Dio. E Lui il Creatore. E io devo guardare a Lui per tutto, io sono una povera creatura tanto limitata, e davanti ho altre povere creature altrettanto limitate come me, ma allo stesso tempo che possono aiutarmi, pensa te, e non devo fare tutto da solo, e non sono solo, ecco. Allora, avere simpatia per questa nostra condizione, cioè accettarla, farci pace, no? Perché così facciamo pace un po' con la nostra storia, e così permettiamo a Dio di operare in noi le cose belle che lui vuole fare, e che solo lui può fare con noi. Ecco, allora concludiamo un po' così, cioè affidando a Dio questa nostra intenzione. Signore, liberaci, no, da questa tentazione continua di essere noi superbi, no? Super un po' in tutto, e aiutaci a rientrare in noi stessi, nella nostra povertà, nella nostra fragilità, e saperla accettare con simpatia, con pace. Perché così possiamo aggrapparci a te e tu finalmente ci puoi liberare da ogni male, da ogni inquietudine, da ogni angoscia, da ogni paura. Amen. Concludiamo adesso qualche secondo di silenzio, poi con un canto finale, e l'augurio un po' che ci facciamo è questo, no? Che questo percorso che abbiamo fatto un po' quest'anno, forse non completo, forse non perfetto, però possa aiutarci un po' a prendere in mano la nostra vita un po' più in profondità, un po' più seriamente, a scavare un po' dentro, perché impariamo a guarire da questi nostri pensieri negativi, da questi nostri modi di fare che ci distruggono invece che salvarci. E questo già sarebbe un passo grandissimo verso la nostra conversione, verso la nostra santità.

En el nombre del Padre, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Cielo, date ringraziato en ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Cielo, date ringraziato en ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Cielo, date ringraziato en ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buonasera a tutti, ancora una volta siamo qui davanti al Signore, chiamati per essere insieme una famiglia che si unisce per pregare per diverse intenzioni, in particolare quelle telefonate, quelle messaggi che sono arrivati a Maria Ricci, perché questo momento di preghiera e di intercessione possa essere un sostegno, un momento di solidarietà, di famiglia, che condivide e che ci unisce, che sostiene. Sì, Gesù, siamo qui, ancora oggi, riconoscendoti presente in questo Padre Eucaristico, per domenica prossima, sicuramente, in tutto il mondo è già riconosciuto come questa potenza viva e vera. Signore, tu sei l'amore, hai promesso di rimanere con noi e questo pane eucaristico ce lo ricordo. Quanti davanti a te inginocchiati hanno raggiunto, Signore, quella pace, quella serenità, quella risposta, quella grazia, quel perdono. Quanti uomini, donne, giovani, adulti, bambini hanno sperimentato questo incontro con te. Oggi siamo qui, quasi la vigilia di questa festa solennità del Corpus Domini, del tuo corpo, Signore, a cui noi vogliamo rendere gloria, lode, amore, benedizione, riconoscenza. Vogliamo chinarci, così come lo dice il Salmo, che davanti a te ogni ginocchio si pieghi, in cielo, nella terra, sottoterra, e ogni lingua proclami che tu sei il Signore. E contempliamo e ti amiamo, Signore. Ti amiamo e ti ascoltiamo, Signore. Ti ascoltiamo e ti obbediamo. E seguendo le tue orme raggiungiamo quello che il mondo non ci dona. Ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra, sotto terra, e ogni lingua proclama che tu sei il Signore. Eccoci qui, Gesù, chinati su di te, chinati davanti a te, per dirti ti lodiamo, ti riconosciamo come un Signore, come un Salvatore, come il datore di ogni vita, come il creatore. Ti riconosciamo, Signore, come il medico delle anime e dei corpi, come roccia, da dove scaturisce acqua. Ti riconosciamo come la fonte d'acqua viva.
Chiquiñame y te reconocemos como refugio, como la nuestra esperanza, la nuestra fuerza, la nuestra gracia. Vogliamo oggi più che mai, Signore, chinandoci davanti a te, sapere che sei tu, l'unico, il vero, il Dio trino e unico, e che solo tu hai parole di vita eterna. Vieni, Spirito Santo, e fa sì che questo momento di preghiera illumini, custodisca, guarisca, sani, liberi a quanti attraverso Maria Lucia hanno chiesto preghiera. Ma chiediamo anche che chi di fronte a te in questo momento possa riconoscerti, chinarsi e lodarti, benedirti, ringraziarti. Signore, tu sei la luce vera, tu sei il fuoco che non brucia, sei la stella che illumina, sei Gesù, il nostro Dio e il nostro tutto. Quanti davanti a te si arrendono. Quanti hanno riconosciuto, Signore, che solo insieme a te si può raggiungere la pace. Quante richieste sono state fatte, perché l'impotenza, il limite, il dolore, l'angoscia, la disperazione, la tristezza invade i nostri cuori. Ma venendo da te, tutto si trasforma, perché il nostro cuore si trasforma, perché tu sei il medico che fa cambiare un cuore di pietra in un cuore di carne. Che dove sta l'oscurità mette la luce, perché tu sei Signore, il che ci fa vedere, sei tu il che ci trana, colui che ci purifica. Vieni Spirito Santo e aiutaci a sperimentare questa presenza. In questa sera vogliamo, con la grazia dello Spirito, mettere sull'altare, Signore, alcune richieste, tra cui gli amici di musica del gruppo San Martino, perché ringraziano per l'aiuto dato al piccolo Giovanni. Vogliamo unirci a Teresa da San Martino e chiedere preghiera per la sua famiglia, per i defunti e per tutti gli ammalati. Siamo qui, Gesù, per chiederti per Luca da San Martino, che chiede preghiera per la sua mamma malata, per i defunti, per la famiglia, per la pace nel mondo. Gesù, qui ai tuoi piedi, riconoscendo la tua grandezza, ma aperti la tua grazia, chiediamo per Maria Rosa la Crema, che chiede preghiera per le anime del purgatorio e per tutti i volontari. Vieni, Spirito d'amore, vieni
e guida la nostra preghiera. In particolare questo momento di intercessione. Dove lasciamo i piedi di Gesù, il dolore, le fatiche, le ansie, i desideri, i pensieri, le quanti interpellano Maria Vizio per questa preghiera, per questa linea di preghiera, tra cui Alberto Danori, che chiede preghiera per la sua famiglia, per Papa Leone e per le anime del Purgatorio. Mio spirito d'amore, presenta per intercessione di Maria queste nostre richieste. E rendere, Signore, una realtà della tua santa volontà. E siamo qui, Signore, a chiedere anche per Gabriella da Bergamo, che chiede preghiera per suo marito che sta molto male. Per se stessa che non ce la fa più perché vive molto male. Ci sono il grido di tanti che nell'intimità del loro cuore si rivolgono con tanta fede a te. Con le lacrime nascoste, con i gridi silenziosi, quella stanza di buio, si rende chiara soltanto così davanti ai tuoi piedi. C'è quella canzone che dice anche le stelle piangono. Per dire, Signore, che il dolore è attorno a tutti quanti. E tu stesso ce l'hai insegnato, ma ci hai mostrato la via. Per questo siamo qui. Perché l'oscurità, il dolore, le lacrime, i silenzi possano essere guariti, sanati, liberati da te, Signore, di cui noi possiamo testimoniare le meraviglie che hai compiuto, perché siamo i primi testimoni. E allora vieni, Spirito Santo, vieni e crea nella mente, nel cuore di tutti coloro che in questo momento sono con noi attraverso Maria Vision, crea nel loro cuore o semina in quel cuore, in quella mente, quella luce che viene da te, quella speranza, quella gioia, quella grazia. Spirito Santo, aprici la mente, aprici il cuore e spalanca le porte del nostro cuore perché il Signore possa agire e la luce agire lì dove siamo. Tu sei la luce, Signore, che illumina le tenebre. Per la fonte che santifica l'acqua, vera viva. Per la sorgente. In te, Signore, ci siamo rifugiati e non saremo mai delusi, perché cielo e terra passeranno, ma le tue parole non passeranno. Noi crediamo e confidiamo in te, Signore. Vieni, vieni, oh mio Signore, il mio tutto. Vieni e illuminami. Vieni, oh Signore. Segui in me
con esperanza. Dame la bendición, líbrame, consólame, purifícame. Con este sentimiento que experimentamos davanti al Signore, ascoltiamo un canto, che ci permetta di entrare in quella intimità a tu per tu, con il Signore dei Signori, con il Dio di Israele.

il suo spirito d'amore viene e guida questo momento, perché ognuno di noi possa sperimentare e accogliere le grazie che stiamo chiedendo. E Signore, tu sei il pane della vita. Come dice San Giovanni, i nostri padri hanno mangiato la mano nel deserto e sono morti, ma questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muore. Dice lui, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Sì, Signore, tu sei il pane di vita. Chi mangia, Signore, chi mangia il tuo pane non può morire. Dobbiamo venire da te, Signore, a saziarci, perché tu sei il pane della vita. Vogliamo venire da te a bere, perché tu sei la fonte. Veniamo da te perché tu sei la luce e ci illumini. Veniamo da te, Signore, perché è così che ci sentiamo e diventiamo liberi. Sì, Signore, perché dove tu ci sei, c'è anche la libertà. Così diceva San Ambrogio. Signore, dove tu sei è la libertà. Grazie, Signore. Grazie per essere vita, per essere luce, per essere fonte, per farci andare liberi. Vogliamo ancora chiederti, Signore, con intenzione, gente che nelle tenebre vuole passare alla luce. C'è una coppia, Signore, in discernimento per la separazione, ma sappiamo che la tua potenza, la tua luce può illuminare tutti e due. Una famiglia da quasi 30 anni. Solo tu, Signore, puoi far sì che si rivedano, che ci provino, che desiderano questo stare insieme. Questa coppia chiede preghiera. E noi, Signore, questa sera te le affidiamo e con loro tutte le coppie che in questo mondo così difficile tante volte vivono questa difficoltà di una relazione di coppia precaria, malata, tossica. Aiuta, Signore, a tutte le coppie perché possano mettere al primo posto i valori della famiglia oltre ai desideri personali, egocentrici, narcisisti, a questo mondo che vuole ganare quando tutto è lecito. Sì, Signore, illumini, perché tu sei la luce. Tu, Signore, nella cena pasquale hai donato il tuo corpo e il tuo sangue per la vita del mondo. Dà a noi la vita eterna. Tu ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria. Fa che tanti possiamo partecipare sempre con fede e amore. Tu sei il pane del cielo. Accresce, Signore, nelle nostre comunità la concordia e la pace. Tu sei il farmaco d'immortalità, il pegno della resurrezione. Dona, Signore, la salute agli infermi, in particolare i bambini o quelli che sono precari le loro cure.
per la mancanza dei mezzi, del materiale. Trova, Signore, il perdono ai tanti peccatori. Sì, Signore, tu sei il pane del cielo. Rendici partecipe, Signore Gesù, di quella vita annunziata da te. Carissime, uniamoci all'intenzione dei carcerati. Quelli innocenti, ma anche quelli colpevoli. La conversione, siamo tutti chiamati a una conversione, quanto più chi è consapevole del danno fatto. In questa sera ricordiamo ognuno di loro.

Chiamo al Signore che è amore, che è pane degli angeli, che è pane del cielo, che è pane pesato per i fratelli, che è pane per la fame del mondo, che è il pane che raccoglie i dispersi o toglie i peccati del mondo. Chiediamo a Gesù che è il pane che vince il dolore e la morte, che fa gustare la bontà del Signore o che sostiene il popolo che cammina. Chiediamole a Lui che dona la salvezza per questi carcerati, per questi ammalati, per questi defunti, per il nostro Santo Padre, per i nostri vescovi e sacerdoti. Chiediamo a Lui, pane vivo disceso dal cielo, a Lui chiediamo perché ognuno di noi possa sperimentare il desiderio di una conversione vera. C'è San Luca che diceva: Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Gesù parlava alle folle sul regno del cielo, ma allo stesso tempo guariva quanto avevano bisogno di cure. Signore, questa sera siamo qui a invocare guarigione, sanazione, liberazione. Siamo qui a chiederti per Gabriella, per Alberto, per Maria Rosa, per Luca, per Teresa, per Enrica, tutti questi fratelli e sorelle che hanno voluto attraverso Maria Vizio presentare a te le loro intenzioni. Vogliamo anche, Signore, presentarti le intenzioni di tutti i volontari di Maria Vizio, presentarti le intenzioni di chi collabora, dei benefattori di Maria Vizio. Vogliamo affidarti particolarmente i parroci, perché in questa festa solennità, in questa solennità del Corpus Domini, la Chiesa innalzi questa lode, questo ringraziamento a te che sei il pane vivo disceso dal cielo. Sì, Signore, che in questo sacramento dell'Eucaristia si ravviva in noi l'ardente desiderio di avvicinarci, di riconoscerti e di crescere nella fede. Carissimi, Cristo, il pane della vita, beato di dalla Chiesa che siede alla mensa del tuo regno, Signore. Gesù, tu sei il sacerdote della nuova e eterna alleanza. Insegna anche a noi a donarci. Tu, Signore, hai voluto perpetuare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa. Fa che quanti si nutrono di un unico pane, siano unite in un solo corpo. Tu, Signore, nutri la tua Chiesa con questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Aiutaci, Signore, a far sì che questo alimento ci porti alla conversione, ci porti a cambiare quel nostro sguardo, quelle nostre parole, quelli nostri gesti. Rendici testimoni del tuo amore e rendici testimoni del tuo amore, delle tue meraviglie.

ma che camminiamo così, testimoniando le meraviglie che hai compiuto. Tu sei invisibile ospite in questo banchetto, ma stai alla porta e bussi. Vieni, Signore, da noi, cena con noi e noi con te. Sperimenta questa vicinanza, sperimenta questo colloquio. È Gesù vivo e presente, a cui oggi noi ci rivolgiamo con tanto di certezza. Sì, Signore, tu vuoi radunare tutti gli uomini in un solo popolo. Tu vuoi che risplenda l'amore, il tuo amore. E tu ci vuoi far capire tutto quello che hai fatto e ci hai dato, in particolare questo corpo e questo sangue. Signore, siamo qui. Vogliamo chiederti di ascoltarci e di esaudirci. Perché tu, Signore, ci hai donato l'Eucaristia come principio e fonte di unità. Tu hai voluto abbattere tutte le frontiere dell'egoismo che ci separano. Oggi più che mai, Signore, per tutti coloro che in questo momento siamo in preghiera, a crollare ogni barriera, fa crollare tutto quanto non venga da te, allontana lo spirito maligno, perché il diavolo, come un leone ruggente, va in giro cercando a chi divorare, e noi siamo qui chiedendoti protezione, conversione. Vogliamo che risplenda il tuo amore, Signore, in noi. Vogliamo evitare l'egoismo, l'orgoglio, la vanità. Ti chiediamo un cuore che sappia amare. Aiutaci, perché nutriti della tua Eucaristia, del tuo pane, impariamo a dare la vita per i nostri fratelli, per piccolo che sia il gesto, come questa preghiera, che non è altro che carità spirituale. Donaci, Signore, la grazia di comprendere come tu sei qui presente. Rendici capaci, Signore, di sapere che sei il centro della nostra vita, questa Eucaristia, principio e fine. Rendici capaci oggi di sapere che è qui la forza che sostiene la nostra vita e il servizio ai nostri fratelli. Ci hai donato ognuno di noi qualcosa per donare. Accresci in noi questa capacità di dono, comunione con te, Signore. Come non chiederti alla vigilia quasi del nostro Corpus Domini per la pace del mondo intero e per la unità di tutti, Signore. Così Papa Leone, i vescovi, i diaconi, i sacerdoti, veramente per tutto il popolo, vogliamo concludere continuando a pregarti. Che molti siano i frutti, Signore, di questa celebrazione di domenica, per ognuno in personale, per ognuno di noi, ma per tutta la Chiesa e per tutto il mondo. Sì, Signore, che l'abbondanza dei frutti in questo bisogno
in questo tempo che tanto bisogno di pace possa essere una realtà. Possiamo non chiederti alla conclusione anche, Signore, per chi sta viaggiando per mare, per terra, per i nostri malati, per i sofferenti, terremotati, per le famiglie che hanno perso un caro familiare per l'incidente al lavoro, quelli che muoiono a causa della fede. Ti preghiamo infine, Signore, per tutti quanti soffrono. Liberaci da ogni afflizione, da ogni male. Sì, Gesù, tu sei inviato dal Padre per riunire tutti noi che eravamo dispersi. Sei passato sulla nostra terra beneficando e risanando, annunziando quella parola che salva e donando il pane che non perisce. Sì, Signore, il nostro compagno nel pellegrinaggio, il tuo spirito infiammi i nostri cuori, la vive la speranza, apra la mente perché insieme alle nostre fratelli e sorelle nella fede che possiamo riconoscere nelle scritture e nelle spezzate del pane. Il tuo Santo Spirito ci trasforma in un solo corpo e ci spinga a camminare umilmente sulla strada del mondo, nella giustizia e nell'amore, in comunione con Maria Santissima, che presso la croce ci hai affidato come madre. Salga oggi e sempre, Signore, a te, al Padre e nello Spirito, lode, onore e benedizione, ora e nei secoli eterni. Amen. Augurandovi un bellissimo fine di settimana, santo e sereno fine di settimana, camminando per le nostre città, vi auguro il meglio. Uniamoci spiritualmente, invochiamo su di noi e sulle nostre famiglie la benedizione del Signore. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Lo so, non lo merito tutto questo. La vanità che mi ha legato si scioglie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, celebrando questa Eucaristia, oggi mettiamo le nostre intenzioni, soprattutto personali. Preghiamo per tutti gli anziani, tutti stanno in malattie, diverse malattie. Offriamo al Signore tutte queste intenzioni. Anche oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, il vescovo e martire, che ha dato il sua vita per annunciare il Vangelo. Come San Bonifacio, anche noi possiamo dire, noi possiamo annunciare il Vangelo nelle nostre famiglie, nel nostro posto di lavoro. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il Santo Martirio Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni e nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
1: Grande pace, o Signore, per chi ama la tua legge.
2: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
1: Grande pace, o Signore, per chi ama la tua legge.
2: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
1: Grande pace, o Signore, per chi ama la tua legge.
2: Aspetto da te la salvezza del Signore e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
1: Grande pace, o Signore, per chi ama la tua legge.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh
0: Signore. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.

Ecco, cari fratelli e sorelle, ascoltiamo due parole sulla lettera di oggi. Nella prima lettura, San Paolo ricorda che Timoteo, la persecuzione e la sofferenza che ha affrontato per il Vangelo. Tuttavia, il suo messaggio non è centrale sulla sofferenza, ma sulla fedeltà. Paolo invita Timoteo a rimanere saldo negli insegnamenti ricevuti e nelle sacre scritture che hanno il potere di guidare e formare il credente per ogni opera buona. Ecco, nel Vangelo di oggi Gesù pone una domanda che spinge la folla a riflettere più profondamente sulla sua identità. Il Messia non è un soltanto figlio di Davide, è anche il suo Signore. Gesù invita tutti ad andare oltre le apparenze e ad accogliere il mistero della sua persona. La folla lo accolta con gioia perché le sue parole aprono nuovi orizzonti di fede. Le letture di oggi ci insegnano che la fede non consiste solo nel conoscere qualcosa su Dio, ma nel rimanere fedeli alla sua verità e nel lasciarci trasformare ogni giorno dalla sua parola. C'è un piccolo racconto. Il guardiano del faro, un giovane mareniano, chiese un giorno a un anziano guardiano del faro: come fai a mantenere la luce accesa ogni notte, anche durante la tempesta più violente? E l'uomo sorrise e rispose: non combatto la tempesta, mi assicuro soltanto di alimentare continuamente la lampada con l'olio. E molti anni dopo, il marinaio si trovò in mezzo a una terribile burrasca. Le onde erano altissime e il vento sembrava voler distruggere tutto. In lontananza vide la luce del faro, stabile e luminoso. Seguendo quella luce riuscì a raggiungere al porto sano e salvo. Cari fratelli,

Sorelle, anche la nostra vita è così. Non possiamo evitare tutte le tempeste, i problemi familiari, le malattie, delusioni, difficoltà.

e guida il nostro cammino. Come San Bonifacio, rimaniamo fedeli anche quando la fede richiede il sacrificio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Rivolgiamo al Dio della verità e della vita la nostra invocazione, perché nelle vicende umane sappiamo sempre riconoscere i segni molteplici della sua presenza e della sua Signore. Preghiamo insieme, diciamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, sacramento di salvezza per tutte le persone, perché non chiuda mai le porte al dialogo e alla misericordia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i responsabili della vita pubblica, perché abbiano sempre coraggio nell'affrontare i problemi e sapienza nel risolverli, così da condurre le comunità loro affidate alla pace, alla concordia, alla maturità civile. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi qui presenti, perché l'ascolto della parola di Dio, l'illuminazione dello Spirito Santo, la condivisione della mensa eucaristica ci conducano a riconoscere nella nostra vita l'unica signoria di Gesù, figlio di Davide e figlio di Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Cari fratelli e sorelle, preghiamo per tutti noi. Affidiamo al Signore le nostre mancanze, le nostre preghiere. Chiediamo il suo aiuto, il suo grazio da vivere la nostra vita ogni giorno. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo Marta, Edwig, anche i nostri cari defunti, Paola, anche i bambini mai nati. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, rivelaci sempre più il mistero del tuo Figlio e il mistero, Signore. Fa che non stanchiamo mai di entrare nella profondità della sua vita per essere da lui sempre più atterrati verso di te, Dio della vita e Signore dei Signori, che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 76.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, ma in questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accende in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostiene San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Bonifacio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti ammaestra, con la tua sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo i nostri cari defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: La gloria nel sangue.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Pace di Cristo sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
1: Canto di comunione numero 118.

0: preghiamo. Nella gioia di questo giorno abbiamo ricevuto, oh Signore, i tuoi santi doni. A noi che annunciamo con questo divino convito la morte del Figlio tuo, concedi di partecipare insieme ai tuoi santi martiri alla gloriosa resurrezione. Egli vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Amo grazie a Dio. Canto numero 172.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità, e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Međugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

cari amici di Maria Vision, rieccoci per un nuovo caso di conflitto da esaminare, analizzare e risolvere secondo la logica della mediazione e della conciliazione, quella che, incarnando anche il modo di vivere ispirato a Gesù, riporta la pace fra le famiglie, nella scuola, nella società, chiaramente con una buona fede in Lui, ma anche in ciascuno di noi, e la possibilità di risolvere anche problematiche complesse, come quella che vedremo oggi, che potremmo intitolare Non capisci proprio niente, tra genitore e figlio, per una situazione fra il tecnico, una casa, una grande casa di famiglia nella campagna umbra, e la destinazione da darle, e che si intreccia con i rapporti familiari intergenerazionali e anche le prospettive di una famiglia giovane rispetto a una famiglia più grande, che è quella dei genitori. E il padre si chiama Giuseppe, vicino ai 70 anni, sposato con Francesca, sessantenne, e hanno tre figli, di cui il minore Carlo è un imprenditore trentenne, sposato

con Sara, ancora non hanno figli, e la sua attività è quella turistica, possiede un'agenzia appunto turistica. Siamo nel periodo del lockdown, o quantomeno vicino al lockdown, quando la situazione, vi ricorderete, era molto critica per gli spostamenti e per il turismo, fino ad annullarsi del tutto quando il lockdown è stato severo, e quindi l'attività del figlio Carlo soffre considerevolmente. Ancora non sono intervenuti gli aiuti di Stato che consentivano la cassa integrazione per i dipendenti, e quindi Carlo, che ha anche un'etica cristiana molto profonda, non vuole licenziarli o ridimensionarli almeno finché è possibile. Ma questa casa, appunto nella campagna umbra, grande casale da ristrutturare, sì, ma tutto sommato in buono stato, con un rudere accanto invece totalmente da ristrutturare, già molti ettari di terreno, un laghetto anche nella proprietà, comincia a interessarlo in maniera particolare, perché potrebbe essere un po' quello che gli dà il rilancio della sua attività, accantonando il turismo, quello importante anche dall'estero, e magari valorizzandola come agriturismo o come residenza, usufruendo di alcuni finanziamenti dell'Unione Europea. E la tensione nasce da questo, perché il padre Giuseppe non vuole assolutamente cederla per un'attività che in qualche modo ne farebbe spossessare la famiglia di questa casa, perché poi è la casa che ha ricevuto lui da suo padre, da suo nonno, quindi un po' la casa di famiglia alla quale è attaccato e dove vuole trascorrere anche le vacanze. Carlo invece insiste, dicendo che lui la usa poco e niente, e invece potrebbe essere un sollievo notevole per la sua attività economica, e anche, e qua interviene un po' una minaccia quasi ricattatoria, per non cedere alla tentazione di lasciare l'Italia e andare alle Canarie, dove effettivamente avrebbe la possibilità di lavorare come direttore d'albergo, e sua moglie Sara potrebbe sviluppare delle culture ittiche delle quali è appassionata. E quindi in qualche modo, secondo anche lo schema che abbiamo anche visto altre volte, l'interesse di entrambi è abbastanza contrastante. Il padre Giuseppe vorrebbe tenere la casa per un uso familiare, anche se limitato, il figlio Carlo vorrebbe riadattarla come agriturismo o residenza, usufruendo di fondi europei senza interesse, e quindi rilanciando la sua attività e rimanendo in Italia. L'alternativa singola, ovviamente il padre Giuseppe, se non si accordano, tiene duro, essendo poi il proprietario dell'immobile, e con rischio ovviamente di perdere il figlio in senso lato, perché il figlio se ne andrebbe alle Canarie, chiudendo o ridimensionando drasticamente l'attività dell'agenzia turistica, che appunto sta soffrendo per la situazione contingente. I due, per evitare una rottura, si rivolgono a un mediatore che oltretutto li conosce abbastanza bene, perché era il padrino, era di battesimo del figlio Carlo, e anche se in quel caso giustamente rimane terzo, in senso un po' ampio, perché pur essendo coinvolto con entrambi, essendo un amico di famiglia, il padrino di battesimo di Carlo, ma in quel caso in qualche modo è, se non imparziale, ma potremmo dire doppiamente parziale, perché ha un legame con entrambi, e specialmente in questioni familiari, ma specialmente quando entrambi accettano questa parzialità, conoscendola e accettandola, non è un problema come se fosse l'imparzialità di un giudice. Chiaramente il mediatore svolge il suo ruolo come da professionista, incontrando Giuseppe e Carlo sia congiuntamente che separatamente, e smorzando anche certi toni emozionali un po' più accesi, specialmente all'inizio dell'incontro, dove appunto il
tu non capisci proprio niente è la battuta più classica, oppure sei un ingrato, oppure non vuoi metterti nei miei panni, è un po' l'intercalare ovvio ma distruttivo che entrambi, padre e figlio, mettono in atto. Per cui il mediatore si trova a doverli separare e approfondire con entrambi un po' le esigenze che effettivamente gli stanno a cuore. Appunto, sia il motivo, l'attaccamento anche alla casa di Giuseppe come eredità familiare e anche quasi come rispetto, ecco, dei propri avi, la memoria dei suoi nonni e poi anche in qualche modo una questione un po' molto personalistica, la casa è mia e decido io, che spesso è una cosa che viene detta non solo nelle controversie esterne ma anche quelle interne alla famiglia. E in qualche modo vuole stare tranquillo con la coscienza e anche con gli altri figli, perché anche gli altri figli, pur non vivendo lì vicino, possono soffrirne per le vacanze. E mentre invece, ovviamente, nell'incontro singolo con Carlo, con il figlio, l'esigenza sia economica di valorizzare l'attività turistica, valorizzando anche un bene di famiglia e questi fondi europei disponibili, diventa l'interesse fondamentale, anche se vogliamo di sopravvivenza economica, altrimenti l'alternativa è proprio quella di andare via. A questo punto, quando si radicalizzano le posizioni, Carlo, il figlio, dice: ho davvero bisogno di questo oppure vado via, e in qualche modo anche deve tener conto di un referente estremamente importante, la moglie, che attualmente non lavora, potrebbe avere questo sviluppo nella itticoltura se andassero alle Canarie, e poi forse un po' compensare questa assenza di figli che ovviamente li fa soffrire, almeno fino a quando non riusciranno ad averne. E il padre invece, quando appunto il livello emozionale si fa un po' acceso, comincia a esprimere verso il figlio come se fosse un ingrato, o meglio, il figlio viziato, visto che era venuto anche in tarda età, quindi era un po' già il piccolino e poi quello un po' inaspettato, che era stato un po' viziato, coccolato, e quindi questa volta dice: no, non te le faccio passare tutte, questa non l'avrai vinta. E in qualche modo anche questa situazione emozionale difficile, per cui il fatto che il figlio minacci di andare alle Canarie, chiudere tutto e quindi di fatto, se non abbandonare i genitori ma allontanarsi drasticamente, lui da un lato è un po' preoccupato di questa eventualità, ma dall'altro non vuole cedere ai ricatti, dice: ma perché mio figlio mi deve costringere a fare un qualcosa che non rispetta la memoria dei nonni, non rispetta anche le esigenze mie, della moglie, mamma e degli altri figli. A un certo punto, cominciando a ragionare in maniera un pochino più costruttiva, anche attraverso una preghiera che il mediatore riesce a fare con ciascuno dei due, dato anche questo suo ruolo di amico di famiglia e padrino del figlio Carlo, a un certo punto cominciano anche a staccare la parte prettamente soggettiva della controversia e cominciare da un lato a oggettivarla e dall'altro a porla in un contesto appunto più ampio, che è anche quello della fede, quello dei rapporti familiari che vanno al di là degli interessi, ma anche che possono illuminare con una apertura, con una misericordia maggiore, anche quelli che sono interessi oggettivi e materiali. E quindi si comincia per esempio a parlare oggettivamente dei costi di ristrutturazione, della possibilità, se non di uso della casa, della ristrutturazione del rudere, che a questo punto lascerebbe la casa intatta, la casa di famiglia, e al tempo stesso dovrebbe in qualche modo valorizzare qualcosa che attualmente non è il famoso rudere. I costi i fondi europei sono anche utilizzabili per una ristrutturazione di rudere, anzi, a quanto pare sono ancora più generosi per il recupero di qualcosa che non sarebbe recuperabile, e a quel punto l'unico gap che ci sarebbe da colmare è come sostenere l'attività, l'agenzia, insomma, turistica del figlio in
attesa della ristrutturazione appunto del rudere e dell'utilizzo economico dello stesso. E a questo punto la generosità del padre viene incontro al figlio, in qualche modo, da un lato avendo recuperato di nuovo un rapporto potenzialmente fecondo e dall'altro avendo allontanato la possibilità e il rischio che il figlio si allontani se non trova un'alternativa, e si offre il padre di finanziare l'attività fino a quando i contributi non saranno erogati e quindi l'attività potrà passare dall'agenzia turistica al casale di agriturismo, con una condizione che, siccome vuole essere sempre padre giusto con tutti i figli e non essere appunto come nel caso della parabola il padre che dà tutto al minore generando anche malcontento e chiusura nel figlio maggiore, dice: questa somma che do a te, se non riesci a restituirla, la darò anche agli altri fratelli, appunto per un senso di giustizia e di equità verso tutti. E allora a questo punto si comincia a ragionare in maniera sempre più costruttiva, avendo cominciato, diciamo, la spirale ascendente rispetto a quella discendente del conflitto, quando era acceso e si colorava di toni anche un po' tanto distruttivi. Si comincia appunto a ragionare su questa ipotesi, sempre con l'aiuto del mediatore, con l'approfondimento tecnico relativo ai finanziamenti, alle modalità di erogazione, ristrutturazione e quant'altro, e la conclusione ovviamente è che l'agriturismo si farà, addirittura sotto forma di gestito da una società familiare, nella quale gli altri fratelli, figli, hanno anche la loro quota e quindi possono partecipare degli utili almeno fino a concorrenza del prestito dato dal padre Giuseppe al figlio Carlo, quindi al fratello minore, e in modo che appunto ci sia equità per tutti e non disparità di trattamento. E progressivamente l'agenzia turistica andrà a finire, consentendo anche a Carlo di continuare a tenere assunti gli impiegati, riconvertendoli nell'altra attività appunto agrituristica. Il progetto Canarie viene accantonato, Carlo e la sua famiglia rimangono in Italia, e la cosa bella è che, come Carlo era venuto un po' in tarda età dei genitori, in qualche modo inaspettatamente, dopo un po' di tempo la moglie Sara rimane incinta, e quindi quasi a suggello di questa bella conclusione di questa vicenda, questa controversia familiare, c'è anche un nascituro in arrivo che magari appunto crescerà proprio nell'agriturismo da quando nascerà.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera a tutti e bentrovati. Pace e bene qui dalla città di Assisi. Siamo qui oggi insieme a un nostro carissimo, mio carissimo amico, padre Luca Paraventi.
1: Buonasera.
0: Ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Che ci aiuterà a percorrere e ad andare avanti su questa esortazione apostolica del Papa, Gaudete ed esultate. E faremo questo viaggio anche attraverso di lui, attraverso Padre Luca, che vive un posto meraviglioso, un luogo di santità. Vive all'eremo delle carceri, il Padre Francesco, lui è un frate minore, e ci aiuterà in questo viaggio. Ripercorreremo, rileggeremo le parole del Papa in questa esortazione. E come sempre, anche oggi, voglio iniziare con una frase della Bibbia che cita Papa Francesco, ed è proprio sulla missione in Cristo. E ci dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi: questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. E quindi di nuovo ci cita il Papa Francesco la scrittura, che ci esorta a veramente a camminare sulla via della santità, quella via della santità che ci porta a Dio. Allora, come facciamo quindi a realizzarla questa santità? Giovanni Paolo II, l'avevo detto anche l'altra volta, ci dice: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Ma in questo mondo, padre Luca,

0: dove tutto ci allontana da Dio? Come facciamo ad ascoltare e a fare della nostra vita un capolavoro? Un capolavoro chiaramente secondo il progetto del Padre e non secondo quello che noi vorremmo, perché non sempre quello che noi vorremmo è ciò che Dio vuole per noi.
1: Certo, penso che sia importante innanzitutto avere di fronte a noi queste belle figure di santi, che sono esseri umani, toccati, che si sono lasciati toccare dalla grazia di Dio e hanno colto che quello che Paolo prima nella lettera a Tessalonicesi diceva, che la volontà di Dio è la santificazione, non è qualcosa che ci casca dall'alto. Essere santi è la realizzazione della nostra vita e nella vita dei santi noi vediamo una vita realizzata degli uomini e delle donne che hanno lasciato il segno e dopo tanti anni ancora trasmettono vita. Qui abbiamo San Francesco, Santa Chiara, ma ogni regione, ogni santo ancora oggi parla ed è vitale. Quindi innanzitutto riconoscere che la santità, che è volontà di Dio, è per l'uomo, è per me, è per la mia vita e la mia realizzazione. E questo lo vedo, questo progetto realizzato nei santi, naturalmente avendo come figura loro in vita anche a me. A
0: Certo,
1: percorrere lo stesso cammino.
0: quindi il volto di Cristo che passa attraverso la vita dei santi che hanno saputo cogliere i segni del Signore, diciamo così.
1: Certo, sì.
0: Infatti qui ci dice ogni santo è una missione, ci dice Papa Francesco. È un progetto del Padre per riflettere e incarnare in un momento determinato della storia un aspetto del Vangelo.
1: Sì,
0: Bello, quindi una
1: certo.
0: realizzazione di vita secondo il Vangelo, secondo la direttiva, perché poi la Bibbia, le Sacre Scritture, il Vangelo stesso ci guidano in quelli che sono in quello che è la volontà di Dio. Quindi è bellissimo. Tale missione, dice il Papa, trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell'unirsi alla morte e alla risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Quindi ogni giorno noi moriamo e risorgiamo con Lui se mettiamo in pratica ciò che il Signore ci dice, ciò che il Signore ci indica.
1: Certo, vedere la vita di Gesù è una vita piena di tanti aspetti che realizzano la nostra vita. Per esempio, un Gesù che si ferma e prega con il Padre. Mette proprio in evidenza questa relazione fondamentale che lui aveva con il Padre. E questo richiama tanto alla preghiera. Ci sono alcune vocazioni che ci permettono di focalizzare questo aspetto della vita di Gesù, la preghiera. In particolar modo possiamo pensare agli ordini monastici, le Clarisse, le suore di clausura, ma anche i monaci, che hanno come vocazione, chiamata proprio, a mettere in evidenza questa relazione con il Padre. E in un certo qual modo ogni cristiano, nella modalità della propria vita, è chiamato a parlare con il Padre. Naturalmente un uomo sposato, una famiglia, non può avere le ore di preghiera di un monaco, però
0: Certo.
1: in un certo qual modo può riproporre la preghiera che fa il monaco nel proprio stato di vita. A casa si può pregare.
0: Certo.
1: Quindi ecco. Oppure, per esempio, un'esperienza bellissima di Gesù, la sua relazione con gli altri. Mi viene da pensare quando Gesù parlava del Padre a tutte le persone che incontrava. Questo è proprio l'annuncio del Vangelo. Posso pensare, per esempio, a San Francesco, il nostro ordine, ma tutti coloro che evangelizzano, lì si rivede proprio l'esperienza di Gesù che annuncia la paternità di Dio, annuncia il regno a tutte le persone che incontrano. E in un certo qual modo ogni cristiano lo può fare, anche un padre di famiglia può
0: Certo,
1: annunciare
0: anzi.
1: il Vangelo nel suo modo, nel suo stato di vita.
0: Sarebbe una cosa splendida perché
1: Sì.
0: comunque il padre di famiglia è, diciamo, un po' il fulcro. La mamma e il papà sono un po' quelli che danno la direzione ai figli, no?
1: Certo.
0: Quindi anche camminare in questa via di santità è proprio un... essere d'esempio, perché poi di fatto se noi mettiamo in pratica il Vangelo, o almeno ci proviamo nelle nostre fragilità, perché non è semplice, soprattutto in questo mondo di oggi, che proprio allontana completamente da quello che è il concetto di vita cristiana, è esattamente il contrario, è tutta ribellione. Quindi un papà e una mamma che, come dici tu, possono pregare e mostrare il volto del Signore e mostrare anche questa relazione con il Padre, con il Signore, con il regno, diciamo così, perché il Signore che diceva? Gesù diceva: il mio regno non è di questo mondo, quindi ci parlava di questo regno da cui lui veniva e dove ci porterà. Andrò a preparare un posto, no? Per tutti noi, quindi anche questa cosa, questo essere certi che il Signore ci prepara un posto per stare accanto a Lui, questa cosa è bellissima.
1: Sì.
0: E quindi bella questa figura che ci hai appena prospettato, questo padre, questa madre di famiglia, il padre soprattutto, che rappresenta la forza, no? Il punto di riferimento, che prega in famiglia e insegna a pregare, bellissimo. Dovremmo veramente provare a capire quanto sia bello potersi ritrovare insieme, quindi relazionarsi con il padre, nel relazionarsi con il padre anche trovare un punto di comunione, qualcosa che rafforza, un amore più grande di noi, anche per risaldare, no? La preghiera unisce, la preghiera, quindi anche queste famiglie, che tante famiglie in crisi, perché non c'è più questa relazione forse sincera, e far entrare la grazia attraverso la preghiera sicuramente ci aiuta anche in questo.
1: Certo.
0: E poi continuiamo con quello che ci dice il Papa. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù. La vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. Quindi qui abbiamo tutto, abbiamo la vita eremitica, quindi solitaria, abbiamo la vita comunitaria, che è quella un po' che fai tu, no? Perché sì, i frati vivono in comunità, quindi anche questo è un aspetto bello che mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po'. E la vicinanza agli ultimi, quindi proprio Francesco è un esempio splendido di questa vicinanza agli ultimi, no? È l'esempio vivo di Cristo qui. Infatti il suo eco risuona, la sua vita, l'eco di vita risuona ancora oggi ed è così magnetico. Quante persone vengono qui alla tomba di Francesco a cercare di carpire quella profondità di cuore e questo proprio questa relazione grande che aveva lui instaurato con il Padre e con gli altri. Questo Gesù che mette nel cuore di Francesco attraverso il Vangelo, perché ci ricordiamo che lui ha cambiato la sua vita nelle carceri di Perugia, perché gli è stato dato questo Vangelo e lui nelle pagine del Vangelo ha ritrovato se stesso in Cristo, nel senso ha ritrovato se stesso nella profondità, ha ritrovato e ha capito che il suo progetto di vita Dio per lui l'aveva diverso da quello che l'aveva pensato fino ad allora, se non erro. Correggimi se sbaglio, perché potrei sbagliarmi. E poi appunto nelle manifestazioni, tutto ciò è che manifestazione di amore negli altri. Quanti esempi abbiamo da poter fare, in quanti modi possiamo donarci agli altri.
1: Sì, abbiamo tanti santi che hanno veramente donato la vita per questo, come viene da pensare San Camillo dell'Ellis, no? Questo santo che avendo fatto un'esperienza in ospedale molto tragica, lui si è veramente dato da fare, ha donato la sua vita per riformare gli ospedali del tempo, quindi la cura proprio più bisognosi che venivano trattati in maniera proprio, proprio male, insomma. Invece lui, ecco, ha avuto questa sensibilità perché lui stesso l'ha sperimentato. E quindi ecco, viene da pensare per esempio a sicuramente

0: anche a Francesco di Assisi, che un'esperienza fondamentale che ha sconvolto veramente il suo modo di pensare, di vivere, l'incontro con un abbandonato, un lebbroso che era al di fuori della città, e quello gli ha cambiato proprio l'assetto a Francesco, e addirittura lui voleva che anche i frati facessero come prima esperienza proprio un'accoglienza, nei confronti dei lebbrosi, un aiuto proprio per avere questo incontro proprio con l'amore concreto, no?
1: Certo, perché di fatto poi l'amore concreto è quello tradotto nella vita, sì. Non è quello delle parole, certo. È quello dei fatti. Sì. Infatti anche Gesù nel tutta la sua, nei Vangeli ci raccontano che lui era nel Tempio e insegnava nel Tempio, ma tanto era in mezzo alla gente, passava in mezzo alla gente, sì. Sanava, faceva i miracoli, lo zoppo, il paralitico, il cieco, il sordomuto, tutti i lebbrosi, quanta gente incontrava che era veramente in situazioni di grande povertà e necessità, perché poi ognuno di noi quando sta male diventa pienamente fragile. E a volte non abbiamo bisogno proprio dell'altro per poter vivere.
0: Sì.
1: Quanti malati ci sono che non vivrebbero se non fossero accuditi da chi gli vuole bene. L'esempio stesso del paralitico che viene calato dal tettuccio, no? Io dico sempre che ognuno di noi può essere un barelliere, anche nella preghiera.
0: Certo.
1: Perché pregando per qualcuno è come un po' calare dal tettuccio e dire: Signore, ti metto davanti questa persona. Ecco, i santi pregavano costantemente perché la grazia di Dio passa attraverso la preghiera, giusto? Cioè io certo. Mi sento di dire che è proprio una cosa che ci insegnano nelle opere, sì, ma anche in questi momenti di raccoglimento profondo. Tu vivi un posto splendido, mi aggancerei qui, che era l'eremo delle carceri, un posto sulla montagna dove Francesco si ritirava.
0: Sì.
1: Se ci racconti un attimo questo.
0: Sì, si ritirava proprio perché inizialmente conosciamo questo giovane di Assisi, molto conosciuto, al centro dell'attenzione, vita facile. L'esperienza del carcere l'ha un po' scardinato nelle sue sicurezze, tanto che quando ritorna, quindi quella è stata un po' un'esperienza destrutturante. Poi incontra invece, fa questa esperienza, no, con il lebbroso, che gli spanca il mondo di Dio, perché lì lui dice al termine della sua vita che usa misericordia. E quindi gli si spalanca il mondo del Signore. Quindi Francesco scopre una realtà che prima non conosceva. Quindi il silenzio che lui ricerca alle carceri è quel silenzio che ci parla che il Signore ha fatto un po' breccia nel suo cuore. Lui ricercava quello come cosa molto dolce, dice lui. Ecco la forza che lui ha avuto, cioè questa dolcezza dell'amore di Dio che gli ha permesso di mettere un po' in disparte quei progetti che lui pensava essere veri per la sua vita, ma invece li ha trovati non veri, perché c'era qualcosa di più bello che non conosceva. Ecco, Francesco va su in questa grotta, che adesso si può ancora vedere, su dove eravamo delle carceri, dove lui in preghiera ricercava questa voce, ricercava il Signore, sempre più profondamente, perché lui non arriverà mai profondamente ad incontrarlo totalmente. La sua ricerca è stata sempre così assidua. Una delle preghiere che lui faceva è: chi sei tu e chi sono io? Addirittura anche al termine della sua vita, per dire: Dio è talmente grande, profondo, che non finiremo mai di conoscerlo. E quindi Francesco, in questo desiderio di fermarsi e di incontrare lui, ci testimonia la bellezza che un incontro con Dio non si esaurisce mai.
1: E sa sempre sorprenderci.
0: Sì, certo, sì. Sempre, addirittura questo tempo di avvento per celebrare il Natale, è importante che noi ci avviciniamo non per fare un altro Natale, serve a niente, ma per fare un nuovo, che ci possa rinnovare, che possa rinnovare me, un incontro che veramente mi faccia diventare più bello e in particolar modo una persona che sa farsi carico degli altri, altrimenti è questa un po' la santità, no? I santi sono questo, sono quelli che hanno

0: avuto a cuore la vita degli altri, perché hanno capito come Dio ha avuto cuore della loro vita. E loro questi cambi, loro sanno fare questo perché l'hanno ricevuto.
1: E questo è un viaggio personale che ognuno di noi deve intraprendere. Questo è il tempo forte, no? La liturgia li chiama tempi forti, no? I tempi di purificazione, i tempi di ricerca. Abbiamo l'Avvento e la Quaresima che sono questi tempi forti. E, ecco, questa cosa che hai detto, questa chi sono, chi sei tu, chi sono io. Questo è un po' un modo forse per realizzare il progetto di Dio per noi, la ricerca personale di chi siamo noi, quindi chi, come ci ha concepito il Signore. In questo senso mi viene proprio da dire, Signore, chi sono io? Cosa vuoi da me? Qual è il tuo progetto? Come posso essere tuo strumento in questa vita? Un po' come dici tu, come hanno fatto i santi.
0: Sì, e queste...
1: E ci abbiamo dei santi così attuali, no? Perché quando pensiamo ai santi pensiamo, ecco, San Francesco che ha vissuto tantissimi anni fa, ma poi abbiamo qui Carlo, il beato Carlo Acutis, 15 anni, e aver compreso a soli 15 anni chi era lui, cosa voleva il Signore da lui, che promuovesse Cristo Carestia, Cristo vivo. E che ci raccontasse quanto Cristo vivo, un ragazzino di 15 anni nel 2006, perché è morto nel 2006, quindi in questo poco tempo di vita ha compreso chi era lui, progetto di vita, e chi fosse Dio, la salvezza, l'amore, la bellezza, la gioia piena. Quindi, ecco, questo viaggio, questa esortazione del Papa è una chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, ci dice proprio, è proprio scritto nella prima pagina, nella copertina del libro. Quindi, bellissimo, da Francesco, come dice anche il nostro vescovo, da Francesco al Beato Carlo. Questa santità nel mondo antico, ma che non si perde mai perché è sempre in evoluzione e che continua, nonostante il cambiamento nei tempi, ad essere vivo il messaggio del Vangelo e Cristo vivo come via, verità e vita, no? Chi è il Signore? È colui che ci porta al Padre. Quindi meraviglioso queste anche parole di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Forse è un po' cercare noi stessi, ma cercare il Padre in queste parole che Gesù ci dice. E quindi, e com'è questa vita in questo meraviglioso posto di cui poi, ecco, rivediamo le immagini che ci ripropongono? Com'è respirare e vivere tra queste mura che hanno visto Francesco, i suoi compagni di viaggio, i frati? Questi giardini, questi posti dove lui si perdeva anche nella bellezza del creato. Perché non dimentichiamo, ecco, che Francesco ci fa fare e ci fa soffermare in ciò che di bello, cioè nel volto di Dio che si mostra attraverso il creato e attraverso tutto ciò che è la vita, che chiama fratelli e sorelle, perché comunque sono creature del Padre, il fuoco, la luna, le stelle, sorella luna. La morte stessa la chiama sorella morte, Francesco. Bellissima. Questo aspetto profondo che ci mostra Francesco e che tu vivi. Perché tu vivi quei luoghi che hanno evocato in Francesco questo sentimento d'amore profondo, questa emozione di vivere il volto di Dio nel creato.
0: Sì, Francesco, quindi in questo fare un po' silenzio, staccarsi un po' dai rumori, no? Da altre voci che distraggono, ricercare il deserto dell'eremo, delle carceri, che si chiama così perché lui volontariamente, tra virgolette, si incarcerava, volontariamente andava in questo luogo di deserto per rispecchiarsi, per ritrovare se stesso. E lui ha ritrovato se stesso ritrovando Dio. È interessantissimo questa cosa perché tante volte pensiamo...

0: che Dio sia contro di noi, no? Che Dio sia geloso della nostra vita. E invece in questa grazia che Francesco ha avuto, perché gliel'ha concessa, quindi è possibile ad ognuno di noi, rispecchiandosi in Dio, Francesco ha ritrovato se stesso. Lui sa perfettamente chi è quando ha incontrato il Signore. Nel senso, lui lo scrive anche, lo leggiamo anche nella regola, no? Lui si riconosce, io sono un frate minore, ecco l'identità di Francesco, che ha scoperto incontrando Dio. E lui si riconosce, tanto che vuole questo nome anche per i frati, per l'ordine. Noi siamo frati minori. Allora è importantissimo, è come se Francesco, seguendo il Signore, ha camminato alla scoperta di chi è lui. Io sono frate Francesco. Questi giorni stiamo leggendo un po' tutti i passaggi che ci avvicinano a Natale e la Vergine Maria ha trovato la sua identità. Io sono la serva del Signore. È la cosa più bella quando scopri chi sei. E questo non lo puoi fare da solo, è solamente se ti rispecchi in colui che ti ha creato.
1: E si prega, come ci dice anche l'esortazione, lo Spirito.
0: Sì.
1: Perché pregare lo Spirito Santo è un po' invocare la sapienza del Signore, no?
0: Certo.
1: Perché attraverso lo Spirito è la sapienza di Dio che entra in noi e ci fa luce, perché lo Spirito illumina. Ecco, è meravigliosa questa cosa. Io direi che possiamo un attimino, facciamo una piccola pausa, ascoltando il dolce sentire, questo canto che ci ricorda proprio la bellezza del creato, che ci ricorda la santità di Francesco e tutto ciò e tutto il modo in cui lui ce lo racconta, che fondamentalmente è un modo poetico, meraviglioso, pieno d'amore per raccontarci ciò che tutti possiamo vedere e che purtroppo la confusione e il rumore del mondo di oggi ci distrae. Infatti spesso anche il Signore va sul monte, no? A pregare, perché è il silenzio, è l'innalzarsi, è questo distaccarsi un po' da quello che è il rumore del mondo. Allora ascoltiamo il dolce sentire, godiamoci questo canto e rifacciamo un po' un viaggio attraverso la bellezza del creato. A fra poco.

0: Sì, miei amici, ecco di nuovo qui con padre Luca Paraventi e continuiamo. Che meraviglia questo canto e vi sottolineo delle parole che mi colpiscono sempre. Dolce sentire come nel mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non sono più solo, ma che sono parte di un'immensa vita, che generosa risplende intorno a me. Dono di lui e del suo immenso amore. Bellissime le parole di questo canto, veramente ci guidano un po' in questo amore immenso che il Signore ci dà ogni giorno in tutto quello che vediamo, che possiamo toccare, che possiamo vedere, che possiamo annusare anche, no? L'olfatto, basta chiudere gli occhi, anche quell'odore, io sono stata all'eremo, a volte quell'odore di sottobosco, di quelle delle foglie macerate, dell'umidità della terra, dei muschi, perché hanno tutto ha un profumo, anche questi colori. Poi c'è questa statua di San Francesco che è sdraiato a guardare le stelle, no? Che si fermava e si sdraiava per terra e guardava e contemplava la bellezza della volta celeste. Bello, dono di lui e del suo
1: Giusto.
0: immenso amore. E poi anche questa cosa, ora umilmente, quindi bisogna essere umili nel cuore per poter capire
1: Sì.
0: la grandezza.
1: È l'atteggiamento giusto di noi che siamo creature, perché umiltà fa, c'è la stessa radice di humus, terra, no? Siamo creati. E quando invece io presumo troppo di me stesso, penso di bastare a me stesso e naturalmente non posso accogliere quello che è l'amore di Dio. Ma poi dopo le vicende della vita un po' ci ribassano un pochetto, ci fanno anche bene, insomma, no? E poi quando, ecco, nel nostro cuore entra questo atteggiamento proprio di umiltà, di poter riconoscere che noi abbiamo bisogno di essere amati, ma di un amore infinito, quell'amore di Cristo di cui si diceva prima, un amore che sa morire per me, sa risorgere, sa ridarmi una vita nuova, un amore che cambia il mio cuore. Allora lì il Signore passa attraverso la porta aperta di un cuore umile, che si riconosce creatura, insomma, ecco.
0: Bellissimo, bellissimo, infatti. Allora, continuiamo con Papa Francesco che ci dice: il disegno del Padre è Cristo e noi in Lui. In definitiva è Cristo che ama in noi, perché la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Pertanto la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. Belle, bellissima questa cosa. Quindi camminiamo sulla via della santità. E raggiungiamo la santità nella misura in cui viviamo Cristo.
1: Sì. E di per sé Gesù è nato proprio per questo, per restituirci quell'immagine che Dio ha impresso nel nostro volto, creandoci che abbiamo perso, andando per le nostre strade. Ecco perché Cristo con il suo volto, quando io mi specchio in Lui, posso capire chi sono. E qui ci sono delle stupende parole di Santa Chiara nelle lettere che lei scrive a Sant'Agnese, dove lei veramente come ogni donna, desidera essere bella, però di una bellezza sua un po' particolare, perché desidera rispecchiarsi in Cristo e davanti a quello specchio che per lei è Gesù, il volto di Dio, la vita di Cristo, essere abbellita dei doni di Dio, cioè di quella povertà, di quella carità, di quell'umiltà che Cristo stesso aveva. Allora, ecco, Santa Chiara ci aiuta in questo senso, una donna mistica, una donna veramente di preghiera. Più io mi specchio in Cristo e più io posso capire veramente la bellezza di quello che sono, e Lui rivela la mia vera umanità, me la consegna come un dono, no?
0: Meraviglioso, veramente questo vivere e specchiarsi, questa immagine di

0: innamoramento di Santa Chiara,
1: sì,
0: perché questo veramente per essere di Cristo bisogna amarlo profondamente e innamorarsi di lui. A quel punto lo ricerchi in tutto e per tutto. Come si fa poi nella vita? Noi abbiamo l'esempio, no? Del fatto che quando ci innamoriamo di qualcuno vediamo solo lui, vorremmo avere solo lui. Ecco, così dovremmo fare per Cristo. Solo che quell'amore non delude mai.
1: No.
0: Quell'amore riempie sempre.
1: Sì.
0: Quell'amore annulla tutto il resto. Ed è questa la... è anche un po' un... è una certezza, no? Perché quante volte nella vita siamo delusi, però quel volto lì non delude mai.
1: No.
0: Quel volto lì è un abbraccio continuo, è un abbraccio che ti dice che lui ha già vinto, che lui ha dato tutto per te, ti ha salvato. E questa salvezza di cui ci parla, perché basta guardare la croce, no? A volte noi abbiamo la sensazione che la croce sia, a volte dice, inchiodato lì, una cosa, diciamo che angoscia, tra virgolette, se possiamo dire così. Beh, io una volta guardando, c'è un crocifisso molto bello che è qui nella chiesina di San Nicola, al seminario, che ha questo Cristo martorizzato, veramente tanto, cioè queste... Ma io guardando questa croce, almeno la mia sensazione è stata quanto mi ami, quanto amore passa da quella sofferenza. Quindi la cosa che esorto in qualche modo è guardare quella croce come un gesto d'amore estremo, immenso, che di più non c'è cosa più grande che dare la vita per i propri amici, no? Perché il Signore stesso ti dice: do la vita mia per te, perché ti amo così tanto che non c'è cosa più bella. Abbracciare la bellezza intesa come amore estremo, totale. Quindi Papa Francesco stesso dice che non bisogna amare a puntate, ma l'amore è una cosa costante e piena. Ecco, la via della santità è anche, secondo me, come ci dice Francesco, Papa Francesco, è amare sempre, con la vita, in ogni momento, con uno sguardo di umiltà e di misericordia piena, quindi nei poveri. Poi ci dice: ciascuno è santo, ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. Quindi nella santità e nel percorrere la via di santità, quindi nel realizzare questo progetto, il Signore si dona agli altri, quindi ci rende strumenti pieni. Per riconoscere quale sia quella parola che il Signore vuole dire mediante un santo, non conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono esserci anche errori e cadute. Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo. Non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l'insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona. Bello anche questo.
1: Certo.
0: Papa Francesco ci parla della caducità anche dei santi, più grandi santi.
1: Sì. I santi, se vogliamo, sono peccatori perdonati, la cui forza è stata proprio questa grazia di essere perdonati lì dove avevano sbagliato e che anche nel loro cammino probabilmente hanno, no? E quindi ecco, il santo non è il perfetto, non è il supereroe, è lui che è rinnovato dalla misericordia di Dio.
0: Bella questa figura del non è il supereroe, perché a volte noi tendiamo a guardare i santi come qualcuno che è là, in alto, non raggiungibile. Invece molto più accanto a noi, anche nelle sue esperienze di vita, di quanto noi possiamo pensare. A volte parliamo dei santi, ma non ne conosciamo la vita, non ne conosciamo i detti. E invece dovremmo, diciamo, entrarci un po' più dentro.
1: Infatti, in questo, nelle biografie si legge che fanno a Francesco questa domanda: ma come mai a te, Francesco, sei stato scelto? E lui risponde: perché era consapevole, dici, perché se non ha trovato una persona più fragile e peggiore di me, insomma, quindi si guardava proprio nella verità, che la sua forza era proprio l'amor di Dio, non perché lui era forte.
0: Ecco, questa cosa sottolinea quanto ognuno di noi dovrebbe a volte anche perdonarsi, no?
1: Sì.
0: A volte anche dire incredibile quanto il Signore passa attraverso i piccoli. Grazie che hai voluto rivelare queste cose ai piccoli, no?
1: Sì.
0: Ci dice, quindi questa risottolineatura di quanto umilmente dobbiamo accogliere questo amore, questa misericordia, per poter trasformare il nostro cuore.
1: Sì, lì sta la grandezza dei santi, farsi essere piccoli di fronte a Dio.
0: Ecco, quindi ricordiamoci che dobbiamo essere piccoli per il regno.
1: Anche Maria, no? Ha guardato l'umiltà, la piccolezza della
0: sua serva.
1: Era piccola, piccola di fronte a Dio, ma amata talmente dal Signore che la vediamo oggi come veramente una bella presenza per la nostra vita, no?
0: E quanto va in contrasto con questo invece credo di questo mondo moderno? Che per essere grande devi avere i like, diciamo adesso va tutto sui social, no? Quindi avere questi like, questo essere ingombrante, essere grande, questa è l'era dell'apparire. Ecco, invece i santi sono proprio il contrario, non l'apparire ma l'abbracciare. Nell'umiltà e sentirsi abbracciati da Cristo. Bello questa.
1: Sì.
0: Continuiamo con il Papa Francesco che ti dice: questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare per discendere il posto che ciò occupa nella tua missione, e permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. Quindi concepire la nostra vita come una missione.
1: Sì.
0: Siamo stati mandati, no? Siamo qui e il Signore, ognuno dà una missione. Ognuno è importante agli occhi di Dio, è unico per una missione.
1: Sì, accogliere veramente questa parola che forma il nostro cuore, la nostra vita, e contrastare invece quell'altra parola alla quale tante volte noi crediamo, essere un pochino qui, non sapere perché siamo su questa terra, non sapere da dove veniamo, eppure possiamo fare anche tante cose, essere anche le persone per non sapere dove andare, che direzione prendere. Sì, forse uno ce l'ha, nel senso diventare grande, ma la direzione è quella che rimane nella vita, no? Ecco, accogliere questa parola che Dio c'ha per la mia vita, riconoscendo che sono chiamato, che bello veramente che Dio mi dà un compito, cioè tiene tanto veramente a me e che dignità mi consegna perché io possa veramente fare qualcosa di bello, poter lasciare qualcosa di bello su questa terra, cioè che il mio passaggio possa avere il sapore della bellezza. I santi hanno lasciato questo, no? Lì c'è il sapore, c'è il gusto di una vita spesa bene, perché la vedo che dopo tanti anni parla ancora. E lì hanno vissuto, hanno colto quella missione che Dio gli ha consegnato.
0: A me piace proprio ricordare quanto siano dono queste figure, perché sono anime speciali che hanno purificato il loro cuore e che ci aiutano a camminare.
1: Sì.
0: A fare questo percorso, no? Perché in fondo rispetto a Francesco, quante figure di santi noi abbiamo oggi in più che ci aiutano a camminare, a fare questo processo di purificazione del cuore e alla ricerca del Signore, di questa accoglienza che trasforma.
1: Sì.
0: Quindi è bellissimo. E continua Papa Francesco,

0: Voglio il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito affinché ciò sia possibile e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, perché tu non abbandoni la via dell'amore e rimanga, purché tu non abbandoni la via dell'amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. Ma che meraviglia! Questo Dio che scrive dritto sulle righe storte. L'importante
1: sì.
0: Però c'è una prerogativa fondamentale, quella di non abbandonare l'amore.
1: Sì, che in questo cammino è possibile qualche caduta. Il Signore è sempre lì pronto a rimetterci in pista con il perdono, a riconsegnarci quella forza, quella bellezza per credere proprio a quello che Lui ci chiama a vivere. Per crederci, perché tante volte non ci crediamo. Non crediamo a questa bellezza, crediamo più alle cose più mediocri, no? Alle cose no, che invece che credere proprio a questa bellezza è la sfida di ogni giorno.
0: Signore, aiuta la mia incredulità.
1: Sì, sì, nonostante magari i fatti concreti che vediamo nel mondo dicono il contrario, che non è possibile perché no, mondo grigio, invece no, c'è una bellezza che se la accoglie è possibile. Credere a questo è stata proprio la spinta dei santi, hanno creduto a qualcosa di bello, alla bellezza.
0: Hanno aperto il cuore.
1: Sì.
0: Che non è... Madre Teresa diceva, tutti siamo in cammino verso la santità, no?
1: Sì.
0: Quindi ognuno di noi ha la possibilità di aprire il proprio cuore per fare il percorso che hanno fatto i santi.
1: Sì.
0: Loro ci dicono che è possibile, le loro vite ci raccontano che è possibile.
1: Sì, se andiamo a vedere il periodo storico in cui hanno vissuto, c'erano tanti motivi per dire che non era possibile, invece loro ci hanno creduto. Hanno creduto. E d'altronde tutto è possibile a Dio se ci credi, se tu ci metti del tuo, se ti metti in gioco, Lui può farlo.
0: La cosa che mi colpisce sempre nel Vangelo è che ogni volta che il Signore opera un miracolo, poi dice subito una cosa: la tua fede ti ha salvato.
1: Certo, dove trova fede, sì.
0: Allora, a volte sì, anche oggi, quante volte sentiamo, ci sono tante situazioni drammatiche, no? Persone arrabbiate. Quante volte non crediamo che il Signore possa operare? Anche, mi riaggancio anche alla parola che dice, se aveste fede, una fede piccola quanto un granello di senapa, potreste dire a questa montagna, spostati e va nel mare? Era così?
1: Sì.
0: Potreste spostare le montagne. Ecco, quella fede che ci salva, la troviamo, come i santi ci insegnano, in questa relazione.
1: Certo, ci viene consegnata come dono. La fede è un dono, una virtù teologale. Ce la consegna Dio qualora trova un cuore aperto ad accoglierla.
0: Certo.
1: Dio la vuol dare a tutti, ma non trova sempre disponibilità.
0: Tu prima mi hai detto una cosa che mi ha colpito, no? La relazione non è privata, è una relazione personale.
1: Sì.
0: Che è sottile, è sostanziale la differenza, se
1: certo.
0: ce l'ha, diciamo, come, in che senso?
1: Nel senso personale è importantissimo, perché nei Vangeli Gesù chiama per nome. Francesco va e ripara la mia casa, cioè ti chiama per nome. Il rapporto che Dio vuole avere con noi è personale, ti chiama per nome, ci conosce. Differente dal privato, per cui me la vivo, no, nella mia chiusura, per le mie cose, perché si può cadere una tentazione anche nella via spirituale, la mia santità, il mio cammino, la mia preghiera, è tutto riversato verso di me. Invece quando il Signore chiama personalmente, cioè chiama me, poi dopo, se veramente c'è una relazione profonda con Dio, Lui mi invia verso l'altro, come ha fatto Lui, come vediamo in questi giorni la Vergine Maria che ha appena ricevuto il saluto dell'angelo ad essere stata fecondata dallo Spirito, subito va verso incontro.
0: Certo.
1: Ecco, in questo bisogna un pochino stare attenti, perché al giorno d'oggi si vive e c'è il rischio di vivere questa fede privata, dove tu sei da solo, te la vivi per te stesso, sei con te stesso, ma questo porta ad una fede...

0: che porta all'asfissia della fede, invece la fede va condivisa.
1: Questa cosa, ecco, veramente la risottolineiamo, questa necessità dell'essere missionari.
0: Sì.
1: Quindi la vita nascosta, come ci diceva prima Papa Francesco, dalla vita nascosta alla vita comunitaria.
0: Certo.
1: All'uscita verso il mondo, verso l'accoglienza, a questo abbraccio di misericordia. Lui ha scritto, come ci diceva in queste pagine, lui ha scritto Gaudete ed esultate, ha scritto l'Evangelii Gaudium, proprio per dire che ha voluto, dove ha voluto sottolineare la forza della missione. Andate con gioia, no? Il cristiano è colui che si muove con gioia,
0: sì,
1: che va in missione per Cristo, che fa l'annuncio. Il Vangelo è l'annuncio, no? L'annuncio di questo volto, l'annuncio di questa, di quest'amore di Dio. Dopo ha scritto anche il Laudato Si, che è una spiritualità ecologica, quindi questo rispetto profondo per tutto ciò che lui ci ha donato, no? E poi l'Amoris Laetitia,
0: tutto nel senso della gioia, veramente.
1: L'Amoris Laetitia con una spiritualità della vita familiare.
0: È importantissimo, sì.
1: La famiglia,
0: sì,
1: il nucleo e dove si inizia a poter realizzare la propria santità. Chi ha una famiglia, nella famiglia, portando il volto di Cristo, comincia nel nutrire e nell'annuncio ai figli. Quindi un annuncio che sana. La famiglia si perde, oggi non si prega più, no? Una volta c'erano i nonni che insegnavano a pregare, che pregavano con questa tradizione, c'era la cultura sociale, era più improntata verso la preghiera, c'era la tradizione che veniva coltivata con un amore, tramandata con amore. Adesso questa cosa è molto più, non, si vede anche nel catechismo, no? I bambini non sempre vengono che sanno le preghiere come prima gli si insegnava, a volte non le sanno, a volte non respirano la comunione perché c'è divisione. Quindi ritrovare un po', ci sono situazioni difficili, ma anche nelle situazioni difficili, se si riesce a passare l'amore, tutto comunque passa in una maniera diversa.
0: Certo.
1: Questo ci,
0: sì,
1: insegna, insomma. Quindi e questa esortazione apostolica sulla via della santità è un'altra perla di sapienza e di saggezza che il Papa ci lascia.
0: Sì. Ecco, in queste immagini che si vedono dell'eremo, vedete, l'eremo è un posto isolato e appartato, ma lo sguardo dà verso la valle, vedete?
1: Ecco, sì.
0: Quindi quando, era un po' la caratteristica di Francesco, si ritirava per incontrare Dio, ma non si dimenticava delle persone a cui era chiamato ad annunciare il Signore. Infatti c'è uno sguardo sempre sulla valle.
1: Bellissimo.
0: Non è mai,
1: sì,
0: un isolamento, no?
1: Per chi non c'è mai stato è proprio bellissimo, perché è questo, ecco, questa costruzione in pietra appoggiata sulla fiancata del monte, che volge tutto lo sguardo verso questa vallata di Assisi,
0: sì,
1: che è splendida. E quindi, ecco, ricorda appunto che non bisogna stare soltanto sul monte, ma poi bisogna scendere dal monte, no?
0: Si
1: per
0: scende,
1: fare,
0: sì,
1: la propria missione.
0: Sì.
1: E poi magari tornare al monte, no? Perché
0: certo.
1: Quindi
0: sì, sicuramente c'è bisogno sempre di una, tra virgolette, di una ricarica.
1: Sì, e possiamo proprio dire così, la ricarica sanificante della grazia di Dio, perché
0: sì, sì,
1: poi in questa in questo aspetto, in questo ritiro che uno fa, è un attimo fermarsi, no?
0: Sì.
1: E fare un po' un bilancio della propria vita in quel momento, anche tanti malesseri che viviamo oggi, in situazioni magari del lavoro, di mancanza di lavoro, in situazioni di difficoltà con gli altri, di mancanza di umanità, di mancanza di abbraccio proprio. Non c'è proprio questo, non c'è più la sensibilità a accogliere chi abbiamo di fronte. non c'è più la sensibilità di cercare di non ferire l'altro. Troppo poco spesso ci mettiamo nei panni dell'altro. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, ce lo dovremmo ricordare un po' più spesso. Sì. E questo è anche un altro modo per camminare sulla via della santità, cercare di abbracciare l'altro e di mettersi al posto dell'altro. In fondo, mettersi al posto dell'altro è anche una forma di carità e di misericordia, no?
0: Francesco usava questa regola: fare all'altro ciò che tu avresti voluto fosse fatto a te se fossi nella quella stessa situazione. Mettersi nei panni dell'altro diventa un bel passaggio, veramente importante.
1: E questo è diciamo, aprire il cuore. Sì. Perché non puoi fare una cosa così se non hai aperto il cuore. Ecco, la cosa che hai detto prima, che mi ha molto colpito, che vorrei risottolineare, è che l'apertura a Cristo, farlo entrare, ci aiuta a conoscere noi stessi, ci aiuta ad entrare in relazione con le fragilità anche personali. Quando entriamo in relazione con le fragilità personali, riusciamo anche ad entrare meglio nelle fragilità dell'altro.
0: Certo.
1: Perché ne capiamo le ferite.
0: Caspita, c'è un'ammonizione di Francesco che dice: beato quel servo che sostiene il proprio fratello nelle sue fragilità.
1: Ecco.
0: Come vorrebbe essere sostenuto lui se fosse nella stessa situazione. Invece al giorno d'oggi, quando scopriamo una persona fragile, diventa motivo di sovraccarica, prevaricazione, di giudizio, di schernimento. Invece no, il santo invece sostiene, protegge, sorregge. Perché vorremmo ricevere questo quando mettiamo un po' in campo le nostre fragilità.
1: È già.
0: Non una persona che mi giudica.
1: E infatti.
0: Quello che dicevi all'inizio, non ci abbiamo bisogno dei giustizieri, ma dei barellieri.
1: Capito? È questo. Sì. Anche perché a volte il giudizio, il pregiudizio, perché a volte abbiamo anche il pregiudizio.
0: Sì, sì.
1: E questo che fa? Il pregiudizio ci chiude all'altro. A volte per sentito dire. Chiudiamo le porte a un fratello, senza sperimentare personalmente quella relazione con lui, che magari cela una grande ricchezza. Bisognerebbe essere più, sotto l'esempio dei santi, essere più aperti e liberi da qualsiasi giudizio. Mai giudizio, ma sempre abbraccio, no? Comprensione, perché è quello che vorremmo noi.
0: Sì.
1: Noi non vorremmo essere giudicati, non vorremmo essere anche coloro che sbagliano. Non sappiamo perché hanno sbagliato, non conosciamo la loro storia,
0: no.
1: Non conosciamo le loro ferite.
0: Solo Dio le sa.
1: Però la misericordia che possiamo mettere in quella relazione verso quel fratello ci apre al fratello stesso, il quale magari mostrando le proprie ferite, perché a volte uno si chiude perché ha paura di mostrare le proprie ferite, di esporsi, no? Guardando alle ferite dell'altro possiamo imparare. Possiamo imparare anche a guardare alle nostre ferite, a come si affrontano, a farsi aiutare. A volte anche chiedere aiuto richiede una grande umiltà.
0: Sì.
1: Anche questo, no? Bisogna aprirsi all'altro, ma bisogna anche essere capaci di chiedere aiuto. E questo è un grande segno di umiltà. E allora, diciamo che possiamo proprio salutarci.
0: Sì.
1: Dicendo ed esortando ad aprire il cuore al Signore. Perché aprendo il cuore al Signore possiamo riempirci della sua grazia e fare quei piccoli passi che ci portano e ci guidano alla santità, chiedendo l'aiuto di Francesco, chiedendo la benedizione anche di persone consacrate che hanno detto il loro eccomi, no? Io ogni volta che penso a un consacrato penso sempre a Maria che dice eccomi.
0: Sì.
1: Una vita donata per il regno. una vita donata nelle mani del Padre per la salvezza del mondo, perché in fondo i consacrati salvano. Io dico sempre che bisogna pregare.

0: una buona serata e un buon proseguimento di serata. Un abbraccio da tutti noi e di Maria Vision. E ci vediamo alla prossima volta.
1: Buona serata.
0: Buona serata a tutti.
1: Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo.

per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio nella umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci,
Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Un saluto agli amici di Maria Vision. La scorsa puntata ci siamo introdotti nella seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, che prende come tema l'economia sacramentale. E dunque il Catechismo ci introduce nella vita liturgica della Chiesa e in maniera particolare nei sacramenti, perché in fin dei conti la liturgia e la vita liturgica della Chiesa è concentrata sull'economia sacramentale, in maniera particolare ruota intorno ai sacramenti. E il Catechismo li divide in tre sezioni, in tre gruppi: i sacramenti di iniziazione cristiana, i sacramenti di guarigione e i sacramenti di servizio alla comunione o di edificazione della Chiesa. E quest'oggi vedremo in maniera particolare i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ovvero il primo gruppo che il Catechismo della Chiesa Cattolica offre. E lo facciamo attraverso la sintesi che il rito per l'iniziazione cristiana degli adulti ci consegna attraverso questo libro. Noi bisogna, quando parliamo di iniziazione cristiana, bisogna avere a mente tutte le volte che il battesimo viene citato nel Nuovo Testamento, a partire dal battesimo di Giovanni, al battesimo di Gesù nel Giordano dunque, e poi al battesimo che Gesù consegna ai suoi apostoli e discepoli per rendere discepoli tutte le genti, e anche a tutte le volte che il battesimo è citato in Atti degli Apostoli, ma anche nelle lettere paoline. Ora, se però dovessimo scegliere un'immagine, un'icona che ci introduce nell'iniziazione cristiana, credo che può essere Atti 2. In Atti 2 noi vediamo la teofania della Pentecoste, lo Spirito discendere sugli Apostoli, su Maria riuniti nel Cenacolo. E in questa teofania lo Spirito entra, irrompe in quella stanza come lingue di fuoco e discende sugli Apostoli e su Maria come colomba, e Pietro inizia a predicare. Dopo che Pietro termina il suo annuncio, coloro che ascoltano e che hanno ascoltato la predicazione chiedono: fratelli, ora cosa dobbiamo fare? E Pietro, insieme agli altri, risponde: convertitevi e lasciatevi battezzare. E subito dopo Luca, nel testo degli Apostoli, inserisce un piccolo sommario di come la prima comunità cristiana in Gerusalemme viveva, e viveva nell'ascolto degli Apostoli, perseverando in quell'ascolto, nello spezzare il pane nelle case, nella lode, nella preghiera e nella condivisione. Queste sono le perseveranze della prima comunità cristiana. Ora, noi vediamo dunque che dopo la predicazione si chiede e si invita alla conversione, ci si battezza per il dono dello Spirito alla remissione dei peccati e poi si spezza il pane. Quindi noi vediamo in questa icona di Atti degli Apostoli come ci viene offerta l'unità dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, anche se noi siamo oramai abituati alla consuetudine, quella di celebrarli separatamente, battesimo, confermazione ed eucaristia. In realtà l'iniziazione cristiana dovrebbe essere pensata come un'unicità, cioè come un unico grande sacramento, che ad oggi è dilazionato nel tempo, mentre agli inizi della Chiesa rimaneva nell'unità. E il rito di iniziazione cristiana degli adulti, così nell'introduzione generale, ci offre la sintesi e la riflessione, che chiaramente è poi ripresa anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Per mezzo dei sacramenti di iniziazione cristiana, gli uomini, uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo spirito di adozione a figli e celebrano con tutto il popolo di Dio il memoriale della morte e risurrezione del Signore. Dunque,
questo primo numero del rito di iniziazione cristiana degli adulti, nella sua introduzione generale, ci dice che attraverso i sacramenti di iniziazione cristiana gli uomini uniti a Cristo e alla sua sepoltura e risurrezione vengono liberati dal potere delle tenebre, battesimo, ricevono lo spirito di adozione, confermazione, e celebrano con tutto il popolo di Dio il memoriale della morte e risurrezione del Signore, l'Eucarestia. Ma ancora, per mezzo del battesimo, essi, ottenuta la remissione di tutti i peccati, liberati dal potere delle tenebre, sono trasferiti allo stato di figli adottivi. Rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo, diventano nuova creatura. Per questo vengono chiamati e sono realmente figli di Dio. Così incorporati a Cristo, sono costituiti in popolo di Dio. Il battesimo è la porta di tutti i sacramenti e oserei dire anche la porta della vita in Cristo. E attraverso questa porta che noi attraversiamo, soprattutto in età, nella fanciullezza, ci permette anzitutto di ricevere il dono della fede. Quando ai genitori viene chiesto che cosa chiedete alla Chiesa di Dio nei riti di ingresso, nei riti di accoglienza del battesimo, cosa chiedete alla Chiesa di Dio? La risposta consuetudinaria è il battesimo. Ma ci sono anche altre delle risposte alternative che il rito ci consegna, e tra queste vi è la fede. Che cosa chiede la Chiesa di Dio? La fede. Attraverso il battesimo viene donata la fede. Attraverso il battesimo siamo incorporati, associati al mistero pasquale, ovvero alla morte, sepoltura e risurrezione del Signore. E questo è chiarissimo attraverso la teologia di Paolo sul battesimo che incontriamo soprattutto in Romani 6. Tanto che il rito del battesimo, soprattutto per immersione, è il segno sacramentale di questa associazione alla morte, sepoltura e risurrezione del Signore. Quel immergere e riemergere sta a significare questo essere immersi nella morte e sepoltura di Cristo per rimergere nella risurrezione. Allo stesso tempo, con il battesimo siamo aggregati alla Chiesa. Il fonte battesimale è il ventre della Chiesa, dal quale è il grembo, dal quale i nuovi cristiani sorgono a vita nuova. La Chiesa ci rigenera attraverso il battesimo per essere creature nuove e dunque rivivere in vita nuova. Pertanto noi vediamo che il battesimo, e questo ci accorgiamo anche quando e soprattutto quando celebriamo, partecipiamo a un battesimo, alla celebrazione di un battesimo, se noi stiamo attenti ai riti, alle preghiere, alle formule, alle azioni che si compiono, riusciamo a capire quanto abbiamo detto sinora, ovvero che ci viene donata la fede, siamo associati, e questo dicevamo il segno è l'immersione e il riemergere dall'acqua, siamo associati alla morte, sepoltura e risurrezione, siamo nati a nuova vita e incorporati nella Chiesa, nella comunità cristiana. E la nuova vita viene soprattutto segnalata dal gesto della veste bianca. E come direbbe Paolo, siamo chiamati a deporre l'uomo vecchio per essere rivestiti dell'uomo nuovo che è Cristo e che è conformato a Cristo. E poi continua il rito di iniziazione cristiana degli adulti, che chiaramente questa parte introduttiva non è solo il riferimento all'iniziazione cristiana degli adulti, ma è il riferimento all'iniziazione cristiana di tutti, anche dei fanciulli. Nella confermazione, che li segna con lo Spirito Santo, dono del Padre, i battezzati ricevono una più profonda configurazione a Cristo e una maggiore abbondanza di Spirito Santo per essere capaci di portare al mondo la testimonianza dello stesso Spirito fino alla piena maturità del corpo di Cristo. Dunque,
Attraverso la confermazione, i cristiani battezzati ricevono una più profonda configurazione a Cristo e una maggiore abbondanza di Spirito, quello Spirito che ci è stato donato nel giorno del battesimo e che ha fatto di noi una nuova creatura, ci ha rigenerati a nuova vita, viene donato con maggiore abbondanza per essere capaci di portare nel mondo la testimonianza dello stesso Spirito affinché la Chiesa sia edificata. La confermazione lo dice la parola stessa. Abbiamo due nomi per questo sacramento, confermazione o cresima. La confermazione sottolinea il nostro rinnovare le promesse battesimali, il nostro confermare pubblicamente la fede che ci è stata donata attraverso il battesimo, mentre cresima sottolinea il segno della crisma, dell'essere unti con l'olio del crisma. Ma certamente queste due prospettive sono unite, perché da una parte noi professiamo la nostra fede pubblicamente per testimoniarla, dall'altra l'essere unti con l'olio del crisma, che tra i tre oli che la Chiesa utilizza nelle sue celebrazioni, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e appunto il crisma, è l'unico profumato, cioè l'unico che viene preparato anche mescolando all'olio di oliva, viene preparato con degli unguenti profumati. Per quale motivo? Perché quando noi riceviamo la crismazione, quando abbiamo celebrato la nostra cresima o dovremo celebrare la nostra cresima, viene detto: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono mentre veniamo unti sulla fronte. Ora, quello è segno del dono dello Spirito, ma il fatto che quell'olio profumi sta a significare che noi siamo chiamati ad essere il buon profumo di Cristo, e dunque ritorna il tema della testimonianza. E noi sappiamo che il profumo non deve essere dichiarato. Quando noi mettiamo un profumo ordinario, un profumo che abbiamo da poco acquistato o da poco ci hanno regalato, non dichiariamo che abbiamo messo il profumo, ma gli altri sentono, senza che noi lo dichiariamo, che abbiamo indossato un profumo. Lo stesso, anche se l'esempio può sembrare banale, lo stesso vale per il crisma e per quella testimonianza che richiama, cioè l'essere unti con il sigillo dello Spirito che profuma, e dunque il divenire buon profumo di Cristo, no, richiama al fatto che non siamo chiamati necessariamente a dirci cristiani, ad affermare di essere cristiani, ma a testimoniarlo con la vita. È come un profumo. Non bisogna dire che siamo profumati, ma gli altri lo sentono. La testimonianza cristiana, così funziona, la sua dinamica è questa. Non necessariamente bisogna affermare di essere cristiani, ma le nostre azioni lo affermano, il nostro modo di vivere lo afferma la nostra testimonianza. E poi l'Eucaristia. Infine, partecipando all'assemblea eucaristica, i fedeli mangiano la carne del Figlio dell'uomo e bevono il suo sangue per ricevere la vita eterna e manifestare l'unità del popolo di Dio. E continua: offrendo se stessi con Cristo, si inseriscono nell'universale sacrificio, che è tutta l'umanità redenta offerta a Dio per mezzo di Cristo sommo sacerdote, e pregano il Padre che fonda più largamente il suo spirito, perché tutto il genere umano formi l'unica famiglia di Dio. I tre sacramenti dell'iniziazione sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a quella maturità cristiana per cui possono compiere nella Chiesa e nel mondo la missione propria del popolo di Dio. Dunque, dopo essere stati battezzati, dopo aver confermato la fede, aver ricevuto con maggiore abbondanza il dono dello Spirito con i suoi santi doni, con i sette doni che ci permettono di dare testimonianza al Vangelo, siamo resi partecipi della comunione ecclesiale attraverso la partecipazione piena all'assemblea eucaristica, ricevendo così il pegno della vita eterna, l'Eucarestia, e manifestando l'unità del popolo di Dio.
E noi vediamo che tra battesimo, confermazione ed Eucaristia, battesimo e confermazione sono sacramenti non ripetibili, mentre l'Eucaristia noi continuiamo a celebrarla. Continuiamo a celebrarla con ritmo settimanale o anche quotidiano. E questo, come poterlo spiegare? Quindi l'iniziazione cristiana in qualche maniera, seppure termina, per questo si chiama iniziazione, no? Perché siamo iniziati alla vita in Cristo e alla vita nella Chiesa. Ma sembrerebbe anche rimanere aperta, perché quella prima Eucaristia che noi celebriamo in pienezza, necessita di una seconda, di una terza, di una quarta, di una quinta Eucaristia. E se dovessimo spiegare questo, qual è il motivo per cui continuare a celebrare, certamente sappiamo che noi celebriamo perché celebriamo il mistero pasquale e noi non possiamo vivere senza celebrare il mistero pasquale perché è il mistero che ci ha redento. Ma se volessimo utilizzare un'immagine, potremmo utilizzare quella del vasaio, della bottega del vasaio del profeta Geremia al capitolo 18. Dio suggerisce, invita Geremia a scendere in questa bottega e a vedere come il vasaio, il buon vasaio, plasma la creta e la riplasma finché gli pare giusto. L'Eucaristia è questo, cioè quella conformazione a Cristo. Che la cui possibilità ci è stata data dal battesimo e dalla confermazione, è resa possibile e costante, se nutrita dall'Eucarestia. L'Eucarestia è quel vasaio, quelle mani del vasaio che rimpastano la creta affinché quel vaso che siamo noi possiamo sempre più assomigliare ed essere confermati a Cristo, ed essere confermati a Cristo. Come anche attraverso un'immagine che ci viene dalla natura. Noi vediamo che le montagne, le pietre, le rocce sono levigate dallo scorrere dell'acqua, sono levigate dalla ripetizione del vento, sono levigate dalla goccia che cade costantemente. Ecco, anche noi siamo levigati, non siamo più spigolosi, entriamo in comunione negli altri, con gli altri attraverso questo nutrimento costante. L'Eucarestia ci permette di essere conformati sempre più a Cristo. E questi tre sacramenti, come afferma l'introduzione al rito di iniziazione cristiana degli adulti, sono intimamente congiunti tra loro. Dicevamo all'inizio, non possiamo pensarli separati, anche se noi li celebriamo oramai separatamente. E portano i fedeli a quella maturità cristiana con cui possono compiere nella Chiesa la propria missione di popolo di Dio, ovvero di portare il Vangelo e di offrire noi stessi con Cristo. Di offrire noi stessi con Cristo. Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, nel primo versetto, dice: il culto da rendere a Dio è l'offrire i vostri corpi. Ecco, l'iniziazione cristiana, introducendoci alla vita in Cristo e nella Chiesa, ci permette di offrire i nostri corpi, cioè la nostra persona, in sacrificio spirituale gradito a Dio. Ci permette di offrirci agli altri come Cristo si è offerto a noi. E questo l'Eucaristia costantemente ci dispone a questo. Quel sacrificio che noi accogliamo come dono non è dono solo per noi, ma è dono anche per i nostri fratelli e le nostre sorelle attraverso la nostra vita, la nostra testimonianza cristiana, attraverso il nostro essere buon profumo di Cristo. E con questo chiudiamo questa prima sezione della seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quale questo libro che ci è stato consegnato dalla Chiesa si occupa dell'economia sacramentale e in maniera particolare quest'oggi abbiamo visto dell'iniziazione cristiana. E ci vediamo alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere. Colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Intercede per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo è ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
3: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
2: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te,
0: Signore. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Ma Gesù è figlio di Davide o non lo è? È figlio di Davide, ma secondo questo racconto di Gesù è anche il Signore di Davide. E questo era molto importante perché i farisei e i scribi stavano aspettando il Messia, che sarebbe una persona politica, una persona importante che avrebbe salvato Israele a livello molto umano. E Gesù dice: sì, sono figlio di Davide, ma sono molto di più di questo. Stava cercando di dire: guarda, il Messia che voi aspettate è molto di più che immaginate. E il popolo, e lui fa questa domanda, e sta citando i Salmi, quando dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Gesù spesso cita i Salmi, più di qualsiasi altra parte della Bibbia. Gesù considera i Salmi la parola dove noi entriamo dentro un'avventura per conoscere Dio, conoscere noi, conoscere la storia umana. Sono i Salmi. E come Gesù ci insegna di leggere i Salmi, è aperto. Lui fa delle domande in questo piccolo pezzo del Vangelo, ma non li risponde, li lascia aperti così. E la folla stanno ascoltando volentieri. E perché questo? Perché Gesù offre il cammino di fede come una grande avventura di scoperta attraverso la parola di Dio, attraverso la realtà, attraverso la lettura della natura che ci circonda, attraverso gli avvenimenti delle persone, è da scoprire il nostro cammino di fede. I farisei, i scribi, avevano le regole, la legalità, le prescrizioni, e tutto doveva funzionare, io dovevo produrre la mia vita di fede. E Gesù spazza via quell'idea. Veramente la nostra vita è un'avventura con il Signore da scoprire. Questo significa sta invitando la libertà e sta formando la stessa nostra libertà. Perché infatti la grandezza di una persona è la sua libertà, la liberazione della sua persona, non la sua obbedienza alla religiosità.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre. Verrà a giudicare i vivi e i morti. Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando: rendeci liberi, Padre buono.
1: Rendeci liberi, Padre.

0: Ti presentiamo, Signore, la Madre Chiesa. Ti preghiamo per il suo rinnovamento spirituale. Affidiamo specialmente i sacerdoti che vivono momenti di difficoltà, di sconforto, di solitudine. Preghiamo che ricevano tanto conforto anche dai loro parrocchiani. Per questo preghiamo.
1: Rendeci liberi, Padre buono. Rendeci liberi, Padre buono.
0: Ti affidiamo, Signore, le trattative di pace, il corso, anche la difficoltà nel dialogo tra le nazioni, soprattutto i governanti, i potenti delle nazioni. Ti preghiamo, Signore, che si abbassano al bisogno delle loro popolazioni. Per questo ti preghiamo.
1: Rendeci liberi, Padre buono.
2: Voglio pregare, Signore, per tutte le anime del purgatorio e per tutti i bambini che non sono stati battezzati.
1: Rendeci liberi, oh Padre buono.
3: Preghiamo, Signore, per altre vocazioni sacerdotali, religiosi e religiose. Preghiamo.
1: Rendeci liberi, oh Padre buono.
4: Preghiamo per tutti gli ammalati gravi negli ospedali e nelle case del mondo. Preghiamo che la grazia di Gesù e di Maria possano sostenerli. Preghiamo.
1: Rendeci liberi, oh Padre buono.
5: Prego, Signore, per Fabiana, Marco, per tutta la loro famiglia. Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà.
1: Rendeci liberi, oh Padre buono. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori. Liberaci tutti gli ostacoli interiori alla nostra fede, al nostro amore per te, perché liberi possiamo amarti sempre di più. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen. Il canto del creatore 105, 105.

signori.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, queste offerte nelle memorie del tuo santo martire Bonifacio, che nessuna prova potesse separare dall'unità del corpo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Bonifacio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli San Bonifacio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci,
0: oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Peace. Si ossida.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

canto della comunione numero 120. Buongiorno.

0: Preghiamo. Rinnovati dai santi misteri, ti preghiamo, Signore, fa che imitando la mirabile costanza, di San Bonifacio, otteniamo il premio eterno promesso a chi soffre a causa del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: E grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata

stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia,
prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del

Il risorto, la pace deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare con le ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e Unzione Spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto muro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, assinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

9 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio?» E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle radunati in questa grotta e anche tutti coloro che ci seguono attraverso il canale del santuario, noi nel nostro credo, noi attraverso la nostra esperienza di fede affermiamo che in Gesù Cristo convivono, direi pienamente, due realtà, la realtà divina e la realtà umana. Vedete, non si tratta di un concetto che possiamo con tanta facilità afferrare con la nostra sola ragione umana, perché siamo di fronte a un grande mistero di un Dio del quale abbiamo celebrato la solennità, Dio trino ed unico. È un mistero che si lascia intravedere soprattutto e attraverso lo sguardo della nostra fede, una virtù che siamo chiamati quotidianamente a domandare al Signore nelle nostre preghiere, e soprattutto attraverso una quotidiana accoglienza che ciò che Gesù ci ha detto di sé, senza volerlo manipolare o piegare secondo le nostre categorie, è per noi vero.

Quando pensiamo a Gesù, e forse anche a noi qualche volta capita, il pericolo è di ritenerlo esclusivamente come un essere divino, come Dio. Per cui anche i gesti che compie o i gesti che noi desideriamo che compia nei nostri confronti, le parole che pronuncia, le sofferenze che attraversa e perfino il grande avvenimento della risurrezione rischiano di sembrarci eventi scontati o quasi ovvi, come se fosse un personaggio dotato di poteri straordinari, capace di fare ciò che agli uomini non è concesso di fare. Ma vedete, immaginare nostro Signore Gesù soltanto nella sua onnipotenza ci porta completamente, direi, fuori strada. Gesù non vuole essere riconosciuto immediatamente come Dio, proprio perché desidera che il nostro sguardo si posi anche sulla sua umanità, su quel modo di vivere, su quel modo umano di amare, di soffrire, di donarsi, che rivela in modo sorprendente chi è Gesù davvero. E credo che proprio nello scandalo della fragilità di Gesù, proprio nell'orto degli ulivi, proprio sulla croce, che si apre la via per comprendere la grandezza del suo essere, pienamente uomo e pienamente Dio. Quindi, carissimi, come discepoli di Gesù, siamo chiamati a prendere sul serio. Ce lo ricorda molto bene il Vangelo di oggi, anche se molto breve, la divinità di Gesù, ma anche nello stesso tempo la sua umanità, che si mostra a noi come stile e ci chiede imitazione e sequela. Accogliendo ciò che si rivela, o ciò che ci rivela Gesù, non dobbiamo mai dimenticare che per quanto la conoscenza di Gesù sia importantissima, direi fondamentale, egli ci ha detto che ciò che viene prima di tutto è la fiduciosa sequela di Lui. Cioè, scommettendo sulla sequela di Gesù, sulla nostra risposta alla chiamata che ci ha rivolto attraverso il battesimo, possiamo crescere giorno per giorno veramente nell'intimità con Lui. Cioè, sperimentare veramente che il suo stile di vita assunto e la grazia di cui ci ricolma ci rende veramente cristiani, cioè suoi discepoli. Allora chiediamo oggi al Signore, perché ecco, viviamo questo bellissimo incontro con Lui, abbiamo risposto alla chiamata, all'invito a partecipare, a vivere questa Eucaristia con Lui, chiediamo di aumentare la nostra fede, di moltiplicare il nostro desiderio di sequela, anche quando, come per esempio nel patrono di questa giornata, San Bonifacio, la vita ci chiede il martirio, ci chiede il sacrificio, ci chiede rinuncia a noi stessi, perché non necessariamente siamo chiamati a un martirio di sangue, più delle volte siamo chiamati a un martirio di fedeltà, che come lo chiamano tanti, è un martirio bianco.